0: anni non si dice mai gatto se non,
1: se non ce l'hai nel sacco, quindi per scaramanzia però, manteniamo per scaramanzia,
0: ci sì, sono sì, dei, delle belle cose per il prossimo anno, sì.
1: Giorgio, che dire, rinnoviamo l'invito ai nostri ascoltatori per partecipare al Borgo dello Stupore. Sì. Vi ricordiamo che c'è il contest poetico al quale potete aderire e tutto il resto lo trovate sul sito.
0: Sul sito www.ilborgodellostupore.it e lì ci sono tutte le informazioni, il programma e da lì,
1: è quello che volete.
0: Da lì si apre un mondo.
2: Complimenti, complimenti.
1: Federica, tu cosa ci vuoi dire in chiusura?
3: Io voglio dire che vi ringrazio immensamente per l'accoglienza fantastica di voi due.
1: Grazie, grazie.
2: Bello,
1: grazie, grazie.
2: Bravissimi, bravissimi.
1: Ti troveremo naturalmente impegnata nelle varie situazioni del borgo e quindi se volete vedere il bel sorriso di Federica in diretta dovete andare a Durbisaglia tra il 26 e il 28 di giugno. È anche bionda, è una bella donna. Caro, caro Giorgio, devi cominciare a dormire male anche tu qui, eh?
0: È vero, è vero, è vero. Faremo uscire questo Jacopo dal corpo.
1: Allora,
0: grazie pure.
4: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio

0: adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Vuoi fare l'amore o vuoi solo

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: In un giorno dove tutto sembra dire che non

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 70.

Compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Giornale Radio Nuova.
1: Bentrovati e buon ascolto. La comunità maceratese ha salutato i tre giovani morti domenica scorsa in un incidente stradale. Allo stadio Alviarecina migliaia di persone si sono raccolte ieri pomeriggio per i funerali officiati da Don Carlos Muñoz, che ha ricordato di aver preparato l'omelia insieme al vescovo nazareno Marconi, impegnato in un pellegrinaggio a Lourdes, e ha ricordato che domenica, nella messa delle 10:30 nella cattedrale di San Giuliano, il presule sarà contento di incontrare i giovani e le famiglie dei ragazzi scomparsi. È stata una cerimonia toccante a cui ha voluto partecipare anche Michele Calcagni, appena dimesso dall'ospedale. Era nell'auto dell'incidente, insieme a un altro amico ancora ricoverato. Le tre bare disposte una di fianco all'altra, ricolme di simboli del calcio e non solo, sport che facevano parte della vita di Nicolas Calabrese e Daniele Francalancia, militanti rispettivamente nella VR Macerata e nella Cluentina, presenti con le rispettive squadre e staff direttivo. E poi il pallone di pallacanestro per Giorgio Franceschini. Don Carlos ha rimarcato come in questi giorni terribili a Macerata i tanti gesti di affetto verso questi ragazzi hanno dimostrato come i tre giovani siano riusciti a coltivare l'amicizia, e li ha invitati ad amare, a continuare, perché solo l'amore vince e può superare il dolore, la sofferenza e l'abbandono. Tante le testimonianze toccanti e le lettere lette dalle sorelle dei tre giovani, da amici, parenti, compagni universitari. Toccante anche la mamma di Nicolas, Betty Mariani, che ha offerto un ricordo bellissimo del figlio, del loro rapporto costruito sull'amore. E nel ringraziare la Curva Just per aver organizzato la fiaccolata dell'altra sera, ha invitato i ragazzi a continuare ad essere uniti, sempre nel rispetto di tutti. Ieri, nella prima delle due serate finali di Musicultura, che si conclude oggi allo Sferisterio, l'apertura è stata dedicata proprio ai tre ragazzi maceratesi di cui si era appena celebrato il funerale. I conduttori, Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio, commossi, hanno dedicato a loro la serata. Quindi il direttore artistico, Ezio Nanni Pieri, è salito sul palco. Li ha ricordati facendo riferimento alla fiaccolata dell'altra sera, con migliaia di corpi silenziosi in una voce sola, per ricordare per sempre questi ragazzi. Stasera in arena ci sarà la proclamazione del vincitore di questa edizione di Musicultura. Gli ospiti attesi sul palcoscenico dello Sferisterio sono Tosca, Le Vibrazioni, Alan Sorrenti, Santa Marea e Riccardo Rossi. In occasione della giornata mondiale della sclerosi laterale amiotrofica, domani, domenica 21 giugno, il Palazzo della Regione Marche si illuminerà di verde, insieme ad altri edifici pubblici del territorio, per richiamare l'attenzione su una malattia che coinvolge pazienti e famiglie. A sostegno delle persone affette da SLA e di chi se ne prende cura, la Giunta regionale ha approvato nei mesi scorsi una delibera che destina per il 2026 1.300.000 euro ai caregiver familiari. Il contributo mensile varia in base al livello di assistenza richiesto e arriva fino a 1.000 euro. Le domande di contributo sono in aumento. Nel 2025 sono passate da 144 a 184, a conferma di un bisogno crescente di sostegno da parte delle famiglie. I carabinieri di Macerata hanno arrestato giovedì scorso due uomini di 41 e 46 anni, originari della provincia di Napoli e con precedenti di polizia, ritenuti responsabili di un tentativo di truffa aggravata ai danni di un anziano. Intorno alle 13 i militari hanno ricevuto la segnalazione di un tentativo di truffa in atto in Via Verde. Grazie alla tempestiva attivazione del dispositivo di ricerca, alle 13:35 i carabinieri hanno intercettato e fermato in Borgo Santa Croce una Citroen C3 risultata poi a noleggio, con a bordo i due sospettati che sono stati bloccati. È stato ricostruito che i due poco prima avevano preso di mira una vedova pensionata di 88 anni. La tecnica utilizzata è quella ormai consolidata del finto carabiniere. I malviventi, spacciandosi telefonicamente per militari dell'arma, avevano tentato di raggirare la donna, convincendola della necessità di effettuare un controllo ispettivo sui monili in oro e sul denaro custoditi in casa. Il reato non è stato portato a termine grazie all'intuizione e alla prontezza di una vicina di casa casa della vittima, che ha allertato il 112, consentendo alle pattuglie già dispiegate in zona di bloccare i presunti autori del reato. La novità dell'estate treiese 2026 sarà il Quiete Music Festival, rassegna musicale, in programma dal 3 luglio al 20 agosto nella suggestiva cornice di Villa La Quiete, Villa Spada. Il festival proporrà 9 concerti tra jazz, pop e musica classica, con artisti di rilievo come Stefano Conforti Jazz Quartet e la collaborazione con Musicando Jazz. L'evento, pensato per valorizzare il patrimonio storico e culturale della città, si inserisce nel più ampio cartellone estivo presentato dall'amministrazione comunale. La nostra Maria Moretti ha intervistato il sindaco di Treia, Franco Capponi.
2: Tutti gli anni noi proponiamo una serie di eventi che diciamo coinvolgono tutta l'estate treiese. Quest'anno c'è questa novità questa stagione concertistica a Villa Spada. È un festival questo che oggi può prendere piede proprio perché il parco che è stato recuperato recentemente con i fondi del terremoto è una cosa stupenda da vedere e da ammirare, e quindi dentro questo contesto abbiamo inserito alcune iniziative musicali. Certamente ci riferiamo in parte alla valorizzazione dei gruppi locali di musica pop e quant'altro. Poi 3 serate saranno dedicate alla musica classica in onore di Chopin, in quanto la villa è stata praticata da lui e soprattutto dalla sua compagna, che era la sorella della proprietaria di Villa Spada, la Natalia Comar, insieme a Lavinio Spada. E poi ci saranno 3 serate di grande jazz.
1: La Regione Marche investirà 11,5 milioni di euro per il potenziamento e miglioramento del porto di Numana, con l'obiettivo di migliorarne l'accessibilità e la sicurezza. I fondi saranno destinati alla realizzazione di nuove opere foranee e al rafforzamento della diga esterna per ridurre problemi di insabbiamento e garantire maggiore protezione dalle mareggiate. Il progetto punta a superare criticità che hanno caratterizzato gli ultimi anni, con continui interventi di emergenza e dragaggio. Il piano è supportato dalla Regione Marche attraverso un finanziamento pubblico di 11,5 milioni di euro, stanziato tramite delibera CIPES. L'intervento permetterà di rendere il porto operativo tutto l'anno, con benefici per pescatori, diportisti, turismo e occupazione. Prevista anche una valorizzazione del rapporto tra porto e città attraverso nuovi spazi pubblici, percorsi sostenibili, aree verdi e percorsi ciclopedonali. L'obiettivo è trasformare il porto di Numana in un'infrastruttura moderna e strategica per l'intera riviera del Conero.
0: Il taccuino.
1: Fino a domani, domenica 21 giugno, San Buceto ospita l'estate del Sambuco nei giardini fermi, con iniziative destinate a famiglie, solidarietà e inclusione. Il programma prevede esibizioni sportive, musica, spettacoli e attività per bambini. Tra gli appuntamenti principali ci sono dimostrazioni di ginnastica artistica, esibizione con i quad, lezione di yoga, pilates e tai chi. Durante la manifestazione vengono raccolti fondi che andranno a favore della Fondazione Ospedale Salesi ETS. Apre oggi dalle 18 presso la Villa Fermani di Corridonia la mostra di Eva Blasak, che ripercorre tutte le varie fasi della sua carriera artistica. La mostra narra l'evoluzione della pittrice, polacca di origine ma corridoniana di adozione, attraverso l'uso di diverse tecniche pittoriche e l'espressione di molteplici tematiche. La mostra rimarrà aperta tutti i giorni.

0: massacri etnici, restituendo dignità e voce a una storia troppo spesso ignorata. L'autore dialogherà con Stefania Monteverde, offrendo uno sguardo lucido e umano sulle rotte che, attraverso i corridoi umani, hanno portato molte famiglie a Zara fino al nostro territorio. Un evento straordinario per Civitanova Classica Piano Festival, con la sua 18ª edizione, che si impreziosisce di un evento da non perdere. Oggi alle 21:15 l'Auditorium San Francesco di Civitanova Alta ospita la celebre violinista Alissa Margulis, figlia del leggendario pianista e didatta Vitali Margulis, figura centrale della scuola musicale russa del secondo Novecento. Alissa è unanimemente riconosciuta come una delle più grandi giovani violiniste del nostro tempo. Ad accompagnarla a pianoforte il maestro Lorenzo Di Bella, direttore artistico del festival.
1: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque, venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali, mare quasi calmo. Le temperature minime e massime previste per domani 24-34 gradi. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

e 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

0: radionuova@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu.

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni,

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Riprendiamo anche oggi la lettura del Deserto dei Tartari di Dino Buzzati, uno dei più amati scrittori della letteratura del Novecento italiano. Nacque nel 1906 a Belluno, località San Pellegrino, nella villa in cui la sua famiglia milanese, molto agiata, trascorreva l'estate. E a Milano morì nel 1972. Si è laureato in legge nel 1928 e venne assunto dal Corriere della Sera come cronista, divenendo subito dopo redattore fra il 35 e il 36. Poi fu anche inviato. Nel 1939 fu a lungo in Etiopia come inviato speciale e dal 40 lavorò come corrispondente di guerra su vari fronti, incluse le operazioni di marina. Tantissimi sono i romanzi che Buzzati ha scritto. Esordì con il romanzo Barnabo delle montagne nel 1933, seguito dal racconto lungo Il segreto del Bosco Vecchio, che abbiamo letto qualche mese fa. Col romanzo Il deserto dei Tartari nel 1940 si impose all'attenzione della critica con un largo successo di pubblico. Negli anni successivi si dedicò tuttavia soprattutto ai racconti, con numerose raccolte, tra cui I sette messaggeri, Paura alla scala, In quel preciso momento. Ha esercitato anche l'attività di pittore, che è stata coronata da varie mostre personali a partire dal 1958. Fu anche autore di versi e anche di numerosi testi teatrali. Una carriera straordinaria, quella di Buzzati, che viene però ricordato soprattutto per Il deserto dei Tartari, che altro non è che la metafora dell'inutilità di una lunga attesa che ci può consumare una vita, aspettando che qualcosa in cui abbiamo fede che accadrà non arriverà mai. Riprendiamo la nostra lettura.

E al principio dell'alba videro dalla ridotta nuova sulla pianura settentrionale una piccola striscia nera, un segno sottile che si muoveva e non poteva essere allucinazione. La vide per primo la sentinella Andronico, poi la sentinella Pietri, poi il sergente Batta che da principio si era messo a ridere, poi anche il tenente Maderna, comandante della ridotta. Una piccola striscia nera avanzava dal nord attraverso la landa disabitata e parve assurdo prodigio, benché già nella notte qualche presentimento fosse andato girando per la fortezza. Alle 6 circa la sentinella Andronico mandò per primo il grido di allarme. Qualcosa si avvicinava dal settentrione, come mai era successo a memoria di uomo. Aumentando la luce sul fondo bianco del deserto, spiccò nitida la schiera umana che avanzava. Qualche minuto dopo, come faceva ogni mattina da immemorabile tempo, il caposarto Prosdocimo salì a dare un'occhiata sul tetto della fortezza. Ai corpi di guardia lo lasciavano passare per tradizione. Lui si affacciava al cammino di ronda, chiacchierava un po' con il sergente di servizio, poi scendeva ancora nel sotterraneo. Quella mattina si affacciò dirigendo gli sguardi al triangolo visibile di deserto e credette di essere morto. Non pensò che potesse essere sogno. Nel sogno c'è sempre qualcosa di assurdo e confuso. Non ci si libera mai dalla vaga sensazione che è tutto falso, che un bel momento ci si dovrà svegliare. Nel sogno le cose non sono mai limpide e materiali come quella desolata pianura su cui avanzano schiere di uomini sconosciuti. Ma era cosa tanto strana, così identica a certi suoi vaneggiamenti di quando era giovane, che Prosdocimo non pensò neppure potesse essere vera e credette di essere morto. Credette di essere morto e che Dio gli avesse perdonato. Pensò di essere nel mondo dell'aldilà, apparentemente identico al nostro, solo che le belle cose si avverano secondo i giusti desideri e, dopo essere stati soddisfatti, si rimane con l'animo in pace. Non come quaggiù, dove c'è sempre qualche cosa che avvelena anche le giornate migliori. Credette di essere morto, Prosdocimo, e non si muoveva, supponendo che non gli toccasse più muoversi come defunto, ma che un arcano intervento lo avrebbe riscosso. Invece fu un sergente maggiore che rispettosamente gli toccò un braccio. «Maresciallo», gli disse, «che cos'ha? Non si sente bene?» Solo allora Prosdocimo cominciò a capire. Pressa poco come nei sogni, ma meglio, scendeva dal regno del nord gente misteriosa. Il tempo rapidamente passava, le palpebre non battevano nemmeno più fissando l'insolita immagine. Il sole già risplendeva sul bordo rosso dell'orizzonte. A poco gli stranieri si facevano più vicini, pur con grandissima lentezza. Qualcuno diceva che ce n'erano a piedi e a cavallo, che avanzavano in fila indiana, che c'era una bandiera. Così diceva qualcuno, e anche gli altri si illudevano di vedere. Tutti si mettevano in mente di scorgere fanti e cavalieri, il drappo di uno stendardo, la fila indiana, benché in realtà distinguessero soltanto una sottile striscia nera che lentamente si muoveva. «I tartari!» osò dire la sentinella Andronico, come per spavalda Celia, il suo volto essendosi fatto bianco come la morte. Dopo mezz'ora il tenente Maderna alla ridotta nuova ordinò un colpo di cannone a salve, colpo di avvertimento, come era prescritto nel caso che si vedessero avvicinare reparti stranieri armati. Da molti anni lassù non si era udito cannone. Le mura ebbero un piccolo fremito. Lo sparo si allargò in un lento boato, funesto suono di rovina fra le rupi. E gli occhi del tenente Maderna si volsero al piatto profilo della fortezza, aspettandovi segni di agitazione. La cannonata invece non fece stupore perché gli stranieri avanzavano proprio su quel triangolo di pianura visibile dal forte centrale e tutti erano già informati. Persino nel cunicolo più periferico, dove la bastionata a sinistra terminava contro le rocce, perfino al piantone che faceva la guardia al magazzino sotterraneo delle lanterne e degli attrezzi murari, a lui che non poteva vedere niente, chiuso nella fosca cantina, era giunta la notizia.
e fremeva che il tempo corresse, che il suo turno terminasse, per andare anche lui sul cammino di ronda a dare un'occhiata. Tutto continuava come prima, le sentinelle rimanevano al loro posto, camminando su e giù nello spazio prescritto. Gli scrivani copiavano i rapporti facendo scricchiolare le penne e intingendole nel calamaio con il ritmo consueto. Ma dal nord stavano arrivando uomini sconosciuti, che era lecito presumere nemici. Nelle scuderie gli uomini strigliavano le bestie. Il camino delle cucine fumava flemmaticamente. Tre soldati spazzavano il cortile, ma già incombeva un sentimento acuto e solenne, un'immensa sospensione di animi, come se l'ora grande fosse giunta e nulla più la potesse fermare. Non si era dunque aspettato invano negli anni. Non erano stati sprecati. La vecchia fortezza, dopo tutto, sarebbe servita a qualcosa. Si aspettava adesso una speciale voce di tromba, il segnale di grande allarme, che i soldati non avevano mai avuto il bene di udire. Nelle loro esercitazioni, fatte fuori dalla fortezza, in un valloncello riposto, perché il suono non raggiungesse il forte e non succedessero malintesi, i trombettieri, durante i placidi pomeriggi d'estate, avevano provato il famoso segnale, più che altro per un eccesso di zelo. Ora si pentivano di non averlo studiato abbastanza bene. Era un lunghissimo arpeggio e saliva a un estremo acuto. Qualche stonatura sarebbe probabilmente venuta fuori. Solamente il comandante della fortezza poteva ordinare il segnale e tutti pensavano a lui. I soldati già lo attendevano che venisse a ispezionare le mura da un capo all'altro. Già lo vedevano avanzare con un fiero sorriso, fissando bene tutti negli occhi. Il signor colonnello Filimore stava invece nel suo ufficio e dalla finestra guardava verso il nord il piccolo triangolo di deserta pianura che le rupi non nascondevano. Vedeva una striscia di puntini neri che si muovevano come formiche, proprio in direzione di lui, della fortezza, e sembravano veramente soldati. Ogni tanto qualche ufficiale entrava, o il tenente colonnello Nicolosi, o il capitano di ispezione, o ufficiali di servizio. Con vari pretesti entravano, nell'impaziente attesa dei suoi ordini, annunziandogli novità insignificanti. Che dalla città era giunto un nuovo carriaggio di viveri, che si cominciavano quella mattina i lavori di riparazione al forno, che scadeva l'epoca del congedo per una decina di soldati, che sulla terrazza del forte centrale era stato preparato il cannocchiale, che mai il signor colonnello avesse voluto approfittarne. Davano queste notizie, salutavano battendo i tacchi e non capivano perché il colonnello se ne restasse là muto, senza dare i comandi che tutti aspettavano per sicuri. Non aveva ancora fatto rinforzare le guardie, né raddoppiare le scorte individuali di munizioni, né deciso il segnale di grande allarme. Quasi per misteriosa atonia, egli osservava freddamente la venuta degli stranieri, né triste né lieto, come se tutto quello non lo riguardasse. Per di più era una splendida giornata di ottobre, il sole limpido, l'aria leggera, il tempo più desiderabile per una battaglia. Il vento agitava la bandiera alzata sul tetto del forte, la terra gialla del cortile risplendeva e i soldati, passandovi, vi lasciavano nitide ombre. Una bella mattina, signor colonnello. Ma il comandante

delle montagne. Ma il signor colonnello continuava a pulire con il fazzoletto, senza motivo, le lenti dei suoi occhiali, sfogliava i rapporti accumulati sul tavolo. L'ordine del giorno da firmare, una richiesta di licenza, il modulo giornaliero dell'ufficiale medico, un buono scarico della selleria. «Che cosa aspetti, signor colonnello? Il sole è già alto. Perfino il maggiore Matti, entrato poco fa, non nascondeva una certa apprensione. Perfino lui che non crede mai in niente. Fatti almeno vedere dalle sentinelle, un piccolo giro sulle mura. Gli stranieri, ha detto il capitano Forze, che è andato a ispezionare la ridotta nuova, si distinguono oramai uno per uno e risultano armati. Portano sulle spalle fucili, non c'è tempo da perdere. Filimore vuole invece aspettare. Saranno soldati quegli stranieri? Lui non nega, ma quanti sono? Uno ha detto 200, un altro 250. Hanno fatto inoltre presente che se quella è l'avanguardia il grosso sarà almeno di 2000 uomini. Ma il grosso non si è ancora visto, potrebbe darsi che non esista nemmeno. Il grosso dell'esercito non si è ancora visto, signor colonnello, solo a causa delle nebbie del nord. Questa mattina esse sono molto avanzate, la tramontana le ha spinte in giù, cosicché coprono una vasta zona della pianura. Quei 200 uomini non avrebbero senso se dietro a loro non scendesse una forte armata. Prima di mezzogiorno sicuramente compariranno anche gli altri. C'è anzi una sentinella che dice di aver visto poco fa muoversi qualche cosa ai limiti delle nebbie. Ma il comandante va su e giù dalla finestra allo scrittoio e viceversa, sfoglia svogliatamente i rapporti. Perché gli stranieri dovrebbero assaltare la fortezza, pensa? Magari sono normali manovre per sperimentare le difficoltà del deserto. Il tempo dei tartari è passato, essi non sono più che una leggenda remota. E chi altri avrebbe interesse a forzare il confine? C'è in tutta questa faccenda qualcosa che non persuade. Non saranno i tartari, no, signor colonnello, ma soldati certamente sono. Da parecchi anni ci sono con il regno del nord profondi rancori. Non è un mistero per nessuno. Più di una volta si è parlato di guerra. Soldati certamente sono. Ce n'è a cavallo e a piedi. Probabilmente arriveranno presto anche le artiglierie. Prima di sera, senza esagerazioni. Farebbero benissimo in tempo ad attaccare e le mura della fortezza sono vecchie. Vecchi sono i fucili, vecchi i cannoni. Tutto assolutamente arretrato. Fuori che il cuore dei soldati. Non fidarti troppo, signor colonnello. Fidarsi. Oh, lui vorrebbe bene non potersi fidare. Per questo ha speso la vita. Pochi anni gli rimangono ancora. E se questa non è la volta buona, tutto probabilmente è esaurito. Non è la paura che lo attarda. Non è il pensiero di poter morire. Non gli passa neppure per la mente. Il fatto è che verso la fine della vita, Filimore vedeva improvvisamente arrivare la fortuna con la corazza d'argento e la spada tinta di sangue. Lui, che non ci pensava ormai quasi più, la vedeva stranamente approssimarsi col volto amico. E Filimore, ecco la verità, non osava muoversi verso di lei e rispondere al suo sorriso. Troppe volte si era ingannato. Adesso basta. Gli altri, gli ufficiali della fortezza, le erano subito corsi incontro, facendole festa. Perciò egli si limitava a scuotere il capo facendo segno di no, che la fortuna si doveva sbagliare. E incredulo si guardava attorno, dietro di sé, dove era presumibile ci fossero altre persone, quelle che la fortuna veramente cercava. Invece non si scorgeva nessun altro. Non poteva esserci errore di persona. Egli doveva convenire che proprio a lui era destinata la invidiabile sorte. C'era stato un momento alle prime luci dell'alba, quando sul biancore del deserto gli era apparsa la misteriosa striscia nera, un momento in cui il suo cuore aveva ansimato di gioia. Poi l'immagine corazzata d'argento e con la spada insanguinata. Si era andata facendo un poco più vaga. E camminava, sì, ancora verso di lui, ma in realtà non riusciva più ad avvicinarsi, ad accorciare la breve eppure infinita distanza. E qui ci fermiamo per oggi. Dunque un nuovo segno all'orizzonte, una

Striscia nera che si muove, sarà un errore, un miraggio, un'illusione, così come era stato il cavallo del soldato che si muoveva ed era stato scambiato per un nemico. Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti. Vi do appuntamento a domani, sempre alla solita ora, qui su Radio Nuova in Blu. Vi ricordo la mia mail, morena@radionuova.com. A domani, ciao ciao!

0: Radunata delle Croix de Gras ed esibizione del gruppo folk Hortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo. Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna l'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della Trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, oggi celebriamo la solennità della Natività di San Giovanni Battista. Giovanni Battista è l'unico santo, oltre alla Madre del Signore, di cui la Chiesa celebra insieme alla nascita al cielo anche quella secondo la carne. Giovanni, profeta fin dal grembo materno, testimonia l'agnello di Dio venuto nel mondo. Amico dello sposo, esulta nel preparare le strade al più forte di lui mediante la parola, il battesimo di conversione e il dono della propria vita. Illuminati dall'esempio di Giovanni Battista, entriamo in questa celebrazione dove il Signore Gesù ci chiama alla mensa della parola e dell'Eucarestia e ci chiama a convertirci. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

O Dio, che hai suscitato San Giovanni Battista per preparare a Cristo Signore un popolo ben disposto, concedi alla tua Chiesa

0: Dal libro del profeta Isaia. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Al Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto: mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto: invano ho faticato, per nulla e invano ho consumato le mie forze, ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele. Poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stata la mia forza, e ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare la tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Parola di Dio.
1: Crediamo.

0: dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, Paolo diceva: Dio suscitò per i nostri padri Davide come re, al quale rese questa testimonianza: ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore, egli adempirà tutti i miei voleri. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò come salvatore per Israele Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: io non sono quello che voi pensate, ma ecco, viene dopo di me uno al quale io non sono degno di slacciare i sandali. Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro dicendo: «Che sarà mai questo bambino?» E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele.

quando iniziamo la Santa Messa entriamo proprio in un'altra dimensione, e oggi l'abbiamo proprio provato in quanto abbiamo sentito lo stesso Giovanni Battista che ci narrava la parola di Dio. Come prima lettura abbiamo ascoltato questo libro tratto dal profeta Isaia, il secondo carme del servo sofferente, che Giovanni Battista ce l'ha raccontato in prima persona. Questo testo in prima persona era proprio la voce di Giovanni il Battista che diceva: «Il Signore ha reso la mia bocca come spada affilata. Il Signore mi ha intessuto nel seno di mia madre. Il Signore fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. È Lui che mi ha reso freccia appuntita, spada affilata, mi ha riposto nella sua faretra. È Dio stesso che mi ha detto: io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra». Ecco, Giovanni Battista ha applicato a sé questo testo del profeta Isaia. Ma con il Salmo tutti noi abbiamo detto: io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Cioè, quello che Giovanni Battista applicava per sé, noi l'abbiamo applicato a noi stessi, guardando la nostra vita, la nostra storia, con gli occhi del Vangelo, guardando la nostra storia, la storia anche di oggi, con la luce del Vangelo e della parola di Dio, abbiamo detto noi stessi di noi: ti rendo grazie, Signore, hai fatto di me una meraviglia stupenda. E come San Giovanni anche noi abbiamo detto: tu mi scruti e mi conosci, sai quando mi siedo e quando mi alzo, sei tu Dio che mi hai intessuto nel grembo di mia madre, sei tu che osservi il mio cammino e il mio riposo, ti sono note tutte le mie vie. Ecco, Giovanni Battista ha fatto esperienza che Dio l'ha intessuto nel grembo di sua madre, è Dio che l'ha chiamato per essere luce alle nazioni, per portare alle genti la salvezza di Cristo. E così noi l'abbiamo letto nella nostra storia. Dio ha intessuto noi nel grembo di nostra madre, Dio ha pensato per noi una vocazione stupenda, Dio ha pensato per ciascuno di noi di essere luce delle nazioni per portare alla storia di oggi, alla realtà di oggi, l'annuncio della salvezza di Cristo. Ecco, oggi celebriamo la nascita di Giovanni Battista, ma nello stesso tempo questo ci ricorda che ciascuno di noi, come Giovanni Battista, è chiamato a portare nel nostro oggi l'annuncio della salvezza. Dio ci ha intessuto nel grembo di nostra madre, Dio ha pensato a noi fin dall'eternità per il giorno d'oggi, Dio ha pensato a noi, come per Giovanni Battista, di essere luce, di portare la luce di Cristo nella nostra storia di oggi. Ecco però che sappiamo dal Vangelo che Giovanni, per fare questo, era direzionato totalmente a Cristo Gesù. I suoi occhi indicavano Cristo, le sue parole indicavano Cristo, le sue mani indicavano Cristo. Ecco, per vivere la nostra vocazione ad essere luce delle nazioni e portare la salvezza di Cristo, anche noi come Giovanni Battista dobbiamo essere sempre orientati e rivolti a Cristo. E allora chiediamo proprio questo alla Vergine Maria, che ci doni la grazia, che ci doni anche il desiderio e l'impegno di essere sempre orientati a Cristo, per essere così anche noi nel nostro oggi, nella nostra storia, nella storia di questo mondo, essere la luce delle nazioni, per portare a tutti la salvezza di Cristo, non tanto magari con le parole, ma con il nostro esempio di vita cristiana, di discepoli di Cristo.

0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio
1: e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
0: la risurrezione
1: della carne, la vita eterna. Amen.
0: Fratelli e sorelle, nel ricordo glorioso di San Giovanni Battista, ultimo tra i profeti e primo tra i testimoni del Cristo Salvatore, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera.
2: Diciamo insieme: rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
1: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
2: Per la Santa Chiesa, sull'esempio di Giovanni Battista, indica agli uomini del nostro tempo Gesù. Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, preghiamo.
1: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
2: Per i consacrati nella vita ascetica, monastica e apostolica. Lasciata ogni cosa che appartiene alla terra, seguono senza compromessi Cristo, casto, povero, obbediente, preghiamo.
1: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
2: Per i perseguitati a causa della giustizia. Con la medesima forza che animò il Battista, proclamino coraggiosamente Gesù, via, verità e vita, preghiamo.
1: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
2: Per i profeti del nostro tempo, rifiutando la violenza e la menzogna, tolgano ogni ostacolo davanti a Cristo, portatore di salvezza e di pace, preghiamo.
1: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
2: Per noi qui riuniti in assemblea, riscoprendo la grazia e gli impegni del battesimo, ci sia dato di vivere in modo limpido il Vangelo di Cristo, nostro Maestro e Signore, preghiamo.
1: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
2: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per le anime di Giampaolo, di Vincenzo e Eudalia, preghiamo.
1: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
0: Accogli, Padre Santo, la nostra preghiera e per intercessione di San Giovanni Battista, amico dello Sposo e suo precursore nel martirio, donaci un cuore attento ai segni della tua presenza per essere trasformati dalla tua parola di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Deponiamo sul tuo altare, o Signore, i nostri doni nel gioioso ricordo della nascita di San Giovanni Battista, che annunciò la venuta e indicò la presenza del Salvatore del mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice.

Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giovanni Battista e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo,
1: difendici nella lotta,
0: sii
1: il nostro aiuto contro la malvagità
0: e le insidie
1: del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo
0: domini. E tu,
1: principe della milizia celeste,
0: con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno
1: Satana
0: e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime.
1: Amen.
0: San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti alla cena dell'agnello, concedi alla tua Chiesa, in festa per la nascita di San Giovanni Battista, di riconoscere come

0: Preghiera per la pace. Signore,
1: sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo

0: e sostieni l'impegno degli operatori di pace perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di San Giovanni Battista,

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orff. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
4: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo. Interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
3: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali. Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in blu.
7: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
8: 8:34 minuti, mercoledì 6 è il mese, quindi parliamo prima del giorno 24 giugno 2026. Eccoci pronti per la nostra rassegna stampa locale. Naturalmente queste sono le frequenze di Radio Nuova in blu, l'unica emittente radiofonica che trasmette in FM dalla città di Macerata, e come abbiamo detto tante volte ormai, però, insomma, qualcuno ancora non lo sa magari, questi sono i 50 anni di Radio Nuova. Radio Nuova in blu, veramente sono tanti, però siamo molto contenti di aver raggiunto questo bel traguardo. Giornata calda anche oggi, vabbè, manco a dirlo, non ci soffermiamo nemmeno più di tanto su questo tema, perché ormai insomma è così un po' tutti i giorni, lo sarà anche nei prossimi, anzi le temperature massime secondo i meteorologi aumenteranno dal 32 di oggi e di domani, si arriverà a 33 di venerdì, 34 sabato, 35 domenica, e la prossima settimana pure inizierà con questo in questo modo. Però per chi vuole, questa mattina è giornata di mercato a Macerata, un giro per le bancarelle, magari in questo momento troppo un po', poi magari le ore più calde, insomma stare attenti perché il sole cuoce, scotta davvero tanto, anzi in questo momento abbiamo anche qualche piccola nuvola che può un po' così fermare il grande calore che ci accompagna. Oggi lo ricordiamo, è la festa di San Giovanni, la festa di San Giovanni Battista, quindi intanto auguri a tutti coloro che si chiamano Giovanni. Ma oltre a questo ci piace in particolare segnalare che questa è una festa molto, molto particolare, perché ha delle tradizioni tra le quali la più insomma conosciuta è quella dell'acqua, quella appunto dell'acqua santa, nel senso che acqua profumata, come vogliamo chiamarla, la sera precedente, quindi ieri sera, per chi si è ricordato, chi insomma ha questo pensiero, viene realizzata quest'acqua con fiori, viene lasciata riposare per tutta la notte con erbe e fiori, per poi raccogliere questa notte la rugiada mattutina, considerata un po' miracolosa. Poi con quest'acqua al mattino ci si insomma lava. Ci sembrava una tradizione poco, insomma, un po' quasi così lasciata indietro, poco conosciuta, e invece abbiamo notato anche ieri sera, abbiamo fatto un giro sui social, tante persone invece portano avanti questa tradizione. L'abbiamo notato perché hanno postato proprio le foto dell'acqua che avevano creato, quest'acqua appunto con fiori ed erbe. Quindi insomma c'è ancora questa bella tradizione in tante persone. Peraltro abbiamo in questo momento un po' di tutto, tra fiori, piante, erbe aromatiche, abbiamo un po' di tutto, e quindi non è nemmeno difficile realizzarla. Le notizie tratte dai quotidiani, dalle pagine online del nostro territorio. Beh, questa mattina noi ci soffermiamo su questa di notizia che ha a che fare con Urbsalvia. Quando parliamo di Urbsalvia parliamo del sito archeologico più importante delle Marche. Ieri c'è stata una conferenza stampa proprio per fare il punto della situazione degli scavi, perché sta per concludersi la 32esima campagna di scavi archeologici dell'Università di Macerata, appunto a Urbisaglia. È uno dei più longevi cantieri scuola italiani. Quest'anno coinvolge oltre 50 studentesse e studenti provenienti da atenei italiani e stranieri. A rendere possibile una partecipazione così estesa è stato il contributo della Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano. Per una banca del territorio, investire in un progetto come questo significa contribuire alla crescita culturale delle comunità e offrire opportunità ai giovani, sostiene il direttore generale Davide Celani. Le attività inserite nei tirocini del corso di laurea magistrale in archeologia e sviluppo dei territori vedono impegnati sul campo docenti, ricercatori, dottorandi e tecnici. Le indagini autorizzate dal Ministero della Cultura e dirette da Roberto Perna interessano sia l'area dell'antica Pollenzia Urbsalvia sia la villa romana suburbana di Villa Magna, ma avremo occasione di tornare su questo tema, secondo noi veramente molto molto affascinante. Peraltro, per chi conosce quell'area lì, quell'area archeologica, stiamo parlando di un'area bellissima veramente, e queste nuove scoperte possono essere veramente da contorno, o non è detto, perché ci possono essere scoperte anche di grosso rilievo da questo punto di vista. Chico Arguello incanta lo Sferisterio, la Sinfonia degli Innocenti dedicata alle madri dei tre ragazzi morti. L'altra sera allo Sferisterio circa 2500 persone hanno partecipato all'evento promosso dalla Fondazione Internazionale Padre Matteo Ricci, alla presenza di numerose autorità civili ed ecclesiastiche. Una straordinaria partecipazione di pubblico, una cornice di eccezionale prestigio, una serata nella quale musica, arte e fede si sono unite in un intenso messaggio di speranza. L'Arena Sferisterio di Macerata ha accolto domenica 21 giugno, come dicevamo, circa 2500 persone per l'esecuzione dell'opera sinfonica di Chico Arguello, uno degli appuntamenti culturali e spirituali di maggiore rilievo ospitati quest'anno nelle Marche. A dirigere l'orchestra è stato il maestro Thomas Hanus, personalità di primo piano del panorama musicale europeo, che ha guidato l'imponente compagnia orchestrale e corale nell'esecuzione delle due opere composte da Chico Arguello, La sofferenza degli innocenti ed El Messias. Diciamo che particolarmente intensa è stata la prima parte della serata dedicata alla sofferenza degli innocenti, sinfonia corale in cinque movimenti che conduce l'ascoltatore dal dramma del Getsemani e della croce fino alla luce del Resurrexit. Intenso e commovente il momento in cui Chico Arguello, compositore dell'opera e iniziatore del cammino neocatecumenale, presentando questa prima parte della sinfonia, ha voluto dedicarla alle madri segnate dal dolore per la perdita di un figlio. Il suo pensiero è andato in modo particolare alle mamme e alle famiglie di Nicola Scalabrese, Giorgio Franceschini e Daniele Francalancia, i tre giovani che hanno perso la vita nel tragico incidente avvenuto il 14 giugno. Una dedica accolta dallo Sferisterio con profonda partecipazione e raccoglimento, che ha reso ancora più concreto e vicino il significato dell'opera. Dare voce al dolore degli innocenti e alla sofferenza di ogni madre, indicando oltre il dramma della morte la speranza della risurrezione. Dalla nostra pagina online radionuova.com passiamo a quella di Cronache Maceratesi, cronachemaceratesi.it. Qui tante notizie, ne estrapoliamo alcune. Una maceratese verso lo spazio si addestra nel team di astronauti analoghi per simulare il viaggio su Marte. Complimenti a Ludovica Valentini, 30 anni, ingegnere aerospaziale con master a Stoccolma, dove vive. È entrata nel team del prestigioso Forum Spaziale Austriaco dopo una rigida selezione tra centinaia di candidati di tutto il mondo. Si preparerà per la simulazione in Portogallo. Dice: cerchiamo di trovare soluzioni alle sfide che gli astronauti dovranno affrontare nel loro viaggio viaggio verso il pianeta rosso. Posso ora contribuire alla più grande impresa dell'umanità, mi addestro per riuscire un giorno ad andare nello spazio. E ci vuole tanta forza di volontà e anche tanto coraggio per tutto questo. Complimenti a questa giovane maceratese. E poi la cronaca, tante sono purtroppo le notizie, blitz all'agriturismo per scambisti, sospesa l'attività, carenze igieniche e violazioni sulla sicurezza del lavoro. Successo a Potenza Picena, controllo dei carabinieri nella notte tra sabato e domenica da AgriSex, denunciato il gestore, multe per 20.000 euro. A Civitanova rubano uno zaino e fuggono, poi seminano il caos in uno chalet. Titolare e agente fuori servizio li bloccano. Parapiglia sul lungomare nord tra Federico e Calipso dopo il furto di uno zaino. Il proprietario ha rintracciato gli autori del furto, che sono scappati. Ha raggiunto uno di loro e sono volati schiaffi prima che i giovani entrassero nel locale di Mauro Canale. Ero in spiaggia, dice, quando mi hanno chiamato dicendo di una rissa. E appunto c'erano questi ragazzini che spaccavano bottiglie e stavano facendo casino. Beh, certo, non è una bella situazione quella che si era venuta a creare. Ora andiamo in comune a Macerata, sì, perché qui ci sono notizie, almeno CM ce ne propone, riguardo alla giunta. La giunta nasce senza UDC e noi moderati, Tittarelli al bivio tra consiglio e volley, PD diviso sulla scelta del capogruppo. Nel titolo tre argomenti che fanno riferimento a Macerata dopo le elezioni, appunto la rielezione di Sandro Parcaroli. Che cosa succede? La politica cittadina è in fibrillazione in vista del primo consiglio comunale del Parcaroli bis, ed è strada comune a muovere i primi passi, anzi il primo passo nel centro-sinistra dopo il turno di ballottaggio che ha visto vincente il sindaco Sandro Parcaroli. Per giovedì alle 12 nella biblioteca Mozzi Borgetti il gruppo del consigliere comunale Alberto Ciccarè ha organizzato una conferenza stampa per la presentazione della proposta politica per la prossima consiliatura. Il PD intanto è alle prese con i soliti problemi interni, anche la scelta del capogruppo pare difficile da definirsi. Altra questione è da risolvere, quella legata alla presenza in aula come consigliere comunale dell'ex candidato sindaco Gianluca Tittarelli, che sarebbe incompatibile in quanto presidente della banca Macerata Fisiomed, società di volley che ha in gestione il parasport comunale, e vedremo che cosa sceglierà. Ora, per quanto riguarda invece la messa in campo della giunta bis, appunto quella di Parcaroli, il fronte del centrodestra è questo: 4-3-2-1-0-0 è la formula scelta per il Parcaroli bis, che dovrebbe nascere formalmente giovedì con i decreti di nomina dei 9 assessori. Il doppio zero indica le caselle vuote per i centristi di UDC e Noi Moderati Civici Marche. Re in particolare agli occhi della Lega, ma evidentemente con il beneplacito di Fratelli d'Italia e Forza Italia, di non aver superato il 3% dei consensi. Quindi, quale sarebbe lo scenario? Almeno quello che ci dice Luca Patrassi, che ha scritto questo articolo. Fuori dalla giunta Marco Caldarelli dell'UDC e Deborah Pantana di Noi Moderati. Per il resto, i 4 assessori di Fratelli d'Italia dovrebbero essere Francesca D'Alessandro, Paolo Renna, Pier Francesco Tasso e Lorelda Benedetti. I 3 assessori della Lega sarebbero Andrea Marchiori, Giuseppe Romano e Oriana Piccioni. I 2 di Forza Italia, Riccardo Sacchi e Barbara Antolini. Il ruolo apicale affidato ai maceratesi per Parcaroli sarebbe la presidenza del Consiglio per Francesco Luciano. Vedremo se insomma ci ha azzeccato il giornalista. Siamo convinti che se non ci ha azzeccato del tutto, per gran parte di certo. Passiamo ora al centropagina.it, anche qui la cronaca in primo piano. Matelica cade in un cantiere edile, soccorso un operaio in via San Rocco. E poi ancora sulle case di comunità, il presidente della Regione Marche Acquaroli dice: un punto di riferimento per la sanità del territorio. Un'altra notizia tratta sempre da centropagina, che fa questo caso, che ci porta in questo caso a parlare della morsa dell'AFA. Per le Marche, bollino rosso del Ministero della Salute, per Ancona temperature tra i 3 e i 5 gradi sopra le medie. Beh, non è solo Ancona, qui ce ne siamo accorti tutti, veramente fa tanto tanto caldo. Passiamo a Picchio News in apertura. Parcaroli bis, i lettori scelgono la giunta, Tasso il più votato, 4 donne tra i primi 9. E poi scorrendo sempre la pagina di Picchio News troviamo quest'altra notizia: Superstrada, altra mattinata difficile, doppio incidente. E ormai sulla Superstrada 77 è così, è pressoché ogni giorno. I lavori sicuramente che ci sono non aiutano da questo punto di vista. Ricostruzione sisma, oltre 5,7 miliardi concessi ai privati nel maceratese. Castelli, il commissario straordinario della ricostruzione, fa il punto. Abbiamo un ritmo importante, lui dice, appunto riguardo all'attività che viene svolta nell'ambito della ricostruzione. Noi, post sisma naturalmente, noi con questa notizia ci fermiamo per un po' con l'informazione locale, ma ritorneremo insieme subito dopo le 10 con le interviste del giorno.
6: Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Terzo.

0: delle Croix de Gras ed esibizione del gruppo folk Hortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo. Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna l'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della Trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Le tensioni nel Golfo. L'Iran afferma che lo stretto di Hormuz non sarà più gratuito. Ci saranno costi per il servizio. Replica a stretto giro il segretario di Stato americano Rubio. Nessuna nazione può imporre dei pedaggi nelle acque internazionali. Quanto al nucleare, Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, dichiara che i siti iraniani di arricchimento dell'uranio saranno prima o poi ispezionati. L'offensiva ucraina prosegue. Nella notte un attacco delle forze di Kiev ha lasciato senza elettricità Sebastopoli, nella Crimea occupata dalla Russia, blackout anche nella regione di Kherson controllata da Mosca. In Germania ripresa la circolazione dei treni per tre ore dopo tre ore di blocco totale che ha mandato in tilt il paese. Il guasto dovuto probabilmente a un aggiornamento del software del sistema radio digitale ha fatto sospendere il traffico ferroviario in tutta la Germania. La Corte Costituzionale torna a occuparsi di suicidio assistito. Ieri per la prima volta davanti alla Consulta anche 8 malati contrari che chiedono la tutela della vita.
2: La questione di costituzionalità, sorta in seguito alla morte di una donna affetta da Parkinson avanzato, aiutata ad arrivare in Svizzera per togliersi la vita da Marco Cappato e altri dell'associazione Luca Coscioni, è stata sollevata da un GIP di Bologna. Secondo i sostenitori dell'intervento della Consulta, questo parametro opera come fattore di discriminazione e aggravamento delle sofferenze nei casi di una prognosi infausta. Ma chi rappresenta la galassia provita e alcune persone malate contrarie all'eliminazione del requisito in questione, giudica necessaria questa regola, come ci dice l'avvocato Mario Esposito.
3: Viene chiesto delle due l'una, o di eliminarla o di aumentarne il grado di flessibilità per consegnarla all'apprezzamento del singolo medico o del singolo comitato di medici, il che significa sostanzialmente ad un lamentato presunto arbitrio sostituirne uno ben peggiore.
2: La Corte sarà chiamata a valutare anche un possibile difetto di competenza del Tribunale di Bologna sulla questione. Contraria alla rimozione del paletto dei trattamenti vitali si è detta anche l'Avvocatura dello Stato. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Il processo Regeni nell'aula bunker di Rebibbia, il procuratore con la IOCO ha chiesto un ergastolo e tre condanne a 17 anni per i 4007 egiziani accusati di aver torturato e ucciso il giovane ricercatore italiano in un carcere egiziano nel gennaio del 2026. Del 2016. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com.
0: Buongiorno in Blu 2000.
5: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.

0: 9.05, questo è sempre il Buongiorno in Blu su Ina Blu 2000. Bentornato a Maurizio Molinari, editorialista di Repubblica. Ha pubblicato per Rizzoli La scossa globale, l'effetto Trump e l'età dell'incertezza. Tra l'altro, presentato lunedì al Senato insieme in un contesto veramente d'eccezione, perché c'erano Gentiloni, Fini, Alfano e quindi insomma tre ministri degli esteri di peso tutti insieme. Buongiorno, direttore.
1: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
0: Allora, direttore, venendo agli ultimi sviluppi a livello di dichiarazioni e situazioni sul campo, abbiamo visto che questa mattina è intervenuto in una intervista al New York Times il premier del Qatar, che ricordiamo insieme al Pakistan è il grande mediatore tra Stati Uniti e Iran, e ha detto chiaramente che c'è un problema, un percorso che non potrà essere veloce, perché ci vorrà molto impegno e tempo per ristabilire la fiducia. Quindi ancora forse a sottolineare quanto delicato, fragile sia questo accordo che è stato raggiunto tra Stati Uniti e Iran, anche se sappiamo che poi su certi aspetti e nodi tutt'altro che secondari rispetto al nucleare, le ispezioni dell'AIEA offrono versioni diverse. Secondo te siamo di fronte ad un accordo fragile ma destinato a strutturarsi, o fragile e destinato a evaporare?
1: Io credo che il leader Catarino ha ragione, siamo in una situazione molto precaria, c'è sicuramente la volontà politica da parte dei governi iraniano e americano di trasformare l'attuale cessate il fuoco di 60 giorni in un accordo, ma in realtà le posizioni sono molto molto distanti, non solamente sul nucleare che gli Stati Uniti vogliono smantellato e l'Iran vuole preservare, ma ad esempio sul primo fondamentale mattone che è l'apertura di Hormuz. Solamente nella giornata di ieri gli iraniani hanno detto che sono intenzionati a mettere un pedaggio, imporre un pedaggio per ogni nave che transiterà. E questa è una violazione evidente della libertà di navigazione che la comunità internazionale, non solamente gli Stati Uniti, non possono accettare. Quindi è una situazione di grande rischio.
0: Sì, è vero che però avrebbero, come dire, trovato la via d'uscita, cioè non si parla di pedaggio ma si parla di tariffe in rapporto a dei servizi X che ancora non conosciamo, che prima del 28 febbraio nessuno sentiva il bisogno, perché anche l'Oman, che è stato sibillino, con cui sappiamo ci sono interlocuzioni intense con l'Iran, perché come altro paese rivierasco ovviamente beneficerebbe di questa nuova gestione, governance di Hormuz, hanno detto no, rimarremo comunque nel perimetro del diritto internazionale commerciale, quindi essendo uno stretto naturale Hormuz di per sé è, come giustamente ci ricordavi, impossibile che si preveda il pedaggio. Però altra cosa sono le tariffe, quindi c'è un po' di ipocrisia in tutto questo, però a volte la politica internazionale, gli accordi tengono conto anche dell'ipocrisia.
1: Da qui l'importanza della mediazione catarina e pakistana. Sicuramente l'Oman si è trasformato in un interlocutore strategico di Teheran. La necessità di un accordo sulla riapertura completa di Hormuz credo che sia il momento iniziale di un possibile consolidamento del cessate il fuoco, anche se naturalmente tutti gli altri nodi restano sul piatto.
0: E quanto è importante per Trump che Hormuz torni alle condizioni di transito e navigabilità del 27 febbraio, tenendo conto anche il colpo che ha dovuto registrare nella notte italiana, no? Perché il Senato a maggioranza repubblicana ha approvato 50 a favore o 48 contrari una risoluzione che limita i poteri del presidente in Iran, chiede di finire la guerra almeno che non intervenga un'autorizzazione del Congresso. Allora, abbiamo detto, lo ripetiamo, questo più che altro è un atto simbolico, però vuol dire che c'è una rottura, no, col presidente. Comunque a livello mediatico non esce bene Trump.
1: Sono quattro i senatori repubblicani che hanno deciso di votare con i democratici, rovesciando la maggioranza al Senato contro il presidente, infliggendo al presidente una pesante sconfitta politica, non solamente perché di fatto gli impedisce di condurre nuove operazioni militari nel Golfo contro l'Iran, ma soprattutto perché indica la presenza di una rivolta dentro il Partito Repubblicano contro di lui. I sondaggi lo secondo danno al 33%, nelle elezioni di medio termine si rinnova l'interezza della Camera dei rappresentanti, un terzo del Senato, e quindi è evidente che proprio all'interno del Partito Repubblicano coloro che sono candidati nelle urne iniziano a vedere in Trump più un problema che non un'opportunità, e questo mette il Presidente in una situazione di grande difficoltà e spiega perché sta cercando con tutte le sue forze di raggiungere un'intesa o un compromesso con l'Iran per far abbassare il prezzo della benzina negli Stati Uniti.
0: Però guardando ai repubblicani e soprattutto ad una fascia ben precisa, quella che definiamo dei neocon, in realtà criticano Trump proprio per l'accordo raggiunto e per, perdonatemi il termine un po' cinico, per non aver finito il lavoro in Iran.
1: C'è un'altra anima del Partito Repubblicano che fa riferimento a Marco Rubio, che contesta al Presidente di aver siglato un memorandum per il cessate il fuoco senza ottenere nessun tipo di garanzie dall'Iran né sullo smantellamento del sistema missilistico né sulla fine del sostegno alle organizzazioni terroristiche come Hamas e Hezbollah né tantomeno sullo smantellamento del programma nucleare. A tale riguardo è esemplare quanto è avvenuto negli ultimi due giorni quando Vance ha detto abbiamo avuto luce verde alle ispezioni dell'ONU e poi l'Iran lo ha negato. Tutto questo per l'ala diciamo più tradizionale del Partito Repubblicano che fa riferimento a Rubio significa che Vance non ha ottenuto nulla, sta ottenendo solamente un'umiliazione del presidente americano da parte della Repubblica Islamica, e tutto questo rischia anche questo di indebolire la credibilità del presidente.
0: Ma in effetti questa è la lettura che viene fatta da più parti, no? Nonostante Trump rivendichi la vittoria e rivendichi questo come il migliore, il grandissimo accordo, che perché era assolutamente da superare, l'accordo sul nucleare, il memorandum di Obama del 2015, quello che lo stesso Trump poi ha stralciato, è evidente, o comunque appartiene alla lettura dei più, che questo accordo sia assolutamente umiliante per gli Stati Uniti e sancisca in qualche modo la vittoria politica, perché l'Iran è assolutamente distrutto al suo interno con gravissimi problemi economici, proprio di beni primari della popolazione e di ricchezze assolutamente ridotte da parte dei Pasdaran, che non sono soltanto l'espressione, diciamo così, della mano militare del regime e ora chiaramente al controllo del regime, ma da sempre hanno controllato anche i gangli economici dell'Iran, quindi non è un momento facile per l'Iran, però ovviamente il momento in cui tu solo resisti con una potenza mondiale nucleare come sono gli Stati Uniti, è ovvio che di per sé diventi una sorta di vincitore, soprattutto quando hai verificato la bontà dello strumento Hormuz.
1: Assolutamente sì, e la spia che più riassume questa situazione è la possibilità da parte dell'Iran di avere sbloccati i propri fondi finanziari. Proprio i colpi subiti nella guerra dei 50 giorni da parte di Stati Uniti e Israele fanno sì che la maggiore debolezza dal punto di vista strutturale della Repubblica Islamica è l'assenza di fondi. L'Iran al momento non può esportare all'industria distrutta, all'industria petrolchimica inefficace, ha difficoltà a vendere il petrolio, quindi ha bisogno assoluto di cash, ha bisogno di denaro liquido anzitutto per pagare gli stipendi ai guardiani della rivoluzione che sono 200.000 persone con le relative famiglie, ma anche poi per rimettere in sesto l'economia e tentare in qualche maniera di tamponare le ragioni che hanno innescato all'inizio di gennaio la rivolta, che sono appunto ragioni di indebolimento economico. Dunque gli servono i fondi. A questo punto la prima concessione fatta dagli Stati Uniti è quella di dire va bene, scongeliamo 12 miliardi di dollari, che per l'Iran è una cifra molto alta, ma lì c'è stato subito il primo cortocircuito, perché il Presidente Trump ha detto scongeliamo questi fondi, ma con questi fondi gli iraniani potranno comprare solamente prodotti agricoli negli Stati Uniti sotto il nostro controllo, e la risposta di Teheran è stata immediata, non ci sarà nessun veto americano, li spenderemo come vogliamo. Quindi sin dal primo piccolissimo passo su un tema così strategico come l'uso dei fondi si vede in maniera evidente che le posizioni sono ancora lontane.
0: C'è stato un altro passaggio che mi ha colpito molto, quando Trump, in occasione del G7, ma forse qualcosa l'aveva detto anche prima, ha parlato dei missili iraniani, no? Noi sappiamo sempre, è vero, che la questione e le istanze israeliane per motivi di sicurezza nei confronti dell'Iran erano di stoppare, di evitare che l'Iran si dotasse dell'arma nucleare, ma erano anche

0: non solamente da Israele ma anche da molti dei paesi della regione che sono stati colpiti dagli attacchi missilistici iraniani, a cominciare dagli Emirati Arabi Uniti. L'arsenale missilistico minaccia gli Emirati Arabi, il Bahrain, il Kuwait, lo stesso Oman, l'Arabia Saudita. Il punto vero è che mentre l'arsenale nucleare è stato costruito, il programma nucleare è stato costruito dall'Iran in funzione anti-israeliana, l'arsenale balistico, abbiamo visto da questo conflitto che minaccia non solo Israele ma i paesi vicini.
1: Certo.
0: È chiaro che Trump sta tentando in qualche maniera di creare una cornice capace di raggiungere con Teheran un accordo sulla riapertura di Hormuz, ma tutte queste concessioni fino a questo momento, anche queste concessioni esclusivamente verbali ma comunque politicamente significative, non sono riuscite a cambiare l'approccio dell'Iran. Il punto è che più concessioni Trump fa, più l'Iran si sente vincente e più alza le sue richieste.
1: E allora torno alla mia domanda iniziale. Questo accordo, nella sua fragilità rispetto ai diversi punti nodali, non viene forse vissuto con la consapevolezza dalle parti che è soltanto una pausa per una guerra che comunque riprenderà, forse diversamente, forse con più cautela, precisione, strategia da parte degli Stati Uniti, non lo sappiamo, perché dopo le mid term dovessero andare bene, ma dovessero anche andare male, a quel punto Trump non avrebbe più niente da perdere. Perché Trump dovrebbe in qualche modo togliersi la soddisfazione, forse anche personale, guardando al personaggio, di guarire, superare, ripulire quest'onta?
0: Questa è l'analisi convergente che viene fatta da esperti e analisti di Iran, tanto negli Emirati quanto in Israele. Il punto vero è che Trump dopo midterm non avrà più limiti e argini o interessi, dovrà fare i conti con la propria legacy, come si dice negli Stati Uniti, ovvero con l'eredità che lascia, poiché tanto il primo e il secondo mandato di Trump sono stati nel segno della sfida al programma nucleare iraniano, è verosimile che questo percorso riprenderà. C'è un altro elemento sul quale riflettere: anche nel caso della guerra a Gaza si è arrivati all'indebolimento decisivo di Hamas e alla liberazione degli ostaggi attraverso dei cessate il fuoco. Se noi ricordiamo bene, per oltre 2 anni si è combattuto in maniera feroce da entrambe le parti a Gaza, ma i cessate il fuoco sono sempre serviti in qualche maniera a indebolire progressivamente l'organizzazione jihadista, fino a quando non è stata obbligata a rilasciare gli ostaggi. Noi non possiamo escludere che gli alleati americano e israeliano stiano tentando di ripetere in grande, in uno scenario molto più difficile e delicato, lo stesso metodo.
1: Ma intanto quello che sta succedendo, oltre a creare frizioni tra Stati Uniti e Israele, ma intendendo proprio tra Trump e Netanyahu, poi c'è chi dice che anche un po' il ruolo è il gioco delle parti, questo non ho elementi per sostenerlo, sta però cambiando evidentemente la percezione di Israele, non tanto a livello politico ma proprio a livello di sentiment della popolazione. Io trovo molto sintomatico il fatto che questa mattina sia The Times of Israel ma anche Haaretz titolano, e con titoli dei toni ovviamente anche preoccupanti, sui candidati del sindaco di New York Mamdani, che hanno trionfato alle primarie per la Camera dei Rappresentanti di New York, proprio perché sono due candidati chiaramente anti-israeliani, no? Dell'estrema sinistra anti-israeliana. Qualcosa sta cambiando, qualcosa sta succedendo negli Stati Uniti?
0: Assolutamente sì, l'opinione pubblica israeliana e i leader tanto del partito di Netanyahu, il Likud, quanto dell'opposizione sono di fronte a una tendenza, un trend politico che vede i democratici sempre più lontani da Israele negli Stati Uniti e i repubblicani guidati da Trump, la cui imprevedibilità non può essere garanzia di sicurezza per Israele. Di conseguenza questo spiega perché il premier Netanyahu da un lato non ha mai reagito personalmente agli attacchi duri personali subiti da Trump, ma soprattutto si è fatto protagonista di un'iniziativa che è quella di rinunciare in tempi stretti aiuti militari americani per Israele. Ogni anno Israele

0: circa 3.8 miliardi di dollari, ovvero più o meno l'equivalente dell'Egitto, il paese insieme all'Egitto che ne riceve di più,
1: sì,
0: ma questo legame è percepito da Israele di fatto come una dipendenza ed è vissuto sempre peggio da quei repubblicani e democratici che siedono al Congresso e che invece vogliono porre fine a questi aiuti militari. Questa scelta di Netanyahu riflette l'umore del paese al quale si faceva riferimento. Israele, che immagina un rapporto diverso con gli Stati Uniti, certo di alleanza ma di partnership e sostanzialmente non più di dipendenza, ovvero un Israele capace di stare in piedi da solo anche sulla questione della produzione di armamenti.
1: Sono cattiva e maliziosa, su questo si giocherà la sua campagna elettorale per le elezioni ormai vicine in Israele, Netanyahu?
0: Sì, credo di sì, credo che gli attacchi di Trump lo aiutino. In questo momento Netanyahu è in difficoltà nei sondaggi, l'opposizione è in crescita per una serie di seri motivi interni, non ultime le responsabilità nel 7 ottobre, la realtà vera è che se si andasse a votare sarebbe un testa a testa, ma il duello diretto e frontale con Trump in qualche maniera può aiutare il premier a recuperare favori alla sua estrema destra.
1: Direttore, con tutti questi equilibri presenti ma anche prossimi che si stanno ridisegnando e ormai da qualche anno, a cominciare dalla guerra russo-ucraina, ma sicuramente già prima c'era una reazione seminale che stavano germinando, in tutto questo l'Europa come si sta comportando secondo te, intendendo Unione Europea ma anche Regno Unito? Cioè, è vero che il sostegno all'Ucraina, forse anche contro certe facili supposizioni che si poteva fare, in realtà è stato costante, lento ma costante, e questo un segnale dei risultati l'ha comportato. È ovvio che da un anno a questa parte il secondo mandato Trump ha preso in contropiede gli alleati, non c'è assoluta, basti pensare anche insomma a Trump, a Meloni di questi giorni che tanto stiamo raccontando, ma c'è questa presa di consapevolezza dell'Europa che deve veramente essere, deve completare il progetto europeo per essere in grado di rispondere alle aggressioni, alle minacce che arrivano da Russia in senso più militare e geopolitico, ma anche e soprattutto da degli Stati Uniti di cui Trump è sicuramente un prodotto, ma è evidente che negli Stati Uniti qualcosa sta succedendo, quindi saranno degli Stati Uniti probabilmente sempre più lontani o con rapporti meno sentimentali con l'Europa, e poi c'è la Cina e un Medio Oriente turbolento che è più vicino a casa nostra che a casa degli altri. Che fa l'Europa?
0: L'Europa non ha molte alternative di fronte a sé, all'agenda Draghi, la necessità di diventare nazione a tappe accelerate con decisioni unanimi innanzitutto sul tema dell'energia, dell'intelligenza artificiale e della difesa, e poi rinunciando al sistema dell'unanimità per poter decidere a maggioranza sulle questioni più strategiche. È molto grave che i leader europei ancora non abbiano iniziato una discussione aperta sull'agenda che Draghi sta sostenendo a ripetizione da almeno 18 mesi. Sicuramente la coesione trovata nel sostegno all'Ucraina è un passo nella direzione giusta. Il secondo passo potrebbe essere decidere un intervento a Hormuz a difesa del cessato il fuoco e della libertà di navigazione. Potrebbe anche essere una maniera per l'Europa, in una cornice della NATO, di tentare di ricostruire un rapporto strategico minimo con gli Stati Uniti.
1: In un tuo pezzo pubblicato lunedì sulla prestigiosa Foreign Affair, tu dici che l'Europa ha una strada unica davanti a sé, no? Per salvare se stessa, il progetto e il suo futuro, ovvero quella di comportarsi come un paese. E poi sul fronte sicurezza e difesa individui proprio la Germania come l'unica in questo momento in grado di poter assumere il ruolo guida. Però sappiamo benissimo che poi rispetto alla Germania ci sono sempre, come dire, delle resistenze che non arrivano soltanto dalla Francia.
0: Non c'è dubbio che la Germania da sola è un'anomalia nel quadro europeo, ma tutto ciò nasce dall'indebolimento della Francia, l'implosione della presidenza Macron, il fatto che la Francia affronti l'elezione per l'Eliseo più incerta di sempre nel 2027, con la possibilità che vincere sia o il Rassemblement Nazionale di Le Pen o Mélenchon, cioè due forze politiche entrambe contrarie all'Unione Europea e contrarie alla NATO. Questo significa che l'unica grande nazione che resta in piedi in questo momento in Europa è la Germania, da un punto di vista di popolazione, di PIL e anche di coesione politica interna, perché il governo che Merz guida è composto e si regge su due forze europeiste come la CDU e la SPD. Ma forse ciò che più distingue Merz, e lo fa essere un punto di riferimento possibile all'agenda Draghi, è l'impegno sulla difesa. La realtà vera è che la Germania è il primo paese che in maniera importante dice che bisogna difendersi soprattutto da est, e questo è il binario sul quale l'Europa deve convergere per scegliere in maniera intergovernativa una difesa comune, ma ripeto, a tappe accelerate.
1: Vedremo. Intanto non posso non chiederti un tuo parere, una battuta sulle frizioni, l'attacco di Trump nei confronti di Meloni, prima risposta a caldo e piccata di Meloni, consona anche corrispondente, diciamo, un po' al suo carattere, probabilmente anche con un po' di strategia politica elettorale, e poi Meloni che comunque ridimensiona e dice sì, stupita, colpita da Trump, ma le relazioni tra i due paesi, quindi rapporti bilaterali storici, forti, saldi, tali devono rimanere.
0: Non c'è nessun dubbio sul fatto che Trump abbia offeso volontariamente la presidenza del Consiglio e l'Italia intera. Il punto però è che la scelta della Meloni di reagire in maniera piccata e pubblica per due volte di seguito credo abbia esposto l'Italia a dei pericoli economici e strategici di ritorsioni molto importanti, che giustificano la maggiore cautela che in questo momento la Premier sta dimostrando. Anche qui, tornando a ricordare l'approccio di Netanyahu, Netanyahu è stato offeso da Trump in maniera ancora più aggressiva, non ha mai reagito. Il punto vero è che l'Italia dipende dall'importazione di gas liquido degli Stati Uniti, così come la nostra difesa antiaerea oggi, nella giornata di oggi, dipende totalmente dalle navi americane. Quindi l'idea di poter fare meno degli Stati Uniti è improponibile.
1: Assolutamente improponibile. Ma secondo te tutto tornerà come prima? Ormai, considerando il carattere di Trump, si è incrinato qualcosa che difficilmente rientrerà nei binari?
0: Io non credo che si tornerà alla situazione precedente, anche in presenza di un nuovo presidente alla Casa Bianca. Credo che siamo su un nuovo terreno, un terreno nel quale contano meno le alleanze e più i rapporti diretti fra leader e stati.
1: Forse fa gioco a Meloni un po' più di distanza con Trump per questa campagna elettorale, perché Trump ha un problema di consenso, non che gli interessi ovviamente al presidente americano, ma anche a casa nostra, no? E quindi come proiezione poi Meloni, amica di Trump, potrebbe, qualcuno dice che questo ha già avuto ruolo nel referendum costituzionale, potrebbe intervenire, quindi casomai prendere le distanze da Trump e dimostrarsi schiena dritta rispetto agli Stati Uniti potrebbe favorire Meloni presso l'elettorato. Che ne pensi?
0: Non c'è dubbio che c'è una parte dell'elettorato, soprattutto a destra, che tradizionalmente è ostile agli Stati Uniti, soprattutto nell'estrema destra italiana. Il punto vero è che però queste posizioni di Giorgia Meloni, che possono spingere questa parte estrema dell'elettorato a tornare a casa e a fare il quadrato attorno a lei, espongono il paese e l'interesse nazionale a rischi molto seri. Pensiamo ai dazi. La realtà vera dunque è che, come Presidente del Consiglio, l'interesse di Giorgia Meloni non è quello della sfida frontale con Trump, ma di tenerla sotto il livello di guardia.
1: Grazie direttore per questa chiacchierata a tutto tondo. Buona giornata, Maurizio Molinari.
0: Grazie a voi e a chi ci ha ascoltato.
1: Grazie. Maurizio Molinari, saggista, editorialista di Repubblica, ha pubblicato per Rizzoli La scossa globale, l'effetto Trump e l'età dell'incertezza. A tra poco.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
3: Viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Spazio Legalità.
1: E bentrovati al nostro spazio legalità del mercoledì. Se vi ricordate, avevamo fissato in diretta questo appuntamento e oggi lo concretizziamo. Con chi? Con Anna Vagli, criminologa. Buongiorno Anna, bentrovata.
2: Buongiorno Claudia, grazie per l'invito, buongiorno.
1: E Anna Vagli è con noi per parlare del suo libro, fresco di uscita per Mondadori, Ti inventi le cose, riconoscere le trappole del narcisista patologico per liberarsi e tornare a vivere. Ed è un libro veramente prezioso perché da una parte c'è storia vera e vissuta di Anna Vagli, che quindi ci parla non solo come esperta che può darci i giusti strumenti, ma proprio anche perché, ed è sempre un grande atto di generosità quando si fa, ci rivela una parte anche dolorosa a lieto fine della sua vita, e dall'altra perché è un libro proprio pratico, cioè è un manuale, una cassetta degli attrezzi per riconoscere, disinnescare quei meccanismi insidiosi e subdoli, perché arrivano da persone che proprio nei nostri confronti prima si presentano benissimo, ci intortano con luce, amore, armonia, affetto, e poi invece cominciano a demolirci da dentro. No, Anna?
2: Sì, esattamente, è proprio così, ed è, diciamo, il risvolto più terribile di queste dinamiche, perché se questi manipolatori, questi narcisisti si presentassero con un cartello con scritto in fronte "io ti distruggerò", probabilmente nessuno ci cadrebbe, certo. Quindi quasi nessuno ci cadrebbe, quindi questo, diciamo, che è il lato più subdolo delle dinamiche che poi pongono in essere.
1: E partiamo proprio dalla sua storia, così capiamo, e casomai anche molte persone che ci ascoltano si possono identificare. Tu sei giovane donna oggi, ancora più giovane ovviamente 10 anni fa, però sei sempre stata una ragazza intelligente, studiosa, attiva, con bella, con tante risorse e possibilità. Com'è possibile che a un certo punto ti sei ritrovata una persona insicura, arrivata a dubitare di te stessa costantemente?
2: Tanto ti ringrazio per questi complimenti. Allora, 10 anni fa io ero comunque avevo 26 anni e quindi ero in un'età di forse anche immaturità emotiva. Quello che si può dire è che 10 anni fa non si parlava di narcisismo patologico come se ne parla oggi, non si parlava di dinamiche tossiche, anzi, a dire il vero, io per la prima volta ho saputo l'esistenza di questa parola quando ho messo piede il mio primo giorno in psicoterapia, quando dopo 3 minuti che parlavo la mia terapeuta mi disse che ero stata proprio vittima di un narcisista patologico. Quello che poi ho compreso negli anni, perché uno degli aspetti più subdoli di queste storie è che le vittime tendono poi a colpevolizzarsi, ad attribuirsi colpe che magari non hanno, e anche all'abbattimento della vergogna. Quello che ho imparato è che comunque, cioè, non la violenza contro le donne non ha un bersaglio preciso, è tristemente democratica e chiunque può caderne vittima, proprio perché senza distinzione di estrazione sociale o di età, perché le dinamiche che si possono innescare veramente possono colpire tutti. Poi c'è chi ci cade perché magari sta attraversando un momento complicato della propria vita, c'è chi magari ha imparato all'interno della propria famiglia di riconoscere quel tipo di schema come relazione, quindi interpreta come normali magari delle tipologie di atteggiamenti abusanti. Per quanto mi riguarda, io ero all'inizio di un percorso personale complicato, e in quel momento il mio fidanzato, che era comunque un fidanzato storico con cui avevo una relazione da anni, ha attecchito maggiormente e mi aveva completamente fatto diventare, cioè, in una condizione di totale sudditanza psicologica nei suoi confronti. E il momento in cui ho avuto l'input, diciamo, di comprendere che probabilmente la cosa che non andava non era in me ma in lui, è quando ho ricevuto uno schiaffo. In quel momento ho capito che probabilmente con tutto quello che potevo sbagliare le mani addosso non si alzano, e questo è stato il mio punto di ripresa, ecco.
1: E quindi da lì è iniziato un tuo percorso anche terapeutico che ti è stato utile, che ti ha portato anche ad allontanarti, ad allontanare questa persona. Come ha reagito questa persona, vedendo che tra l'altro il suo progetto manipolatorio in qualche modo stava fallendo? Ti ha lasciato andare facilmente?
2: No, è comunque comparso come fanno tutti i diciamo queste tipologie di uomini che non ti abbandonano mai. Infatti il percorso di rinascita e di ripresa deve riguardare noi stesse, perché purtroppo queste persone hanno tra le diverse necessità del loro partner quella del bisogno di dominare, di controllare una persona, e sono potenzialmente attivi per sempre. Quindi non si è mai sostanzialmente arreso, anche a distanza di anni, ed è questa poi anche una delle principali difficoltà di tutte le donne che cadono vittime in queste relazioni, perché come disse la mia terapeuta il primo giorno, io lo capirò se ho fatto un buon lavoro con te, non adesso, perché adesso sei ferita, sei arrabbiata, stai ragionando, ma quando lui tornerà? E il ritorno è proprio uno dei pattern, l'overing, per utilizzare il termine tecnico, dal nome di una aspirapolvere americana, sì, che cerca di risucchiare ogni volta.
1: Il titolo, Ti inventi le cose, perché? Perché questo è proprio, no, un topos che torna nei rapporti di questo tipo. Perché ci si arriva a sentir dire ti inventi le cose?
2: Il titolo richiama una frase che il mio ex narcisista utilizzava sempre, ma poi che ho scoperto essere comune a tutte le dinamiche, perché risponde ad una delle trappole più potenti che utilizza il manipolatore affettivo, cioè il gaslighting, il boicottaggio del senso di realtà, cioè farti credere che una cosa non è mai avvenuta, farti credere che una cosa non è mai stata detta, o negare l'evidenza col solo scopo di farti credere matta, e con il tempo, giorno dopo giorno, arrivare a dubitare delle proprie percezioni. Io stessa ero arrivata a non riconoscere più il bianco dal nero, in totale è stato confusionale.
1: Ci aiuti a capire allora quali sono quegli elementi che immediatamente devono farci scattare dei campanelli, perché nel tuo caso appunto sei arrivata ad uno stato assolutamente drammatico. Tra l'altro parli chiaramente anche di un'importante perdita di peso, quindi stava minando la tua salute non solo mentale ma anche fisica. Quello schiaffo ti ha fatto capire, no, qua va bene tutto, ma qui si sta esagerando, c'è qualcosa che non va. Ecco, per arrivare prima ci sono dei comportamenti, delle frasi, dei momenti, degli elementi che ritornano e che quindi possono essere definiti spie?
2: Allora, intanto quando amare significa soffrire, significa che c'è qualcosa che in quella relazione non funziona. Agli inizi, perché è difficile riconoscere questa tipologia di uomini? Perché si presentano come il principe azzurro che la donna aspettava da una vita, ecco, no? In quella fase di totale bombardamento d'amore. Però quella fase è destinata a durare poco tempo. Già lì, comunque, quando una persona ti promette matrimonio e figli dopo 2 o 3 giorni, qualche domandina, quello potrebbe essere già un bel indicatore. Però poi ci sono quelle classiche e quelle più potenti, ad esempio l'isolamento. Il manipolatore tenta fin da subito di isolarti dalla tua rete di sicurezza, che sia amicizia, che sia familiare. E questo perché con il tempo, quando metterà in atto le sue trappole, il fatto di essere isolata gli permetterà di controllare meglio. Ad esempio, ma che cosa ci vai a fare questa sera a cena con le tue amiche? Stai con me? Perché devi andare a quel locale? Prima ti ci porto io, poi ci andrai con le tue amiche. Quindi quando comincia a limitare la tua libertà, cercare di controllare ogni ambito della tua vita, quelli sono sicuramente i primi campanelli e i primi segnali d'allarme. Le critiche subdole, quando utilizza il silenzio, magari sparisce per qualche ora o per qualche giorno. Quando il comportamento comunque risulta strano, bisogna stare attenti, perché veramente il primo il primo strumento che noi abbiamo per difenderci è ascoltare la nostra pancia. Perché se noi, quando all'inizio abbiamo, diciamo, ancora no, totalmente soggiogati a questa relazione che può essere travolgente, abbiamo comunque queste spie che restano accese, quindi fidarsi sempre del proprio istinto.
1: Si riesce a uscirne veramente da soli o si ha bisogno di un aiuto, e di un aiuto competente?
2: Allora, lo dico sempre, diciamo 10 anni fa non se ne parlava, io ho intrapreso un percorso di terapia, sono stata fortunatissima a trovare una professionista che conosceva le dinamiche di questo tipo, che purtroppo, io lo scrivo anche nel mio libro, ad oggi non c'è ancora molta preparazione nel nostro paese sul tema. Salva la terapia, ma salva me, come è successo a me personalmente, di lì anche poi l'idea di scrivere il libro, la conoscenza, perché arrivare a capire quali sono le dinamiche e il fatto che non è colpa nostra se siamo finiti in un meccanismo, certo, di quel tipo, riesce a salvare. Bisogna però stare molto attenti, colgo questo assi per dire, perché purtroppo i social spesso veicolano coach dell'anima, coach dell'amore. Io da professionista sento cose che mi fanno rabbrividire, che sono potenzialmente pericolose, di questi coach che dicono: perché se lui non ti vuole vuol dire che sei troppo nell'energia maschile, devi rientrare nell'energia femminile.
1: Mamma mia.
2: E spingendo ulteriormente a colpevolizzare una donna che continua, no, a cercare di fare di tutto per arrivare ad essere accondiscendente nei confronti di un partner. Quindi il mio messaggio è che affidarti sicuramente a dei professionisti, che siano psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, e lasciare perdere tutti quei coach che poi ancora devo capire qual è la specializzazione di coach dell'anima, perché non sono ancora però purtroppo, siccome le donne in questi contesti vivono situazioni di piena vulnerabilità, io come criminologa mi sono trovata ad affrontare un caso insieme a un avvocato di una donna che è vittima di abusi, prima dal suo marito, poi dal compagno, picchiata e riportata al pronto soccorso, la sua psicoterapeuta, e lì aveva a che fare comunque con un percorso, diciamo, canonico, le faceva fare mindfulness per cercare, quando in realtà bisogna fare degli altri tipologie di valutazioni, no?
1: Mindfulness è quello che si fa per rilassarsi un po' rispetto alle tensioni giornaliere, sì, insomma, quello giusto?
2: Esatto, però capisci.
1: Siamo su un altro piano, certo.
2: Sì, totalmente. Quindi bisogna stare attenti anche a chi ci affidiamo.
1: Direi proprio di sì. Ultima domanda, Anna, per curiosità, rispondimi soltanto se vuoi, Anna Vagli. Il tuo ex narcisista si è fatto sentire dopo la pubblicazione del libro, con un messaggio, con, non so, telefonando, ti ha voluto incontrare oppure no? Per il momento non è pervenuto?
2: Non direttamente con me, ma per vie traverse, sì, e sono passati, fai conto che sono passati 10 anni, ma sicuramente andrà a dire in giro che mi invento le cose.
1: Così fai anche pubblicità al tuo libro.
2: Esatto.
1: Grazie Anna, grazie veramente, grazie per il tempo che ci hai dedicato e per questo libro. Grazie Anna Vagli, criminologa.
2: Grazie.
1: Vi ricordo ancora una volta, per Mondadori, ti inventi le cose, riconoscere le trappole del narcisista patologico per liberarsi e tornare a vivere. E arriviamo alla giornata di oggi, 24 giugno, tra l'altro San Giovanni, quindi San Giovanni Battista, auguri a tutti i Giovanni e le Giovanne che si ritrovano nell'onomastico di oggi. Ma in realtà la concentrazione, la nostra attenzione punta sul fatto che dalla 2024 il 24 giugno è stata istituita come giornata nazionale delle periferie urbane. Non è una data a caso, perché è stato proprio questa giornata, ci riporta quindi al giugno del 2014, quando, lo ricorderete, quello che è successo a Caivano il 24 giugno, quando perse la vita la piccola Fortuna Loffredo. E quindi da quel giorno si è aperta anche una certa discussione, attenzione, no, rispetto alle periferie, rispetto alla valorizzazione delle energie civiche, delle reti di mutualismo, delle pratiche di cura collettiva, fino ad arrivare appunto alla giornata istituita con legge del 2024, che vive nel corollario proprio di tutta la settimana, con tante e diverse iniziative. Buongiorno a Stefania Mancini, presidente della Fondazione Charles Magne, in collaborazione con la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie, coordina a livello nazionale tutti gli appuntamenti che costellano questa settimana. Buondì.
0: Sì, buongiorno, grazie per questa possibilità di essere con voi.
1: Grazie a lei. Ci aiuta a capire l'importanza di questa giornata e di questa settimana, e poi se ci accompagna dal nord al sud Italia attraverso alcune delle principali iniziative in campo?
0: Sì, Allora, il significato è volutamente estendere la giornata a una settimana, dopo 2 anni di appunto dalla istituzione abbiamo potuto parlare con la Commissione delle Periferie e gli abbiamo proposto la possibilità di estenderla per condividere i valori insiti alla giornata delle periferie insieme a molte associazioni presenti nel territorio italiano. Al centro c'è l'idea di una visione molto precisa sulle comunità che abitano le periferie e la necessità di cambiare narrazione, cioè di non relegare le periferie solamente ai fatti di cronaca, ai luoghi abbandonati, ma, come diceva lei, provare a promuovere l'importanza dell'innovazione sociale che nasce dalle periferie e anche dai cambiamenti comunitari che stanno sotto gli occhi di tutti ormai da più di 10 anni. E dunque è nata questa settimana nazionale delle periferie, alla sua prima edizione, e in pochi giorni abbiamo condiviso con oltre 80 realtà italiane, da Torino a Cagliari, un vademecum di valori. Perché questo? Perché riteniamo che chi vuole lavorare in periferia o chi ci lavora già come associazioni che sono proprio espressioni del territorio hanno sempre come comune denominatore dei valori che conducono le loro attività, e questi valori sono valori che possono essere utili anche per il futuro in quella che potrebbe essere un'agenda pubblica, no?
1: Certo.
0: Di interventi nelle periferie. Parliamo della partecipazione, costruire dei processi che coinvolgano le persone che vi abitano, perché senza il coinvolgimento non si può calare dall'alto degli interventi. Parliamo di una concetto di responsabilità trasformativa e ostinata verso il lavoro che vada oltre un progetto, ma che si basi su un concetto di percorsi lunghi, perché parliamo di percorsi che coinvolgono le vite delle persone che vi abitano. Parliamo
1: e quindi
0: di dignità.
1: Necessariamente non possono essere pensate nel breve periodo, no?
0: No, non possono essere progetti legati a 2 anni di un bando.
1: Certo.
0: Bisogna sedimentare i rapporti umani che si costruiscono e soprattutto l'affermazione delle comunità locali. Parliamo di prossimità. Se io entro in un luogo, che sia periferico o meno, in uno spazio con delle difficoltà, io devo avere cura, devo ascoltare, devo essere prossimo. E questo significa molto, perché abbiamo scoperto che tutte le relazioni che Charlemagne aveva da tempo, grazie anche alla rete italiana delle fondazioni, con moltissimi enti del terzo settore italiani, sono relazioni che hanno poi donato un'adesione incredibile a questa settimana. Per dirle, partiamo da Porta Palazzo in Piemonte, a Torino, e il quartiere Aurora, dove nasce un po' di anni fa la Fondazione di Comunità Porta Palazzo, che già abitualmente fa attività per il territorio, ma che ha deciso di consacrare queste attività e iscriverle nella settimana delle periferie.
1: Bello.
0: Tutti hanno poi inserito nel nostro sito di Fondazione Charlemagne il tipo di attività che avrebbero fatto. A Milano è molto interessante, perché la giornata nazionale delle periferie proprio oggi vede la visita di 10 rappresentanti di comunità di periferie di 10 paesi membri dell'Unione Europea che vanno in visita a vedere questi spazi molto importanti che la Fondazione di Comunità di Milano, grazie anche a Fondazione Cariplo ed alcune fondazioni private tipo Fondazione Di Agostino eccetera, hanno aperto per i giovani nei quartieri più periurbani. E ci saranno delle visite che non sono visite di sguardi strani, ma sono visite di condivisioni: cosa succede ad Amsterdam e cosa succede a Milano, cosa succede a Londra, a
1: Bello.
0: Parigi, a Madrid. Questa giornata, grazie alla Fondazione di Comunità di Milano, è stata inserita nella settimana delle periferie. Poi scendiamo a Genova, dove lei sa ci sono interessanti strutture associative che forse non fanno proprio, voglio dire, eco nella stampa nazionale, ma Genova è una città molto, voglio dire, innovativa, perché per esempio alcune fondazioni locali, anche fondazioni private, hanno iniziato a dare spazio a quelli che sono per esempio il concetto dei borghi, no? Dei borghi della Liguria, che in realtà sono borghi che non hanno i tratti metropolitani, ma che hanno anche delle periferie dell'esistenza.
1: Come no, di sicuro.
0: Ecco,
1: certo.
0: Allora allarghiamo la parola periferie, estendiamola a dei concetti che poi riguardano anche i centri abbandonati o abitati solamente da poche persone che sono isolate. E poi scendiamo, oddio non so se scendiamo, però ci avviciniamo nelle Marche, dove a Pesaro.
1: Sì, forse un po' Pesaro. Scendiamo come linea, sì. Un po' discensionale.
0: Sì, scendiamo e ci spostiamo un pochino come litorale.
1: Sì, sì.
0: Pesaro, che è stata città italiana della cultura del 2024, sì. E che in quell'anno ha portato attivazioni interessantissime, grazie a quelle attivazioni, perché io ero proprio nella commissione che ha. Sì, è stata un'esperienza molto interessante, sono nate delle relazioni molto importanti col territorio e lì ci ha risposto la Fondazione Wanda, Wanda, che è una fondazione privata e comunitaria, che ha iscritto delle attività interessanti. Scenderei un attimo a Roma. Perché a Roma ci sono ben 50 eventi.
1: Però,
0: sono eventi,
1: bene che è la capitale,
0: eventi,
1: però.
0: Sì, anche perché Roma gode del fatto che Charlemagne dal 2020 ha curato un programma comunitario che si chiama Periferia Capitale, che coinvolge 120 enti. E questo è un po', diciamo, il backstage, no, della settimana delle periferie, perché noi in questi 6 anni abbiamo solo imparato. Cioè, i valori di cui parlavamo prima sono valori che sono stati estesi e intravisti e affermati da quello che è stato il dialogo col territorio.
1: Bello.
0: E che è un dialogo che continua, e da lì noi ci portiamo nel cuore Periferia Capitale un po' in tutta l'Italia, no? Si parte da Roma,
1: certo,
0: e si termina,
1: certo,
0: a Roma. Ora, Roma è di questi giorni, ieri sera eravamo a Quartaccio con il presidente sempre della Commissione delle Periferie, come sabato io sono stata a Cagliari in anteprima e venerdì scorso a Pietralata. Ieri eravamo al Quartaccio e le assicuro che vedere un quartiere diviso da un giardino tra la zona residenziale, la zona popolare del Quartaccio, un quartiere che non ha un forte senso comunitario, ma che grazie alla presenza di Zip Zone, che è un'associazione che ci ha chiamato attraverso il presidente del municipio e che noi abbiamo sostenuto negli anni, ieri sera eravamo circondati da 300 bambini con altrettanto famiglie, abbiamo fatto una lunga camminata per il quartiere, abbiamo mangiato insieme e poi abbiamo scoperto quelle che sono le dinamiche che possono essere più invitanti per un lavoro futuro in quel quartiere, perché si tratta proprio di fotografare, capire e vedere il futuro che ci aspetta, che cos'è, dove arriviamo il prossimo anno,
1: certo,
0: alla settimana delle periferie.
1: Bene.
0: Questa sera, questa mattina siamo a Corviale per un pranzo con l'associazione che si occupa del campo dei miracoli e del calcio sociale, e poi sempre in settimana andremo a Quarticciolo nei portici dell'INPS, che sono quelli di via di Val Melaina al terzo municipio. Vorrei proseguire con lei però a Napoli.
1: Ho veramente un minuto, poco più, prego.
0: Campia Secondigliano, una serie di attività. A Lecce ieri sera sono partite le conversazioni sulle periferie con le comunità locali e con le comunità di straniere. Il presidente domenica scorsa è andato a Caivano, presidente Battilocchio,
1: certo.
0: E poi arriviamo in Sicilia, dove in varie città vi sono una serie di interventi importanti ad opera sia dei salesiani che delle fondazioni di comunità. Parliamo di Zen e il quartiere di San Filippo Neri, del centro di Palermo, Catania, Ragusa e infine Cagliari, dove siamo partiti sabato, ma oggi ci sono teatri e feste aperti per tutto il quartiere di Pirri e di Quartuccio.
1: Beh, io la ringrazio perché ci ha fatto fare un tour anche solo all'ascolto e virtuale meraviglioso, quindi spero che chi ci sta ascoltando casomai abbia già colto qualcosa e poi sul vostro sito possa raggiungere dettagliatamente i luoghi e i programmi così da essere presente. E sicuramente sarà interessante continuare a seguire il progetto delle periferie della Fondazione Charles Magne, ma facciamo così, ci risentiamo prima dell'anno prossimo, Presidente, perché se no facciamo veramente anche in corso d'opera qualche pit stop, qualche punto situazione, se d'accordo.
0: Molto volentieri, grazie infinite per questa opportunità di illustrare la settimana delle periferie.
1: Grazie ancora, io vi ricordo 22-28 giugno, tantissimi incontri, spettacoli, feste di piazza a Roma, tanti, ma anche in altre 8 città che percorrono lo stivale dal nord a sud, e proprio oggi in modo particolare la giornata istituita per legge della giornata delle periferie. Grazie per averci ascoltato, grazie a Davide ed in regia, torniamo domani alle 7 puntuali su in Blu 2000.
3: Buongiorno in Blu 2000. È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
5: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
6: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
7: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
8: Attenzione, tutti in studio.
7: È pronto Giacomo?
8: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
7: Un nuovo inizio per tutti noi.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
7: TV 2000, dalla parte giusta.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Attenzioni nel Golfo. L'Iran afferma che lo stretto di Hormuz non sarà più gratuito, ci saranno costi per il servizio. Replica a stretto giro il segretario di Stato americano Rubio: nessuna nazione può imporre dei pedaggi nelle acque internazionali. Quanto al nucleare, Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ha dichiarato che i siti iraniani di arricchimento dell'uranio saranno prima o poi ispezionati. Il Senato americano ha votato una risoluzione che chiede la fine della guerra in Iran. Trump critica aspramente il voto, definendolo inopportuno e privo di significato. Il tycoon intanto continua a calare nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è precipitato al 30%. E la premier Meloni torna sulle polemiche con il presidente americano, si dice colpita degli attacchi di Trump, ma il rapporto con gli Stati Uniti è solido. Non vedo contraccolpi, dice Meloni, che aggiunge: occorre andare oltre, i ministri saranno alla festa dell'indipendenza americana a Roma. E sottolinea: non cambio idea sull'importanza del rapporto fra Stati Uniti ed Unione Europea. In Ucraina l'offensiva di Kiev prosegue. Nella notte un attacco delle forze ucraine ha lasciato senza elettricità Sebastopoli, nella Crimea occupata dalla Russia. Blackout anche nella regione di Kherson, controllata da Mosca. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, oggi saranno 16, domani 17, temperature roventi nelle grandi città che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Ma è tutta Europa nella morsa bollente, in Francia 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, 1800 scuole sono rimaste chiuse. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è toccato il picco dei 45 gradi. Rientrano questa mattina in Italia Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, due attivisti della Global Flottiglia reclusi da un mese in Libia. Liberato anche Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. I volontari a metà maggio erano partiti via terra per portare aiuti alla popolazione di Gaza. 20 indagati nel Bresciano per traffico illecito di rifiuti. Secondo gli inquirenti, l'organizzazione avrebbe gestito e smaltito illecitamente, abbandonandoli in svariati capannoni del nord Italia, oltre 26.000 tonnellate di scarti tessili, un quantitativo equivalente a oltre 50 milioni di capi di abbigliamento provenienti in gran parte dalla Toscana. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orff. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali. Informazione locale in primo piano, corredato questo servizio di intervista. Oggi parliamo di Urbs Salvia e quindi parliamo del più importante sito archeologico che abbiamo nella nostra regione, e continua a restituire nuovi tasselli della propria storia. Infatti si avvia a conclusione la 32esima campagna di scavi archeologici dell'Università di Macerata, proprio Orbisaglia. È uno dei più longevi cantieri scuola italiani, che quest'anno coinvolge oltre 50 studentesse e studenti provenienti da atenei italiani e stranieri. Tutto questo è possibile grazie al contributo della banca di credito cooperativo di Recanati e Colmurano. Diciamo che le attività inserite nei tirocini del corso di laurea magistrale in archeologia e sviluppo dei territori vedono impegnati sul campo docenti, ricercatori, dottorandi e tecnici. Le indagini autorizzate dal Ministero della Cultura e dirette da Roberto Perna interessano sia l'area dell'antica Pollenzia Urbs Salvia, sia la villa romana suburbana di Villa Magna. Le ricerche si svolgono in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Nazionali Marche, guidata da Luigi Gallo, con il coordinamento scientifico di Sofia Cingolani, direttrice del Parco Archeologico di Urbs Salvia, e con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, diretta da Giovanni Issini. Dopo 32 anni di attività ininterrotta, la campagna rappresenta un punto di riferimento nazionale per la formazione archeologica. Uno dei principali obiettivi della campagna riguarda l'area settentrionale del foro di Pollenzia Urbs Salvia, dove gli archeologi stanno cercando di individuare le testimonianze dell'insediamento più antico, precedente alla fondazione della città romana nel II secolo avanti Cristo. In prossimità della forgia per la lavorazione dei metalli stanno emergendo strutture in mattoni crudi riconducibili alle prime fasi di occupazione dell'area. I risultati della campagna saranno presentati al pubblico domani nel corso di un appuntamento dedicato al Parco Archeologico di Urbs Salvia. Intanto noi però vi presentiamo questa intervista realizzata da Riccardo Carota con il professor Roberto Perna dell'Università di Macerata.
7: È sempre molto faticoso raggiungere i livelli stratigrafici bassi, siamo scesi per più di 3 metri in alcuni punti, ma l'obiettivo della ricerca è proprio quello di capire come era fatto l'insediamento quando sono arrivati i romani. È un tema interessantissimo e importante dal punto di vista storico e dal punto di vista archeologico. Quando tra la fine del IV e l'inizio del III i romani arrivano, come si organizzano, che sistema politico, sociale, economico danno a questo territorio, che è un territorio di nuova conquista e possiamo anche immaginare non del tutto pacificato, perché insomma bene o male stavano in un contesto all'interno del quale avevano combattuto. La romanizzazione è rapida. Come avviene? Beh, stiamo capendo che nel caso di Orbisaglia, ma questa poi diventa un modello che può essere applicato ad altri siti, realizzare strutture, un'area con una forte funzione artigianale connessa a produzioni legate dal mondo romano, sicuramente lungo la Salaria Gallica, che è l'attuale strada provinciale che connetteva il nord al sud delle Marche, era, come dire, la scelta economico-politica molto, come dire, consapevole che i romani avevano fatto. Quindi come scelgono di occupare il territorio? Beh, si mettono vicino a una strada, si mettono in questa pianura. Qui siamo sul terrazzo di Terz'Ordine, uno dei terrazzi più ampi del territorio, quindi un'area assolutamente comoda, ampia, lungo una strada di scorrimento importante, fondano un luogo di culto nell'area dove adesso c'è il teatro, ma soprattutto fanno artigianato. Noi stiamo individuando per queste fasi cronologiche sostanzialmente livelli di terzo e secondo secolo, sempre connessi a produzioni artigianali. Sicuramente nell'area sud producevano delle ceramiche d'uso comuni, quindi ceramica d'uso domestico, piatti, coppe, vasoi, vasi da portata per l'uso o per il contenimento di errate. Producevano ceramica da fuoco. Noi abbiamo analizzato i dati che, anche dal punto di vista chimico-fisico e litologico, queste produzioni, quindi sono i materiali che vengono poi utilizzati a Orbisaglia nel territorio, quindi materiali anche legati alla cottura, ceramica da cucina. Sicuramente producevano anche ceramica a vernice nera. La ceramica a vernice nera è, come dicono gli studenti, il servizio della domenica. Non è il servizio quello bellissimo, quello ricco, però quello che si utilizzava nei momenti importanti è una ceramica che segna l'arrivo dei romani. Noi abbiamo trovato a Orbisaglia questa ceramica a vernice nera, sicuramente di produzione locale. Non stiamo ancora trovando le fornaci, ma le troveremo. Producevano metalli e si lavorava il ferro in quell'area, una forgia che produceva attrezzi per l'agricoltura. E questo quindi ci dice chi erano i clienti. Erano coloro che arrivavano e mettevano a cultura quest'area di recente conquista, probabilmente poco occupata nell'età del ferro dai piceni, non abbiamo grossi dati, quindi arrivano anche in un posto dove non danno fastidio a troppi, perché insomma le popolazioni conquistate qui non hanno lasciato grandi tracce.
5: Radio Nuova, in blu.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'info

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
2: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
4: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
2: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
10: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
11: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
13: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Eventi di marca. Alla scoperta del cuore pulsante delle Marche, che batte al ritmo di cultura, iniziative ed incontri di eccezione. A cura di Lucia Nardi.
15: Bentrovati su Eventi di Marca. È il 24 giugno e le Marche si aprono come un quaderno d'estate, pagine di piazze, colline, voci che si incontrano. Questa settimana ci porta verso luglio con un filo rosso preciso, eventi che parlano di relazione, comunità, equità e sguardi nuovi sul mondo. Il primo appuntamento, il Festival Non ha Voce Sola, la prima tappa 2026. Infatti il 26 giugno, ore 21:15, a Recanati, presso il chiostro di Sant'Agostino, si terrà la rassegna regionale dedicata a pensiero femminile, filosofia, poesia, parità di genere. La prima tappa è confermata a Recanati con l'incontro Corpi che parlano, dialogo tra la filosofa Francesca Rigotti e la scrittrice Ilaria Gaspari. Un appuntamento che intreccia cura, identità, relazioni e linguaggi del corpo, ingresso libero. Macerata racconta l'anteprima estiva. Il 27 giugno invece andiamo a Macerata alle ore 18:30 presso il cortile Palazzo Buonaccorsi. La rassegna letteraria propone un'anteprima dedicata a relazioni e narrazioni contemporanee. Presentazione del libro Le parole che ci mancano con la giornalista Michela Murgia e la sociolinguista Vera Ghenu. Si parla di un omaggio di linguaggi inclusivi, equità, potere delle parole nella vita quotidiana. Ingresso gratuito con prenotazione consigliata. Risorgi Marche, concerto al tramonto, il 28 giugno, ore 19, al Monte San Vicino ad Apiro. Il Festival di Neri Marco Re torna anche quest'anno con i suoi concerti in quota. Questa tappa ospita il trio femminile, la rappresentante di lista Acoustic Set, con un focus speciale su relazioni, diritti, corpi e libertà. Un'esperienza immersiva, si raggiunge il prato a piedi, 40-50 minuti di cammino ed evento gratuito. Ancora parità in comune, incontri civici. Il 29 giugno, ore 17:30, Fano, alla Sala Verdi del Teatro della Fortuna, il Comune di Fano organizza un ciclo di incontri sulla parità di genere nelle politiche locali. La tappa del 29 giugno ospita Chiara Saraceno e Linda Laura Sabbadini in un dialogo su welfare, lavoro, relazioni familiari e comunità inclusive. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Festival Urbino Teatro Focus Donne di Scena. Il 30 giugno alle ore 21:30 a Urbino, al cortile del Collegio Raffaello, la rassegna 2026 dedica una serata speciale alle registe e drammaturghe italiane.
11: in scena Le Imperfette, spettacolo di e con Silvia Gribaudi, che lavora su corpo, ironia, relazione e sguardo femminile. Biglietti 10-15 euro. Cinema Sotto le Stelle rassegna Sguardi di Donna. Dal 30 giugno, Pesaro, cortile di Palazzo Gradari, la rassegna estiva 2026 apre con un ciclo dedicato a registe e protagoniste femminili. Il 30 giugno, proiezione di Past Lives di Celine Song, film sulle relazioni che cambiano nel tempo. Ingresso 6 euro, ridotti 4. E così, tra parole che aprono strade, cammini al tramonto, dialoghi civici, storie che ci interrogano, questa settimana nelle Marche diventa un invito a incontrarsi davvero, a costruire relazioni più giuste, più consapevoli, più umane, perché l'estate qui è sempre un modo di stare insieme. Ci risentiamo nella prossima puntata di Eventi di Marca, mercoledì alle ore 10:30. Una

estate 2026 accende l'estate maceratese. Martedì 7, mercoledì 8 luglio, nella splendida sala dell'Eneide di Palazzo Bonaccorsi, arriva Dedica, la performance della danzatrice Sara Sguotti. Un'esperienza unica che crea un dialogo vivo tra danza, musica, spazio e pubblico, trasformando ogni replica in un momento irripetibile. Martedì 7 e mercoledì 8 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Dedica. Ogni sera doppio appuntamento, alle 20.30 e alle 22, posti limitati. Info e biglietti 0733 23 0735, amatmarche.net. Buona estate 2026! Vivi l'emozione dell'arte da vicino. Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monte

delle Coi de Gras ed esibizione del gruppo folk Hortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo.

0: tradizionale rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: Cosa succede quando decidi di sparire dal mondo e il mondo, nella sua forma più inaspettata, decide di non lasciartelo fare? C'è qualcosa di irresistibile in quella tensione tra chi vuole stare solo e chi, senza volerlo, rompe ogni confine. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti Un Libro oggi ci immergiamo in una storia in cui il desiderio resiste alla ragione e la vicinanza diventa il rischio più grande di tutti. Se anche tu scrivi romanzi in cui la chimica tra due persone è più forte di qualsiasi regola, su dueminutiunlibro.it trovi tutto ciò che serve per dar voce al tuo libro e i lettori che aspettano di leggerlo. Ti aspettiamo! Il libro di cui stiamo parlando è quello di Elle Kennedy, si chiama Love Song. L'autrice del bestseller Il Contratto è di nuovo qui con una grande storia d'amore. Andiamo alla storia. Dopo una brutta rottura, Blake si rifugia nella casa di famiglia sul lago Tahe, decisa a chiudere fuori il mondo. Niente uomini, niente complicazioni. Ma il suo piano perfetto va a rotoli quando Wyatt si presenta alla porta. Di 4 anni più grande di lei e con l'incredibile superpotere di accenderla come nessuno mai, Wyatt è il ragazzo che ha calpestato il suo orgoglio quando Blake aveva 16 anni. Ora è un musicista in cerca di ispirazione e per lui Blake è assolutamente off limits. Ben presto però Wyatt si rende conto che lei non è più la ragazzina di un tempo. È forte, brillante e la scintilla tra loro è impossibile da ignorare. Un bacio rubato si trasforma in qualcosa di più, in un'estate che sembra perfetta. Finché una tragedia li separa, lasciando dietro di sé solo una scia di ricordi e rimpianti. Qualche tempo dopo il destino li riporta faccia a faccia e Blake e Wyatt dovranno scegliere se rimanere ancorati al passato o scrivere insieme il loro futuro. Di Elle Kennedy, Love Song, in libreria da Newton Compton.
3: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Le tensioni nel Golfo. L'Iran afferma che lo stretto di Hormuz non sarà più gratuito, ci saranno costi per il servizio. Replica a stretto giro il segretario di Stato americano Rubio: nessuna nazione può imporre pedaggi nelle acque internazionali. Sulla questione del nucleare interviene Rafael Grossi, direttore generale dell'AIEA, che ha dichiarato: i siti iraniani di arricchimento dell'uranio saranno prima o poi ispezionati. Intanto Trump incassa un colpo dal Senato americano che vota no alla guerra nel Golfo, un colpo per Trump che parla di voto inopportuno. A Washington nuovi colloqui fra Libano e Israele per cercare di arrivare a un accordo. Si discute un progetto pilota con il supporto degli Stati Uniti che prevederebbe il ritiro dell'esercito israeliano da alcune aree del sud del paese dei Cedri e il trasferimento del controllo all'esercito di Beirut. L'offensiva ucraina prosegue. Nella notte attacco delle forze di Kiev ha lasciato senza elettricità Sebastopoli nella Crimea occupata dalla Russia. Blackout anche nella regione di Kherson controllata da Mosca e sono almeno 15 le regioni russe dove è stato imposto una restrizione sulla vendita del carburante a causa dei raid ucraini che hanno distrutto le raffinerie di petrolio. L'Eucaristia, potente antidoto ai fermenti di divisione nel mondo, così Papa Leone nell'udienza generale di questa mattina in piazza San Pietro. Ascoltiamo un breve passaggio.
2: Possiamo trovare nell'Eucaristia fonte dell'unità del popolo cristiano, le forze necessarie per promuovere la concordia e la carità nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità, spesso segnate da conflitti e divisioni. Che Dio vi benedica.
1: Esco dal carcere da innocente, lo ha detto l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, lasciando stamane il carcere di Re Bibbia a Roma. Alemanno ha tra l'altro fatto una dichiarazione sul sovraffollamento delle carceri, su cui ha detto il governo Meloni non ha fatto niente. Previsto nella tarda mattinata il rientro degli attivisti della flottiglia Domenico Centrone e Leonardo Alberizza, che ieri sono stati liberati dopo un mese di detenzione in Libia. Liberato anche Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. I volontari a metà maggio erano partiti via terra per portare aiuti alla popolazione di Gaza. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, oggi 16, domani 17, temperature roventi nelle grandi città che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, ma è tutta Europa nella morsa bollente. In Francia 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, in Germania si attendono per venerdì temperature fino ai 40 gradi, in Spagna alcune regioni si è toccato il picco dei 45 gradi. È tutto, grazie per l'ascolto. Grazie.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Allora, siamo già qua prontissimi anche oggi con tante cose da dirvi. Addirittura noi con me adesso c'è Roberta. Chi è Roberta, voi direte? Ma tutti i giorni la sentite, ogni giornale radio, vero Roberta?
1: Eh sì, eccoci insieme in diretta. Oggi facciamo una trasmissione insieme, Nazareno. Ecco,
0: questa è una di quante poi ne faremo?
1: Ma sì, ecco. Anche perché abbiamo a disposizione un'intervista. Noi comunque parliamo di informazioni, di notizie che riguardano il territorio. Ecco. Di un appuntamento che sta per arrivare, Fiastra Palusa. È una novità, è un 3 giornate a Fiastra, basta dire Fiastra in questo periodo per dire un luogo bellissimo, di natura, ma ci saranno anche tanti appuntamenti di vario tipo, 3 giornate intere e naturalmente ci sarà anche la musica.
0: Quindi è molto alta questa roba.
1: Beh, diciamo che pur essendo la prima edizione, gli organizzatori, la Catasta, hanno già al loro attivo altri eventi, come basti dire il Monte Lago, quello che viene proposto ogni anno ad agosto, e quindi Monte Lago Celtic Festival, che porta appunto in questo spazio tantissime persone, migliaia e migliaia di persone ogni anno, e quest'anno hanno organizzato questo nuovo evento. Allora noi vogliamo parlarne anche, ecco, con chi andrà a proporre musica, spettacoli, eventi, come nel caso specifico la band Africa Unite, che sarà live in questo caso il 27, quindi sabato prossimo, sempre appunto nell'ambito di Fiastra Palusa. Io direi però, Nazareno, di iniziare con una loro canzone.
0: Una bella canzone, sì.
1: Poi parliamo anche con il fondatore della band, Madaschi.
0: Eccolo, ascoltiamo la canzone.

0: sono pazzo, ma non sono mai come loro.
1: Allora, abbiamo ascoltato una bella canzone, vero Roberta?
2: Sì, Colla Caldo, sì.
1: Ecco.
2: Tratta dall'ultimo album di questo gruppo, con cui parleremo proprio di questo, ma non solo, della loro presenza a Piastra Palusa, con Madaschi. Vediamo eccoci. Buongiorno.
1: Ci dirà qualcosa,
3: buongiorno,
1: perché
3: buongiorno.
1: Io non sono molto, quindi ascolteremo.
2: Allora, noi siamo Roberto e Nazareno e vogliamo sapere di tutto del gruppo che Madaschi ha fondato parecchi anni fa, insieme a Bunna.
3: Eh sì, sono passati 45 anni, diciamo, quindi è un bel traguardo. I primi Africa Unite, che allora avevano la D nel nome, si chiamavano Africa United, fecero il loro primo concerto esattamente nel settembre del 1981, quindi un po' di strada l'abbiamo percorsa, insomma, sempre a fare concerti. Sempre
1: abbastanza come dici,
3: a proporre il nostro stile musicale
2: reggae e non solo, però
3: direi sì, reggae e non solo, ovviamente quando eravamo piccoli, appunto, cioè quando avevamo 16 anni nel 1981 era appena morto Bob Marley, che fu colui che portò il reggae nell'occidente in linea di massima, quindi erano un po' il nostro punto di riferimento. E poi man mano abbiamo costruito uno stile, spero, insomma, abbiamo costruito uno stile nostro, passando al cantato in italiano, passando a un tipo di sonorità e di suoni che ovviamente avevano questo come Marley come progenitore, ma diventavano sempre più Africa. Poi abbiamo fatto diverse sperimentazioni sonore e diversi dischi dedicati a queste cose, quindi siamo soddisfatti, insomma, di essere partiti dal reggae, arrivati al nostro sound, diciamo.
2: E arrivate nelle Marche, arrivate nel Maceratese, a Fiastra, per Fiastra Palusa. Siete mai stati in questi luoghi?
3: Sì, siamo stati diverse volte nelle Marche, non precisamente a questo festival, però abbiamo fatto più concerti. Ci piace comunque, diciamo che è una tappa che facciamo quasi annualmente, un concerto nelle Marche, anche perché ci spostiamo verso sud o di ritorno verso nord nella tipologia del tour, nella geografia del tour è una regione assolutamente imprescindibile, quindi ci piace molto tornare da quelle parti. Poi mi hanno detto che Piazza, tra l'altro, è molto carino come località.
2: Sì, è bellissima, con il lago stupendo, e poi qui infatti la natura è predominante.
3: E magari ci darà anche un po' di tregua, perché qui da noi c'è un caldo allucinante proprio.
2: Da dove ci stai parlando?
3: Io vi sto parlando da Torino, quindi da una delle città più calde in questo momento del nord, ma forse d'Italia.
2: Beh, anche Macerata non è da meno, però ci hanno detto gli organizzatori, perché qui siamo un po' nell'entroterra maceratese, vicino alle montagne, c'è l'influenza del lago, si sta meglio lì sicuramente.
3: Sì.
2: Anche perché diciamo che il concerto è in programma sabato prossimo, 27 giugno, alle 21:30, alla Lake Arena, Campo dei Pini. E ci si muoverà, e quindi c'è bisogno anche che non faccia troppo caldo.
3: Spero di sì, sarà un concerto molto completo, in quanto oltre al concerto di Africa Unite, poi io personalmente chiuderò la serata con un dub set, quindi sempre musica, sempre diciamo reggae nella sua accezione, però un po' più elettronica, un po' più di movimento, diciamo, e quindi ci sarà anche l'altra faccia degli Africa Unite, diciamo quella più reggae delle radici e quella più innovativa, un po' più elettronica, quindi suoneremo per un bel po' di tempo.
2: Peraltro c'è anche il nuovo album.
3: Sì, c'è un nuovo, non è proprio un album, sono, si direbbe quando esistevano ancora i vinili, che adesso tra l'altro stanno tornando alla grande, come cosa si chiamava, un extended play, diciamo, 5 pezzi con questo featuring con Circus Punk che ho sentito prima con La Caldo, e poi altri 4 pezzi inediti degli Africa Unite, e abbiamo fatto uscire un paio di settimane fa, circa 20 giorni fa, che stiamo promuovendo con i concerti che faremo quest'estate in giro per l'Italia.
2: Quindi insomma c'è tutto un tour in programma?
3: Sì, ci sono diverse date che sono in trattativa, andremo avanti probabilmente anche qualcosa in autunno e poi forse probabilmente fino a Capodanno, poi magari ci fermiamo un po' e poi si vedrà che cosa riproporre per il prossimo anno.
2: Il pubblico degli Africa Unite, chi viene ai vostri concerti?
3: Scusami, il pubblico?
2: Il pubblico, ci parla un po'. Ma, di...
3: Sai, il pubblico è cambiato, è molto trasversale innanzitutto, perché è cambiato nel corso degli anni, ovviamente essendo un gruppo da così tanto tempo sul palco, abbiamo visto il passaggio di alcune generazioni, quindi

0: night, diciamo, si tramanda la cosa di padre in figlio, però c'è una bella fascia di giovani che sono comunque sempre molto interessati alla nostra musica.
1: Allora, noi ricordiamo Fiastra Palusa, che è questo nuovo festival, la prima edizione, Festival Lacustre del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, con 3 giornate di arte diffusa, tra natura, musica, come dicevamo poco fa. Quindi, insomma, sabato, per chi vuole, gli Africa Unite saranno live proprio... in questa
0: live.
1: È importante questo, perché peraltro noi insomma viviamo, non so se a conoscenza, viviamo in un luogo dove la musica, in una terra dove la musica macerata veramente ha tantissimo spazio, dallo Sferisterio con la stagione lirica l'altra sera, anzi lo scorso fine settimana c'è stato Musicultura, quindi ci fa piacere anche ospitare questo gruppo, insomma, chissà che non vi vedremo anche allo Sferisterio prima o poi.
0: Ah, sarebbe bellissimo, conosco bene la situazione, l'ho vista più volte ed è un luogo veramente molto bello. Comunque ci tenevo a sottolineare questa cosa, i nostri live sono molto completi perché abbiamo una formazione comunque di 8 elementi, quindi suoniamo, ecco, che è una cosa che non si fa più tantissimo in Italia, devo dire, se devo fare una piccola critica alla musica italiana contemporanea, cioè, la presenza della band è un po' sottovalutata ultimamente, la band proprio come concezione di persone che fanno, svolgono un percorso per anni insieme, ecco, questo non c'è più tanto, diciamo, ci sono varie meteore che si intersecano e che cadono, poi risalgono, eccetera, eccetera, mentre insomma noi continuiamo a fare il nostro stile, ci teniamo a farlo molto seriamente, specialmente dal vivo.
1: Fate bene.
2: Senti, io volevo dire al nostro amico, cioè quelli che ci ascoltano, anche un po', ci spieghi bene com'è questa musica, perché magari l'ha fatto giustamente, l'ha detto, però detto a chi anche non l'ha ascoltato mai, che cos'è esattamente?
0: Spiegare la musica a parole è sempre estremamente difficile, perché la musica è una cosa che si deve percepire, ecco. Forse il reggae è una musica, vabbè, chiaramente di origine giamaicana, come abbiamo detto, no? È stato Bob Marley negli anni 80 ad esportarla in tutto il mondo, vendendo più di 90 milioni di copie di dischi, quindi è stata, diciamo, acquisita è entrata nell'Olimpo delle musiche più ascoltate. È una musica che, diciamo, come descriverla, come centro attrattivo non ha il battere, ma questo è molto tecnico, penso, ma è tutta spostata sul levare ed ha una forte carica comunque danzareccia, ballabile, quindi di solito è una musica che punta molto alla partecipazione, al contatto con il pubblico. Queste sono le caratteristiche principali che hanno fatto proprio a noi Africa Unite, che sono state le caratteristiche che hanno, diciamo, fatto sì che gli Africa Unite potessero continuare a fare queste cose per anni e anni.
2: Bello, bello, bello. Diciamo che così tanta cosa per l'Italia, ma questa invece è bella, come invece l'ha detto adesso.
0: Non ho capito.
2: No, dico, è bella magari una musica che tanti di noi sentiamo, no, dappertutto, però quella che ci ha detto adesso è qualcosa che noi magari o tanti non la salutano, questa cosa che voi state facendo, no?
0: Sì, capisco, quindi è un motivo in più, diciamo, per venire ad ascoltarla, per appropriarsi e anche allargare i propri orizzonti musicali e ascoltare un qualcosa che non è così pop o così ripetuto in continuazione da tutte le parti.
1: Nazareno, io direi che a questo punto non ci resta che ascoltare un'altra canzone, così capiamo bene.
2: Ecco,
1: e salutarci anche.

0: Un saluto a Madaschi della band Africa Unite, uno dei fondatori, diciamo, il fondatore insieme a Boon, ecco, in due siete stati, no?
1: Insieme a Boon, sì, ecco. Siamo noi la coppia
0: storica. La coppia storica. E per chi vorrà ascoltarli dal vivo, sabato prossimo, 27 giugno, a Fiastra, per Fiastra Palusa, dalle 21:30 alla Lake Arena, Campo dei Pini, insomma, veramente una serata che si preannuncia davvero speciale.
2: Bellissima, bellissima, quindi questo lo dobbiamo dire. Bene,
1: molto bene, molto bene.
0: Ci salutiamo allora con il silenzio dell'assenso.
1: Benissimo, io intanto ringrazio voi per la bellissima intervista, saluto tutti gli ascoltatori e rinvito tutti quanti a Piafra per sabato. Grazie.
2: Bene, a tutti. A presto.
0: Un saluto.
1: A presto. Arrivederci.

0: durante le Coi de Gras ed esibizione del gruppo folk Hortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo. Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna l'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della Trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
3: E andiamo alla seconda parte della nostra trasmissione, perché con Gigliola che con Francesco parleremo addirittura di calcio. Francesco.
4: Sì, buongiorno a tutti, buongiorno Nazareno, buongiorno Gigliola e un saluto a Roberto che ho sentito prima.
5: Tutti buongiorno Francesco,
4: buongiorno. Diciamo innanzitutto che non è facile, almeno per me, seguire questi mondiali, perché col fatto che si giocano in tre paesi diversi, Stati Uniti, Canada e Messico, con i fusi orari, non è facile.
3: Non c'è la Juventus, no?
4: No, non c'è la Juventus, non è un mondiale per club, è solo per nazionali. Però insomma abbiamo la tecnologia che ci aiuta anche a seguirli al meglio, dai, non lamentiamoci. Sicuramente è il mondiale per adesso, perché siamo ancora nella prima fase, quella a gironi. Delle conferme e delle sorprese, nel senso che le grandi hanno faticato un pochino nelle prime partite e c'è qualche sorpresa come sempre, ma vediamo come procederà questo mondiale allargato, perché quest'anno si gioca a 48 squadre. Cosa mai capitata prima, quindi è una novità assoluta anche questa.
3: Ma insomma, però io voglio sapere una cosa: ma l'Italia che diamine ha fatto?
4: L'Italia per la terza volta non si è qualificata al mondiale. Questo ha portato alle dimissioni da presidente della FIGC del vecchio presidente Gabriele Gravina, e un paio di giorni fa abbiamo avuto le elezioni di Giovanni Marco al presidente della FIGC. Adesso speriamo che con questo nuovo corso l'Italia si riprenda e tra 4 anni la ritroviamo al mondiale, perché ricordiamo che è dal 2014 che non si qualifica, e quindi sono un po' troppi anni.
5: Sì, ricordiamo anche che nel 2010 in Sudafrica praticamente l'Italia uscì anche al proprio ai gironi preliminari, quindi diciamo il disastro continua dalla mitica vittoria del 2006 della formazione dei vari Cannavaro, Buffon, Totti eccetera, che vinsero il mondiale. Insomma, poi da lì praticamente quasi sempre il buio, almeno a questa manifestazione. Volevo segnalare una cosa: si parla tanto di uomini simbolo delle nazionali, no? In questo mondiale uno di questi è Leo Messi, che ha già segnato 5 gol, quindi, insomma, a 39 anni non è una cosa assolutamente indifferente. Tra l'altro Leo Messi oggi compie 39 anni, perché è proprio nato il 24 di giugno, una concomitanza particolare quella della nostra trasmissione. Questo è il mondiale anche degli uomini squadra. Abbiamo detto Leo Messi innanzitutto, che in due gare ha segnato in una gara 3 gol, nella seconda altri 2, ma anche del suo eterno rivale, cioè Cristiano Ronaldo, che dopo le critiche ricevute nella prima gara, insomma ieri sera di gol ne ha fatti 2, ed è l'unico giocatore che ha segnato in 6 edizioni dei campionati del mondo, quindi anche questo è un altro record. Tra l'altro Messi, di cui parlavamo prima, in questo campionato del mondo, con i 5 gol che ha segnato, è diventato ufficialmente il primo capocannoniere dei mondiali di tutti i tempi, cioè chi ai mondiali ha segnato più di tutti è Leo Messi. insomma, sono due nomi che ci hanno accompagnato in questi ultimi 20 anni di storia del calcio, e sono sicuramente due fenomeni, oltre ad altri che sono più giovani e presenti anche in questi campionati del mondo.
4: Sì, non solo c'è questo dato, poi c'è anche un altro dato, perché molti dicono che il fatto che ancora hanno questa attività longeva è dovuta al discorso che militano in campionati abbastanza leggeri e poco conosciuti, perché adesso Ronaldo sta in Arabia Saudita e Leo Messi nel campionato degli Stati Uniti, ma vi assicuro che io, che li seguo abbastanza anche questi campionati quando posso, sono abbastanza competitivi questi campionati, quindi che non si venga a dire che giocano in campionati leggeri. Certo, non è facile a 39 anni, anche perché l'unico giocatore che detiene diciamo record quando giocava, che era più anziano, è Roger Millat, che negli anni 80 e 90 giocò il mondiale, che aveva più di 40 anni, quindi insomma devono ancora giocare Messi e Ronaldo per arrivare a quell'età, e quindi insomma diciamolo questo dato perché lo ritengo importante.
5: Io aggiungerei a quello che dici tu il fatto che proprio perché loro giocano in campionati tra virgolette non di prima fascia, ecco, diciamo così, Messi negli Stati Uniti, in Arabia Ronaldo, proprio per questo dovrebbero essere disabituati un po', no, alle grandi competizioni. E questa proprio secondo me è la grandezza del giocatore, che nonostante insomma magari nel campionato normale dove giocano, come dire, abbia un livello competitivo più basso, poi quando arriva a manifestazioni internazionali dove insomma il livello dovrebbe essere massimo, comunque sono sempre presenti, perché segnare 5 gol Messi in 2 partite e comunque Ronaldo 2 nella gara di ieri, insomma non è che si può fare tutti i giorni, questo è chiaro.
4: Non sono dati di poco conto, questo è poco ma è sicuro. Quello che viene fuori anche da questo mondiale è la passione del pubblico negli Stati Uniti quando ci fu per la prima volta il mondiale nel 94. Non era facile, anche perché il soccer, come lo chiamano loro, stava appena nascendo, si giocava solo a livello universitario, non c'era più nemmeno una lega professionistica negli Stati Uniti. Adesso si può dire che il campionato americano ha raggiunto buoni livelli, anche se di strada ne ha ancora molta da fare, e il pubblico comunque dimostra sugli spalti di gradire il mondiale, anche se bisogna dire che hanno avuto i loro problemi alcuni giocatori per avere i visti d'entrata, la guerra Stati Uniti-Iran, non volendo ha fatto capolino anche sul mondiale per i problemi di alloggio che ha avuto l'Iran e di entrata negli Stati Uniti. Quindi insomma di carne al fuoco ce n'è tanta.
3: Hai capito. Senti, ma a parte che tu naturalmente, Giola, tu vedo che ti piace molto il calcio, perché sapevo che eri così attenta.
5: Ma io diciamo lo seguo un po', ecco, questi mondiali, come diceva anche prima Francesco, sono un po' più difficili da seguire per una questione più che altro di fuso orario, perché a parte le partite che si trovano, che ne so, alle 6 di sera, alle 7, alle 9, alle 10, insomma, sono ancora vedibili da questo punto di vista, e molte altre sono a l'una di notte, alle 2 di notte, alle 3, insomma, come ripeto, il fuso orario per quello che riguarda l'Europa in questo campionato del mondo sicuramente non aiuta. Diciamo, alcune partite interessanti vanno, ecco, in scena per noi proprio a tardissima notte, però insomma, ecco, quando posso qualcosa riesco a vedere, diciamo, ecco, questo senz'altro.
4: Sì, poi c'è da considerare anche un altro paio di dati, nel senso che le partite vengono trasmesse in modo un po' spezzatino, come si dice oggi, nel senso che la RAI ne trasmette una ogni giorno, di solito tra le 20 e 30 e la mezzanotte, e poi c'è DAZN che le trasmette tutte, però per vederlo bisogna essere abbonati e non è semplice abbonarsi anche a DAZN, perché i costi di questi abbonamenti sono elevati. L'altro dato che volevo dare è che per la prima volta in Italia una donna, una collega giornalista, ha commentato ieri sera una partita dei mondiali. Non era mai successo. Stiamo parlando della collega della Rai, Tiziana Alla, che di solito commenta le partite di calcio femminile anche dell'Italia e sta a bordo campo durante le partite della nazionale maschile, ma ieri per la prima volta ha commentato una partita del mondiale, vale a dire Inghilterra-Ghana, che è finita in parità.
3: Ecco, io volevo dire a Gigliola, ma Gigliola, tu sei una che va moltissimo a vedere queste belle cose, o brutte anche, belle o brutte?
5: Delle partite, diciamo?
3: Esatto.
5: Sì, qualche volta vado anche allo stadio, sia qui nel, diciamo, nelle nostre squadre locali, anche ho visto svariate partite nel campionato di Serie A, Roma-Milano, insomma, in vari stadi. Questo senz'altro. Non ho mai avuto il piacere di vedere la nazionale in campo, per quello che riguarda la nazionale italiana proprio. Speriamo che, insomma, adesso con la nuova dirigenza a livello di FIGC, con la scelta del prossimo allenatore, che ancora, insomma, si fanno voci ma non si sa chi è, vedremo che speriamo che almeno, insomma, nei prossimi appuntamenti europei tra due anni e mondiali tra quattro, l'Italia, insomma, riesca, non dico a vincerli, perché, insomma, sarebbe assolutamente utopistico, anche se i giocatori tutto sommato ce li abbiamo, però quantomeno, insomma, fare una bella figura. Questo potrebbe un po' riconciliare gli spettatori italiani proprio con la nazionale, che, ecco, ha regalato sicuramente delusioni negli ultimi anni.
3: Ma qualcuno ha detto che perché c'è la Juve che è scarsa questa volta, è vero?
5: Ma io penso che il problema sia un po' più radicale, perché in Italia, diciamo, i giovani tendono ad essere poco valorizzati, cioè quando c'è un giovane di talento che viene in una squadra, questo giovane spesso viene sottoutilizzato. Certo, un giovane è anche un giovane, quindi può commettere, diciamo, anche più esperti, anche a persone più esperti, a calciatori più esperti, può succedere. Però, ecco, il giovane non viene fatto crescere, secondo me, nella maniera giusta, cosa che per esempio non succede in Spagna. Faccio la Spagna come esempio principe, perché dalla Spagna nascono continuamente campioncini piccoli, subito piccoli campioni, che già a 16, 17, 18 anni hanno, perché sono ovviamente di talento, questa è la prima cosa, ma comunque vengono valorizzati dalle squadre. L'esempio principale è Lamine Yamal, che ha 18 anni e praticamente sentiamo parlare di Lamine Yamal già da 2 anni, non voglio dire 3, ma insomma 2 anni abbondanti. Quindi questo significa che è diventato il punto di riferimento della Spagna, uno dei giocatori più forti, e ha solo 18 anni. Ecco, esempi di questo tipo in Italia non ce ne sono. C'è un giocatore di 18 anni che, come dire, diventa punto di riferimento, dobbiamo scorrere forse indietro fino ad arrivare Del Piero, ecco, per fare un esempio. Quindi non so, Francesco, che pensi.
4: Non solo questo, c'è anche un altro dato importante. Intanto la panchina, dalle notizie che abbiamo, se la giocano in due: Conte, che è già stato commissario tecnico nel 2016, e lo Iesino Mancini, che, come sappiamo, ha vinto con noi un europeo e poi potrebbe anche tornare adesso, anche se non ha qualificato l'Italia ai mondiali del 2022. Per quanto riguarda questo tipo di argomento, c'è un dato molto importante da non sottovalutare, che le nazionali giovanili vincono spesso nelle manifestazioni internazionali più importanti, sia l'esempio la nazionale italiana Under 17, che recentemente ha vinto l'europeo di categoria. Uno si vedono tanti giovani, ma non solo sono sottoutilizzati, ma nel nostro calcio si polemizza addirittura sull'utilità delle seconde squadre, quando in Spagna o in altri campionati europei sono utilizzatissime le seconde squadre, hanno anche un campionato riserve proprio per forgiare questi nuovi giovani. Invece in Italia chi ha fatto le seconde squadre sono soltanto la Juventus in Serie C e il Milan in Serie B. Spero che ce ne siano altre, ma adesso si polemizza in Italia sulla utilità delle seconde squadre. Invece le seconde squadre, proprio per crescere i giovani, anche in campionati impegnativi, sono importanti, e basta con queste polemiche, no?
3: Ma io non ho capito una cosa, perché la Juventus sta a C.
5: C'è anche la squadra dell'Inter, anche quella dell'Atalanta.
3: Perché l'avevo preoccupato, io che amo la Juventus, se tu dici al Cima, dico che diavolo che dice adesso?
5: No, parliamo di squadre giovanili, tendenzialmente under 23, che vengono iscritte dalle società maggiori in campionati minori per, diciamo, l'obiettivo sarebbe quello effettivamente di far crescere giovani che poi dovrebbero essere inseriti all'interno delle squadre maggiori, però insomma questo passaggio non è tanto automatico, diciamo, ecco.
3: Ma anche perché molti dicono che arrivano meno soldi adesso, questo è il problema, insomma, non so se è vero io, però.
5: Ma questo diciamo dipende molto dalla proprietà, sicuramente negli anni la famiglia Agnelli ha continuato ad investire, certo magari ecco non potrà farlo con i fasti degli anni 80, così degli anni 90, quando effettivamente la Juventus diciamo aveva questo grande mecenate che era la famiglia Agnelli, che insomma gli permetteva di comprare un po' a destra a manca. Adesso diciamo questi periodi diciamo sono finiti un po' per quasi tutte le squadre italiane, insomma,
3: non appunto, c'è stata... pare tutte le squadre più grandi, Inter, Milan eccetera, non ci sono.
5: Sì, sono le proprietà sono, ecco, a parte la Juventus che ha mantenuto la proprietà, diciamo, tra virgolette originaria, e tutte le altre hanno cambiato proprietà, sono passate a fondi americani, insomma, passate dalla Cina, insomma, da vari investitori che più che al calcio proprio in sé guardano anche al, diciamo, quello che è il riscontro economico, quindi magari fanno sì i conti di classifica, di vincere questo o quello, ma insomma alla fine prima di tutto devono quadrare i conti, ecco.
4: Sì, l'italianità in queste società come la Juventus, l'Inter e il Milan praticamente c'è poco, e quindi anche questo non è un fatto di poco conto. Tornando al mondiale, però, possiamo consolarci col fatto che alcuni italiani ci sono, soprattutto tra i dirigenti delle nazionali straniere, tra gli allenatori, perché anche se sono stati eliminati, ricordiamo che in Turchia c'è Vincenzo Montella che allena la nazionale, in Kazakistan c'è il capitano che ha vinto il mondiale del 2006, Fabio Cannavaro, non vede l'ora.
3: Quanti anni ha questo, però?
4: Sono abbastanza giovani tutti e due.
5: Vorremmo solo che Cannavaro allena l'Uzbekistan, diciamo, ecco, però non che
4: sì,
5: più o meno.
4: È vero. Comunque il fatto che gli italiani vengono cercati anche per le nazionali non solo ci dovrebbe inorgoglire, ma è un segnale importante che il nostro calcio è malato, sì, ma si può tranquillamente riprendere. Infatti si era parlato anche di Cannavaro, anche se in modo un po' più lambito, per quanto riguarda la possibilità che possa essere anche lui il CT.
3: Comunque la cosa un po' è quella che dicono un po' tutti, è che sul portafoglio non ci sono tanti soldi, ecco, questo mi pare,
4: sì,
3: a me
4: sì, non possiamo permetterci ingaggi elevati, non siamo ai livelli del campionato spagnolo e del campionato inglese, però insomma speriamo che ci siano riforme che riportino in auge anche il nostro campionato, e soprattutto che non si pensi solo al business, ma a far crescere i giovani. Ci credo poco, ma bisogna sperare.
3: Ci credi poco?
4: Beh, ci credo poco per tutte le motivazioni che abbiamo detto prima, però insomma bisogna in cuor nostro sperarci, perché altrimenti rivedremo l'Italia al mondiale chissà quando.
3: Ecco, appunto. Ma a proposito, non so se qua il nostro, la nostra Giuliana, tu Gigliola, tu vedi anche le donne, perché l'altra volta dicevano, anzi no, ieri mi pare che era, che dicevano che le donne vanno bene invece.
5: Allora, sì, seguo anche in parte la nazionale femminile, che diciamo ha fallito la qualificazione diretta al mondiale, perché si è qualificata al secondo posto nella graduatoria dietro, mi pare, la Danimarca.
3: Beh, insomma.
5: Ecco. Però diciamo c'è una possibile porta, diciamo, di servizio dalla quale entrare, che sono gli spareggi che avverranno a ottobre. Mi sembra che l'Italia sia nella prima gara impegnata con un doppio confronto con la Bielorussia. Quindi diciamo, come è successo all'Italia, cioè l'Italia ha fallito la qualificazione diretta nel proprio girone, perché insomma la Norvegia ha fatto il bello e il cattivo tempo e si è qualificata al secondo posto, poi ha avuto gli spareggi, è arrivata praticamente un soffio dalla qualificazione, perché in realtà questi spareggi li ha persi contro la Bosnia e Erzegovina ai calci di rigore. Ecco, adesso la stessa cosa succede per le ragazze del commissario Soncin. Speriamo insomma che l'esito finale di questo doppio confronto, diciamo di spareggio, che avverrà nella metà di ottobre, porti le ragazze azzurre insomma a disputare la fase finale dei mondiali. Secondo me la nazionale italiana è una bella squadra, se la può giocare con chiunque, ogni tanto qualche periodo di giornata, diciamo così, di blackout, non dico proprio blackout, però insomma laddove dovrebbe fare la differenza, diciamo un attimo si fermano, però insomma nel complesso la squadra c'è, quindi ecco, siamo fiduciosi per ottobre.
4: Non solo, aggiungo io, se è possibile, la squadra c'è, ma è stata costruita con gli anni, nel tempo, e consideriamo pure che questi sono anche buoni risultati. Poi vediamo se ci riqualificheremo al mondiale, perché una volta l'Italia al mondiale ci ha già partecipato, e consideriamo anche che il professionismo, i campionati femminili sono diventati professionistici da pochi anni, quindi questi sono ottimi risultati per continuare a lanciare e a far conoscere il campionato femminile.
5: Sì, diciamo anche che gli scorsi campionati europei l'Italia ha sfiorato proprio di un pelo la finale, perché diciamo nella semifinale con la Francia vinceva fino a due minuti dalla fine, poi insomma è stata raggiunta nei tempi supplementari, ha perso, però veramente è stata a un centimetro alla finale degli europei, quindi sì, contro la Francia, che è una signora proprio formazione, ecco, mi sembra che ancora vado a memoria, ma nelle scorsi mondiali, quando l'Italia insomma fu fatta fuori abbastanza velocemente, mi sembra che la Francia vinse 5-6-0 contro le azzurre, quindi aver portato alla semifinale degli europei la Francia a due minuti dall'eliminazione, insomma, già un bel passo avanti.
4: Sì, diciamo che nel campionato femminile l'Italia si sta avvicinando a ottimi livelli, e comunque da quello che si è capito le più forti sono proprio Francia e Svezia, e quindi insomma il fatto di non aver sfigurato in queste manifestazioni internazionali non sono cose di poco conto o dati da sottovalutare, ecco. Prendiamo per buone queste cose intanto, e speriamo che poi ad ottobre ci sia questa qualificazione mondiale.
5: Comunque intanto stasera si chiuderanno le partite dei gironi, dei primi due gironi, perché ecco, facendo un attimo il conto, alle 21 ci sono due incontri, essendo gli ultimi di ogni girone, diciamo verranno giocati in contemporanea. La Bosnia, che è praticamente la squadra che ci ha eliminato, quindi diciamo qua potevamo starci noi, ecco. Alla Bosnia gioca con il Qatar, sempre alle 21. La Svizzera invece incontra il Canada, Quindi la Bosnia e il Qatar hanno un punto in graduatoria, il Canada e la Svizzera ne hanno quattro, quindi diciamo che la questione qualificazione è riservata più che altro al terzo posto, perché si qualificano le prime due di ogni girone e poi si qualificano le migliori terze. E ecco, la Bosnia o il Qatar si potrebbero qualificare in questo caso come migliori terze. Poi, passando alla notte, diciamo, questo sarà il primo girone, il girone B, quello che porterà le partite a conclusione. Se poi scorriamo la mezzanotte, a mezzanotte in punto si concluderanno le gare del girone di Marocco, Haiti, Scozia e Brasile, che si incontreranno proprio in questo ordine: Marocco, Haiti, Scozia e Brasile. Alle 3 altro girone, Repubblica Ceca, Messico, la prima partita, poi alle 3 sempre Sudafrica, Corea del Sud. Questo insomma avverrà tutte queste partite fino alle 3, dalle 3 di questa notte. Poi domani sera un altro girone giungerà alla conclusione, quello tra Costa d'Avorio e Curaçao, e poi Ecuador e Germania. Insomma, non andiamo oltre, diciamo, questi dati, perché poi insomma alla fine ci si confondono tutti, però ecco, queste sono le prossime partite, i primi gironi che cominceranno ad avere, diciamo, una definizione completa. Poi per le migliori terze bisognerà aspettare che tutti ovviamente terminino il percorso.
4: Ecco, diciamo un paio di dati. Secondo me, per esempio, il Marocco è stata la sorpresa tra le africane, anche se ormai le africane non sono più una sorpresa, perché la maggioranza dei giocatori militano nei campionati europei e professionistici. Poi c'è questa sorpresa Curaçao, che è un'isola caraibica che per tanti anni è dipesa dall'Olanda e si è qualificata a sorpresa, ma ha anche un vecchio santone tra gli allenatori in panchina di Kaptebokat, che l'ha portata per la prima volta ai mondiali, e anche questo è un dato storico: è riuscita finora a fare un punto. Il girone è difficile, ma se dovesse vincere, chi lo sa che non succede nella vita, non può mai, potrebbe anche succedere, ha ancora la possibilità di qualificarsi, anche se nella prima partita ha preso 7 gol dalla Germania, quindi questo è un dato da non sottovalutare, ragazzi.
5: Sì, sì, anche perché, come ripeto, essendoci poi le terze che riescono a rientrare, io scorrevo un attimo la classifica, no, delle migliori terze fino a questo momento, diciamo potenzialmente, andando a scorrere appunto questa classifica, all'ottavo posto tra le qualificate c'è la Repubblica Ceca, che di punti ne ha solamente uno, quindi diciamo ipoteticamente, diciamo, potrebbero esserci varie formazioni che anche con pochissimi punti riusciranno a superare questo turno.
4: Quello che a me ha dato molto fastidio invece è stato che, anche se per battuta, goliardia, mettetela come volete, cioè quello che è successo è stato che parlando dell'Italia, il presidente della FIFA Infantino ha detto che praticamente bisognerebbe ancora allargare il mondiale a più squadre per poter permettere di qualificare l'Italia. Questa è stata una battuta che il presidente della FIFA onestamente si poteva risparmiare, perché io da italiano mi sento offeso, onestamente, non lo nego.
3: Ecco, appunto. Ma io a Gigliola, io volevo sapere, ma le donne, che adesso si parla molto anche di loro, ma la TV fa molte cose da vedere quando giocano?
5: Allora, te? Sì, allora, le partite di qualificazione, diciamo, al mondiale, così, vengono trasmesse dalla Rai, quasi tutte, insomma, quindi sì, direi che c'è da qualche anno una maggiore attenzione anche al movimento femminile, decisamente anche dal punto di vista dei media, un po' se ne parla, quindi ci sono dei passi avanti, non a sufficienza, ma ci sono.
4: Ecco. Ricordiamo anche che pochi anni fa la Rai trasmise il mondiale femminile, quindi insomma non quando l'Italia appunto c'era ed era una delle prime partecipazioni. E quindi non sottovalutiamo nemmeno questo dato, ragazzi, perché è sempre importante per un movimento che è in continua crescita e costante.
5: Penso che siamo arrivati al termine, siamo alle 11.56, quindi siamo ai saluti.
3: Però voglio sapere, i giocatori delle donne qui in Italia, come fanno? Questo viene messo dalla TV?
5: Alle partite, dici, di campionato?
3: Di campionato.
5: Questo è un pochino, diciamo, un pochino meno. Anche qua bisogna ricorrere, diciamo, a pacchetti acquistabili, diciamo così, ecco. Non tanto...
4: Sì, ogni tanto, scusate, aggiungo che la Rai la trasmette, qualche partita la trasmette del campionato.
3: Qualche però,
4: È sempre meno di quello maschile, ovviamente.
5: No, no, non c'è ovviamente paragone, assolutamente.
3: Ecco, appunto. Allora, tra poco c'è il giornale radio, quindi noi salutiamo tutti a questo punto. Appuntamento alla prossima volta.
4: Ciao, buona giornata.
5: Arrivederci a tutti.
3: Ciao, ciao.
6: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
7: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitoli. Colloqui tecnici Stati Uniti-Iran riprenderanno la prossima settimana. L'annuncio del Pakistan che funge da mediatore sul memorandum di pace fra i due paesi. Secondo l'agenzia France Press, un alto funzionario pakistano avrebbe indicato martedì come possibile data di inizio dei colloqui. Fra i nodi sul tavolo, il nucleare iraniano, le ispezioni ai siti iraniani ci saranno prima o poi, assicura Rafael Grossi, il direttore dell'Agenzia Atomica delle Nazioni Unite. L'Eucaristia ci insegna ad adottare lo stile di vita del Signore Gesù stesso, contrassegnato dal dono gratuito di sé, così Papa Leone durante l'udienza generale incentrata sul mistero eucaristico. L'Eucaristia ci offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo, le nostre comunità, ha aggiunto il Pontefice. Esco dal carcere da innocente, lo ha detto l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, lasciando stamane il carcere di Re Bibbia dopo un anno e 5 mesi di detenzione per corruzione e finanziamento illecito. Alemanno, tra l'altro, ha fatto una considerazione sul sovraffollamento delle carceri, raccontando di aver conosciuto questa esperienza una realtà terribile che è una vergogna per la nostra Repubblica. La famiglia Regeni ha lottato a mani nude contro il regime egiziano, ma non ha mai perso un briciolo di dignità, lo ha detto l'avvocato Alessandra Ballerini, legale dei genitori del ricercatore italiano trovato morto al Cairo il 3 febbraio 2016 nel corso del processo nell'aula bunker di Re Bibbia, a carico di 4007 egiziani per i quali il procuratore aggiunto con la IOCO ieri al termine di una dura requisitoria ha chiesto l'ergastolo per 3 di loro e 17 anni e mezzo di reclusione per un quarto imputato. Prevista per oggi rientro in Italia degli attivisti della flottiglia Domenico Centrone e Leonardo Alberizza, che ieri sono stati liberati dopo un mese di detenzione in Libia, liberato anche Mattias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. I volontari a metà maggio erano partiti via terra per portare aiuti alla popolazione di Gaza. A Milano sarà proclamato il lutto cittadino per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di 39 anni, morto durante l'inseguimento di un SUV che non si era fermato a un posto di blocco. Lo ha detto il sindaco Sala, aggiungendo che stamani il comandante dei vigili andrà dalla famiglia perché vogliamo capire come preferiscono organizzarsi per il funerale che verrà fatto a Milano. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

estate 2026 accende l'estate maceratese. Martedì 7, mercoledì 8 luglio, nella splendida sala dell'Eneide di Palazzo Bonaccorsi, arriva Dedica, la performance della danzatrice Sara Sguotti. Un'esperienza unica che crea un dialogo vivo tra danza, musica, spazio e pubblico, trasformando ogni replica in un momento irripetibile. Martedì 7 e mercoledì 8 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Dedica. Ogni sera doppio appuntamento, alle 20.30 e alle 22, posti limitati. Info biglietti 0733 23 0735, amatmarche.net. Buona estate 2026! Vivi l'emozione dell'arte da vicino. Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via

delle Croix de Gras ed esibizione del gruppo folk Hortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo.

0: storica della Trebbiatura e degustazione dell'Oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.
2: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio...

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor

delle Croix de Gras ed esibizione del gruppo folk Hortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo.

0: storica della Trebbiatura e degustazione dell'Oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. La ricostruzione post-sisma nelle Marche conferma un quadro di forte avanzamento sia sul versante privato sia su quello pubblico. Dai dati complessivi regionali del rapporto sulla ricostruzione 2026, appena presentato dal commissario Guido Castelli, emergono 20.429 richieste di contributo per la ricostruzione privata, di cui 14.844 approvate, con un importo richiesto pari a circa 11,79 miliardi di euro e un importo concesso che supera gli 8,76 miliardi. Le somme già liquidate ammontano oltre 5,72 miliardi. È emerso alla presentazione del rapporto sisma, al quale hanno partecipato anche il presidente della regione Francesco Acquaroli e il sottosegretario al MEF Lucia Albano. Il quadro dei cantieri restituisce la dimensione concreta del processo in corso. Nelle Marche risultano 5.526 cantieri in corso e 8.644 cantieri chiusi, per un totale di oltre 14.000 interventi attivati o conclusi. Sul piano territoriale, la provincia di Macerata concentra la quota più significativa della ricostruzione privata, con 12.955 richieste presentate, 9.281 approvate, oltre 5,74 miliardi di euro concessi e più di 3,61 miliardi liquidati. Rilevante anche il quadro della ricostruzione pubblica. Nelle Marche risultano 1.872 interventi programmati, distribuiti in 157 comuni interessati, per un importo complessivo superiore a 2,51 miliardi di euro. Anche in questo caso la provincia di Macerata rappresenta la quota principale, con 1.048 interventi e oltre 1,46 miliardi di euro programmati. L'Arena Sferisterio di Macerata ha accolto domenica scorsa circa 2.500 persone per l'esecuzione dell'opera sinfonica di Chico Arguello, uno degli appuntamenti culturali e spirituali di maggiore rilievo ospitati quest'anno nelle Marche. L'evento, promosso e organizzato dalla Fondazione Internazionale Padre Matteo Ricci, ha visto l'esibizione sul palco dello Sferisterio di 206 tra musicisti e coristi dell'Orchestra Sinfonica e coro del Cammino Neocatecumenale. A dirigere l'orchestra è stato il maestro Thomas Anus per l'esecuzione de La sofferenza degli innocenti ed El Messias. Particolarmente intensa la prima parte della serata, dedicata alla sofferenza degli innocenti, e il momento in cui Chico Arguello, compositore dell'opera e iniziatore del cammino neocatecumenale, presentandola ha voluto dedicarla alle madri segnate dal dolore per la perdita di un figlio, in particolare alle mamme e alle famiglie di Nicola Scalabrese, Giorgio Franceschini e Daniele Francalancia, i tre giovani maceratesi che hanno perso la vita nel tragico coincidente avvenuto il 14 giugno. Chiuso l'AgriSex di Potenza Picena, l'attività dell'agriturismo è stata sospesa a seguito di un controllo dei carabinieri della compagnia locale e del personale del nucleo ispettorato del lavoro di Macerata. Sabato scorso sono state riscontrate pesanti irregolarità con gravi e diffuse carenze igienico-sanitarie all'interno della struttura, denunciato il gestore per la mancata valutazione dei rischi e l'omessa adozione delle misure di prevenzione incendi e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro. Sono state elevate sanzioni per un importo complessivo di 20.000 euro. Nel corso dello stesso servizio a largo raggio, i carabinieri hanno identificato e controllato 27 persone, tre delle quali sono risultate gravate da precedenti penali o di polizia. Urb Salvia continua a restituire nuovi tasselli della propria storia. Si avvia verso la conclusione la 32esima campagna di scavi archeologici dell'Università di Macerata a Urbisaglia. uno dei più longevi cantieri scuola italiani, che quest'anno coinvolge oltre 50 studentesse e studenti provenienti da atenei italiani e stranieri. Le attività inserite nei tirocini del corso di laurea magistrale in archeologia e sviluppo dei territori vedono impegnati sul campo docenti, ricercatori, dottorandi e tecnici. Le indagini autorizzate dal Ministero della Cultura e dirette da Roberto Perna interessano sia l'area dell'antica Pollenzia Urbsalvia, sia la villa romana suburbana di Villamagna. Le ricerche si svolgono in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Nazionali Marche, guidata da Luigi Gallo, con il coordinamento scientifico di Sofia Cingolani, direttrice del Parco Archeologico di Urbsalvia, e con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, diretta da Giovanni Issini. Al progetto contribuiscono inoltre il Comune di Urbisaglia, la Fondazione Giustiniani Bandini e la Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano. Ai nostri microfoni il professor Roberto Perna, intervistato da Riccardo Carota.
4: È sempre molto faticoso raggiungere i livelli stratigrafici bassi, siamo scesi per più di 3 metri in alcuni punti, ma l'obiettivo della ricerca è proprio quello di capire come era fatto l'insediamento quando sono arrivati i romani. È un tema interessantissimo e importante dal punto di vista storico e dal punto di vista archeologico. Quando tra la fine del IV e l'inizio del III i romani arrivano, come si organizzano, che sistema politico, sociale, economico danno a questo territorio, un territorio di nuova conquista, e possiamo anche immaginare non del tutto pacificato, perché insomma bene o male stavano in un contesto all'interno del quale avevano combattuto. La romanizzazione è rapida. Come avviene? Beh, stiamo capendo che nel caso di Urbisaglia, ma questa poi diventa un modello che può essere applicato ad altri siti, realizzare un'area con una forte funzione artigianale connessa a produzioni legate dal mondo romano, sicuramente lungo la Salaria Gallica, che è l'attuale strada provinciale che connetteva il nord al sud delle Marche, era, come dire, la scelta economico-politica molto, come dire, consapevole che i romani avevano fatto.
3: 2 giornate per attraversare idealmente un'intera vita universitaria, dalla gioia del traguardo appena raggiunto al ritorno dopo 25 o 50 anni nell'ateneo in cui tutto è cominciato. L'Università di Macerata si prepara a celebrare i Graduation Day e la giornata del laureato, in programma in Piazza Vittorio Veneto domani, giovedì 25 e venerdì 26 giugno, con circa 2.000 partecipanti attesi. Le cerimonie dei Graduation Day saranno dedicate alle neodottoresse e ai neodottori dell'Ateneo, chiamati a vivere un momento collettivo di festa e riconoscimento dopo la conclusione del percorso di studi. La giornata del laureato è il tradizionale appuntamento organizzato dall'Università di Macerata insieme ad ALAM, l'Associazione dei Laureati dell'Ateneo Maceratese, che riunisce chi ha conseguito il titolo 25 e 50 anni fa. Nei giorni scorsi i cortili delle scuole primarie di Macerata, Anna Frank, Fratelli Cervi e Salvo d'Acquisto hanno ospitato un'iniziativa di educazione ambientale e tutela del territorio. Grazie alla sinergia con la Federazione Italiana della Caccia della provincia di Macerata sono stati installati diversi nidi artificiali in legno dedicati agli uccelli insettivori. L'iniziativa ha l'obiettivo di favorire la riproduzione di specie come il codirosso, la cincirella, la cincia allegra e il picchio muratore. Questi volatili svolgono un ruolo fondamentale per la salute delle nostre aree verdi. Nutrendosi di insetti, fungono da veri e propri regolatori biologici naturali, garantendo il mantenimento e l'equilibrio degli ecosistemi urbani. I volontari dell'associazione hanno incontrato gli alunni per sensibilizzarli sull'importanza della biodiversità, spiegando come i mutamenti del paesaggio, tra cui l'abbandono delle campagne e la progressiva scomparsa della cura dei fossati, abbiano ridotto gli habitat naturali di queste specie.
2: Il taccuino.
3: Il premio internazionale Massimo Urbani celebra la sua 30ª edizione con 4 giornate di musica da domani a domenica 28 giugno tra Camerino e Urbisaglia. Fondato da Paolo Piangerelli, organizzato da Musicando Jazz, il premio continua a rappresentare uno dei più importanti concorsi italiani dedicati ai solisti jazz. Nato nel nome di Massimo Urbani, è diventato negli anni un luogo di scoperta, crescita e passaggio per nuove generazioni associazioni di musicisti. A presiedere la giuria sarà Rosario Giuliani, primo vincitore del premio nel 1996 e oggi tra i più autorevoli sassofonisti della scena jazz europea. Il programma si aprirà domani alla Rocca Borgesca di Camerino con il Party Universitario, alle 22 concerto della Sinter Live Band e DJ set. Da domani a domenica 28 giugno il lungomare sud di Civitanova Marche ospita la prima edizione di Civitanova Gluten Free, unico evento nelle Marche interamente dedicato al mondo senza glutine. Previste area food truck gluten free con operatori selezionati provenienti da tutta Italia e specializzati nella somministrazione di prodotti senza glutine. Area market dedicata ad aziende, produttori e artigiani del settore gluten free. Area territorio con il coinvolgimento di associazioni, attività e realtà locali, area talk e divulgazione con incontri, testimonianze e momenti di approfondimento sul tema della celiachia, dell'alimentazione e del benessere, area intrattenimento con musica di sottofondo e attività rivolte a famiglie e bambini.
2: Il tempo nelle Marche.
3: Un campo di alte pressioni abbraccerà la regione domani, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli settentrionali e rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 23-32 gradi. È tutto, grazie dell'attenzione.
2: Giornale Radio Nuova.
1: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Andarsene è facile. Ci vuole un attimo, una valigia, una scusa, una direzione qualsiasi. La cosa difficile è restare. Restare presente, restare visibile, restare fedele a un posto, anche quando quel posto non capisce più la tua forma.

Cosimo Piovasco di Rondò nasce in una famiglia nobile. Ha un nome, un titolo, delle terre, un futuro già scritto. Tutto questo lo aspetta giù in basso. E lui lo lascia lì. Ma c'è una cosa che mi ha sempre colpito di questa storia. Cosimo non scappa mai. Non sparisce nel bosco come un eremita. Non taglia i ponti con il mondo e se ne va. Rimane lì, sopra casa sua. Parla con il padre dalla finestra del piano di sopra. Si innamora di Viola, la ragazza del palazzo accanto, e la corteggia di ramo in ramo. Partecipa alle vicende del suo territorio, aiuta i contadini, media nelle dispute, prende posizione quando serve. Le sue radici non sono nella terra, sono nella storia di quel posto, in quella comunità, in quei volti, in quella lingua. E quelle radici le tiene strette anche senza mai toccare il suolo. C'è una differenza enorme tra andarsene e restare dall'alto. Andarsene è facile, lo fa chiunque, risolve tutto a breve termine. Restare presente, visibile, fedele, è molto più faticoso, specialmente quando sei sul ramo e tutti ti guardano come se fossi matto. Cosimo resta, guarda dall'alto tutto quello che avrebbe potuto avere e sceglie comunque di appartenervi, a modo suo, dalla sua posizione impossibile. Ed è forse questo il gesto più adulto del romanzo, non la scelta di salire sull'albero, ma la scelta di non andarsene mai davvero. Piccole grandi parole, pagine d'estate, oggi ha una parola forte, che è radice. Buon proseguimento di viaggio e di vacanze da Antonio Torretti, noi ci risentiamo domani con un nuovo frammento che si aggiunge a questa storia che diventa sempre più intricata. A domani!

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: USA.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno, questi titoli del notiziario. In Iran le ispezioni sul nucleare ci saranno, lo assicura l'Agenzia Atomica delle Nazioni Unite. Il Senato americano vota no alla guerra nel Golfo, voto inopportuno, dice Trump. Continuano i negoziati per cercare un'intesa fra Libano e Israele, a Tel Aviv presenta un suo piano. Il caldo estremo avvolge l'Italia e l'Europa, oggi 16 città da bollino rosso. L'Eucaristia antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, così il Papa nell'udienza oggi in Piazza San Pietro. Buongiorno da Antonella Mitola. Trump attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran. Una risoluzione simbolica ma che evidenzia le divisioni anche fra i repubblicani. Intanto Washington sblocca 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati, mentre resta aperto il nodo delle ispezioni ai siti nucleari. Sentiamo Raffaella Frullone.
3: Un voto insensato, inopportuno, privo di significato. Così il presidente americano Trump reagisce all'approvazione della risoluzione che limita i suoi poteri di guerra nei confronti dell'Iran e chiede la fine delle operazioni militari senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Il testo è passato con 50 favorevoli e 48 contrari e segna l'acuirsi di uno strappo politico tra una parte del Partito Repubblicano e la Casa Bianca. L'Iran è alle corde, rilancia Trump sul social Truth, sostenendo che Teheran sarebbe pronta a concessioni senza precedenti. Intanto rimane aperta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ai siti nucleari del paese. Trump afferma che l'Iran sarebbe disposta ad accettarle, ma da Teheran arrivano smentite. Ferma la posizione del presidente dell'AIEA, secondo cui prima o poi le ispezioni ci saranno. Sul tavolo anche il futuro dello stretto di Hormuz, con una trattativa in corso, mediata in questo momento dall'Oman. Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: E riprendono oggi pomeriggio a Washington i colloqui fra Libano e Israele in un clima di tensione soprattutto dal lato israeliano. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
4: Riprenderanno oggi pomeriggio a Washington i colloqui tra Libano ed Israele in un clima di tensione, soprattutto dal lato israeliano, per la cosiddetta cellula di de-escalation annunciata da Pakistan e Qatar, che di fatto smantella il meccanismo diretto istituito da Stati Uniti, Libano e Israele nel 2024 per arrivare a un cessate il fuoco. E questa, secondo il governo di Gerusalemme, è una vittoria dell'Iran, che rafforza Hezbollah. Oggi i negoziati dovrebbero concentrarsi sulla definizione della zona pilota nel sud del Libano da affidare alle forze armate libanesi dopo il ritiro dell'esercito israeliano. Il Comando militare centrale degli Stati Uniti avrebbe ricevuto l'incarico di istituire una sala operativa militare per supervisionare, monitorare e tracciare in tempo reale la situazione in Libano meridionale, dove al momento non ci sono ancora le condizioni di sicurezza perché le centinaia di migliaia di sfollati possano tornare in loro villaggi. Un altro grave problema umanitario da gestire per il governo libanese alle prese con il difficile nodo del disarmo e del futuro politico di Hezbollah. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
2: E in Ucraina l'offensiva di Kiev prosegue. Nella notte un attacco delle forze ucraine ha lasciato senza elettricità Sebastopoli, nella Crimea occupata dalla Russia, blackout anche nella regione di Kherson controllata da Mosca. Torniamo in Italia. La Meloni va oggi a Berlino per il vertice con gli altri leader europei in vista del vertice NATO di luglio. Sentiamo in diretta Augusto Cantelmi. Buongiorno.
5: Buongiorno Antonella. Durante l'operazione militare contro l'Iran sono partiti dalle basi italiane circa 500 aerei statunitensi, lo ha detto in un'intervista poco fa il segretario generale della NATO Rutte, in riferimento proprio alle parole di Trump circa lo scarso impegno dei paesi NATO nella guerra, parole che ovviamente scatenano subito la polemica politica in Italia, con le opposizioni che chiedono a Meloni di riferire in aula per fare chiarezza, parole che arrivano anche a poche ore dal summit di Berlino del formato E5 con le maggiori potenze militari dell'Europa che si riuniscono per coordinarsi in vista del vertice NATO di inizio luglio. Intorno al tavolo i leader di Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Polonia. Presente anche il segretario generale della NATO Rutte, ma in video collegamento da Washington, dove incontra proprio Donald Trump e al quale spiega come il contributo della NATO sia stato attivo, un modo per placare il presidente americano critico. Con l'Alleanza Atlantica al vertice del pomeriggio di Berlino ci sarà anche la Presidente del Consiglio Meloni, che ha ribadito il pieno sostegno dell'Italia all'Ucraina, oltre che dell'Europa e della NATO, tema che sarà tra l'altro il capitolo centrale del vertice da Sofia Augusto Cantelmi, linea allo studio.
2: Grazie ad Augusto Cantelmi. Gianni Alemán è uscito stamattina dal carcere di Rebibbia dopo un anno, 5 mesi e 24 giorni di carcere per traffico di influenze illecite e abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ad attendere fuori dal carcere l'ex sindaco di Roma, centinaia di sostenitori. Esco da innocente, ha detto Alemán ai giornalisti, parlando anche del sovraffollamento delle carceri, per cui ha detto il governo Meloni non ha fatto niente. Mezza Europa alle prese con la morsa del caldo torrido, l'allarme è particolarmente alto in Francia ma anche in altri paesi. Domani bollino rosso in 17 città italiane. Sentiamo Marco Bergamaschi.
0: Quello di ieri in Francia è stato il giorno più caldo da quasi 80 anni a questa parte. Nel paese transalpino in 5 giorni hanno perso la vita per annegamento 40 persone in cerca di refrigerio, 1800 le scuole chiuse, le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Museo del Louvre e alla Tour Eiffel. Intanto in Spagna ha rilevati 45 gradi, mentre il Regno Unito ha sfiorato i 40 gradi avvicinandosi al record di luglio 2022 e in Germania venerdì previsti 40 gradi. Anche l'Italia boccheggia per il caldo torrido. Ieri l'aumento di consumo energetico per le temperature ha causato blackout in diverse città con disagi per migliaia di persone, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Domani 17 le città contrassegnate dal bollino rosso con i termometri roventi nei grandi centri come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono con ordinanze per tutelare i lavoratori esposti e le persone che appartengono alle categorie più fragili. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
2: Processo Giulio Regeni nell'aula bunker di Rebibbia. Il procuratore Colaiocco ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni per 4007 egiziani accusati di aver torturato e ucciso il giovane ricercatore italiano in un carcere egiziano. Hanno tolto a Giulio la condizione di essere umano, è morto dopo atroci sofferenze, ha detto Colaiocco in una dura requisitoria. Raggiunta l'intesa fra Ministero e Medici di Famiglia sulle case di comunità. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
6: Trovata l'intesa e la firma tra le organizzazioni sindacali dei medici, FIMGE, FMT, le regioni e il Ministero per la nascita in ambito sanitario delle case di comunità. In queste strutture saranno presenti medici di famiglia per aiutare il sistema sanitario e i cittadini ad evitare di affollare gli ospedali ed in particolare il pronto soccorso dei nosocomi. Il contratto sottoscritto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici di famiglia fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue in queste case della comunità tra le ore 8 del mattino e le 20, con un turno di almeno 3 ore in continuità. Ai medici verrà garantito un compenso di 38,72 euro con una tariffazione unica lungo la penisola. Ogni singola azienda sanitaria indicherà il fabbisogno orario della struttura. L'accordo trovato dopo una lunga trattativa tra le parti entrerà in vigore entro il 30 giugno nel rispetto dei tempi previsti dal PNRR per far funzionare le 1038 nuove strutture sanitarie territoriali gratuite di assistenza ai cittadini. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
2: A Milano sarà proclamato il lutto cittadino per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente di polizia locale di 39 anni morto durante l'inseguimento di un SUV che non si era fermato a un posto di blocco, lo ha detto il sindaco Sala. Il pirata della strada, un 27enne albanese che non si è fermato al posto di blocco, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. L'Eucaristia, antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, così Papa Leone all'udienza generale in piazza San Pietro questa mattina. Sentiamo Rita Salerno.
7: Nella solennità della Natività di San Giovanni Battista, Papa Leone XIV riceve prima un gruppo di scrittori per il centenario della Libreria Editrice Vaticana e successivamente guida l'udienza generale in una piazza San Pietro assolata, ricolma di fedeli. Agli scrittori, attualizzando il messaggio di San Paolo VI, agli artisti ricorda che c'è bisogno della loro fantasia e vivacità di pensiero per creare spazi di libertà e di autenticità dentro i quali la grazia divina possa far risuonare una promessa di consolazione e di pace. Nella catechesi il pontefice approfondisce il mistero eucaristico nella Costituzione Sacrosantum Concilium.
8: L'Eucaristia è la forma del sacrificio spirituale dei cristiani.
7: Dopo aver ricordato ai presenti il lezionario, tesoro che racchiude tutte le letture bibliche per le celebrazioni liturgiche, raccomanda di curare la preparazione alla messa con la confessione. Da Roma, Rita Salerno.
2: E sono rientrati poco fa a Fiumicino i due attivisti della flottiglia di terra che erano stati arrestati un mese fa in Libia. E questa era l'ultima notizia, grazie a Lorenzo Sada che ci ha seguito in regia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Antonella Mittolo, una buona giornata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo. Interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Riprendiamo anche oggi la lettura del Deserto dei Tartari di Dino Buzzati, uno dei più amati scrittori della letteratura del Novecento italiano. Nacque nel 1906 a Belluno, località San Pellegrino, nella villa in cui la sua famiglia milanese, molto agiata, trascorreva l'estate. E a Milano morì nel 1972. Si è laureato in legge nel 1928 e venne assunto dal Corriere della Sera come cronista, divenendo subito dopo redattore fra il 35 e il 36. Poi fu anche inviato. Nel 1939 fu a lungo in Etiopia come inviato speciale e dal 40 lavorò come corrispondente di guerra su vari fronti, incluse le operazioni di marina. Tantissimi sono i romanzi che Buzzati ha scritto. Esordì con il romanzo Barnabo delle montagne nel 1933, seguito dal racconto lungo Il segreto del Bosco Vecchio, che abbiamo letto qualche mese fa, col romanzo Il deserto dei Tartari nel 1940 si impose all'attenzione della critica con un largo successo di pubblico. Negli anni successivi si dedicò tuttavia soprattutto ai racconti, con numerose raccolte tra cui I sette messaggeri, Paura alla scala, In quel preciso momento. Ha esercitato anche l'attività di pittore, che è stata coronata da varie mostre personali a partire dal 1958. Fu anche autore di versi e anche di numerosi testi teatrali. Una carriera straordinaria, quella di Buzzati, che viene però ricordato soprattutto per Il deserto dei Tartari, che altro non è che la metafora dell'inutilità di una lunga attesa che ci può consumare una vita, aspettando che qualcosa in cui abbiamo fede che accadrà non arriverà mai. Riprendiamo la nostra lettura.

E al principio dell'alba videro dalla ridotta nuova sulla pianura settentrionale una piccola striscia nera, un segno sottile che si muoveva e non poteva essere allucinazione. La vide per primo la sentinella Andronico, poi la sentinella Pietri, poi il sergente Batta che da principio si era messo a ridere, poi anche il tenente Maderna, comandante della ridotta. Una piccola striscia nera avanzava dal nord attraverso la landa disabitata e parve assurdo prodigio, benché già nella notte qualche presentimento fosse andato girando per la fortezza. Alle 6 circa la sentinella Andronico mandò per primo il grido di allarme. Qualcosa si avvicinava dal settentrione, come mai era successo a memoria di uomo. Aumentando la luce sul fondo bianco del deserto, spiccò nitida la schiera umana che avanzava. Qualche minuto dopo, come faceva ogni mattina da immemorabile tempo, il caposarto Prosdocimo salì a dare un'occhiata sul tetto della fortezza. Ai corpi di guardia lo lasciavano passare per tradizione. Lui si affacciava al cammino di ronda, chiacchierava un po' con il sergente di servizio, poi scendeva ancora nel sotterraneo. Quella mattina si affacciò dirigendo gli sguardi al triangolo visibile di deserto e credette di essere morto. Non pensò che potesse essere sogno. Nel sogno c'è sempre qualcosa di assurdo e confuso. Non ci si libera mai dalla vaga sensazione che è tutto falso, che un bel momento ci si dovrà svegliare. Nel sogno le cose non sono mai limpide e materiali come quella desolata pianura su cui avanzano schiere di uomini sconosciuti. Ma era cosa tanto strana, così identica a certi suoi vaneggiamenti di quando era giovane, che Prosdocimo non pensò neppure potesse essere vera e credette di essere morto. Credette di essere morto e che Dio gli avesse perdonato. Pensò di essere nel mondo dell'aldilà, apparentemente identico al nostro, solo che le belle cose si avverano secondo i giusti desideri e, dopo essere stati soddisfatti, si rimane con l'animo in pace. Non come quaggiù, dove c'è sempre qualche cosa che avvelena anche le giornate migliori. Credette di essere morto, Prosdocimo, e non si muoveva, supponendo che non gli toccasse più muoversi come defunto, ma che un arcano intervento lo avrebbe riscosso. Invece fu un sergente maggiore che rispettosamente gli toccò un braccio. «Maresciallo», gli disse, «che cos'ha? Non si sente bene?» Solo allora Prosdocimo cominciò a capire. Pressa poco come nei sogni, ma meglio, scendeva dal regno del nord gente misteriosa. Il tempo rapidamente passava, le palpebre non battevano nemmeno più fissando l'insolita immagine. Il sole già risplendeva sul bordo rosso dell'orizzonte, a poco gli stranieri si facevano più vicini, pur con grandissima lentezza. Qualcuno diceva che ce n'erano a piedi e a cavallo, che avanzavano in fila indiana, che c'era una bandiera. Così diceva qualcuno e anche gli altri si illudevano di vedere. Tutti si mettevano in mente di scorgere fanti e cavalieri, il drappo di uno stendardo, la fila indiana, benché in realtà distinguessero soltanto una sottile striscia nera che lentamente si muoveva. «I tartari!» osò dire la sentinella Andronico, come per spavalda celia, il suo volto essendosi fatto bianco come la morte. Dopo mezz'ora il tenente Maderna alla ridotta nuova ordinò un colpo di cannone a salve, colpo di avvertimento, come era prescritto nel caso che si vedessero avvicinare reparti stranieri armati. Da molti anni lassù non si era udito cannone. Le mura ebbero un piccolo fremito. Lo sparo si allargò in un lento boato, funesto suono di rovina fra le rupi. E gli occhi del tenente Maderna si volsero al piatto profilo della fortezza, aspettandovi segni di agitazione. La cannonata invece non fece stupore perché gli stranieri avanzavano proprio su quel triangolo di pianura visibile dal forte centrale e tutti erano già informati. Persino nel cunicolo più periferico, dove la bastionata a sinistra terminava contro le rocce, perfino al piantone che faceva la guardia al magazzino sotterraneo delle lanterne e degli attrezzi murari, a lui che non poteva vedere niente, chiuso nella fosca cantina, era giunta la notizia.
e fremeva che il tempo corresse, che il suo turno terminasse, per andare anche lui sul cammino di ronda a dare un'occhiata. Tutto continuava come prima, le sentinelle rimanevano al loro posto, camminando su e giù nello spazio prescritto. Gli scrivani copiavano i rapporti facendo scricchiolare le penne e intingendole nel calamaio con il ritmo consueto. Ma dal nord stavano arrivando uomini sconosciuti, che era lecito presumere nemici. Nelle scuderie gli uomini strigliavano le bestie. Il camino delle cucine fumava flemmaticamente. Tre soldati spazzavano il cortile, ma già incombeva un sentimento acuto e solenne, un'immensa sospensione di animi, come se l'ora grande fosse giunta e nulla più la potesse fermare. Non si era dunque aspettato invano negli anni. Non erano stati sprecati. La vecchia fortezza, dopo tutto, sarebbe servita a qualcosa. Si aspettava adesso una speciale voce di tromba, il segnale di grande allarme, che i soldati non avevano mai avuto il bene di udire. Nelle loro esercitazioni, fatte fuori dalla fortezza, in un valloncello riposto, perché il suono non raggiungesse il forte e non succedessero malintesi, i trombettieri, durante i placidi pomeriggi d'estate, avevano provato il famoso segnale, più che altro per un eccesso di zelo. Ora si pentivano di non averlo studiato abbastanza bene. Era un lunghissimo arpeggio e saliva a un estremo acuto. Qualche stonatura sarebbe probabilmente venuta fuori. Solamente il comandante della fortezza poteva ordinare il segnale e tutti pensavano a lui. I soldati già lo attendevano che venisse a ispezionare le mura da un capo all'altro. Già lo vedevano avanzare con un fiero sorriso, fissando bene tutti negli occhi. Il signor colonnello Filimore stava invece nel suo ufficio e dalla finestra guardava verso il nord il piccolo triangolo di deserta pianura che le rupi non nascondevano. Vedeva una striscia di puntini neri che si muovevano come formiche, proprio in direzione di lui, della fortezza, e sembravano veramente soldati. Ogni tanto qualche ufficiale entrava, o il tenente colonnello Nicolosi, o il capitano di ispezione, o ufficiali di servizio. Con vari pretesti entravano, nell'impaziente attesa dei suoi ordini, annunziandogli novità insignificanti. Che dalla città era giunto un nuovo carriaggio di viveri, che si cominciavano quella mattina i lavori di riparazione al forno, che scadeva l'epoca del congedo per una decina di soldati, che sulla terrazza del forte centrale era stato preparato il cannocchiale, che mai il signor colonnello avesse voluto approfittarne. Davano queste notizie, salutavano battendo i tacchi e non capivano perché il colonnello se ne restasse là muto, senza dare i comandi che tutti aspettavano per sicuri. Non aveva ancora fatto rinforzare le guardie, né raddoppiare le scorte individuali di munizioni, né deciso il segnale di grande allarme. Quasi per misteriosa atonia, egli osservava freddamente la venuta degli stranieri, né triste né lieto, come se tutto quello non lo riguardasse. Per di più era una splendida giornata di ottobre, il sole limpido, l'aria leggera, il tempo più desiderabile per una battaglia. Il vento agitava la bandiera alzata sul tetto del forte, la terra gialla del cortile risplendeva e i soldati, passandovi, vi lasciavano nitide ombre. «Una bella mattina, signor colonnello!» Ma il comandante faceva chiaramente capire che preferiva rimanere solo e quando non c'era più nessuno nell'ufficio andava dallo scrittoio alla finestra, dalla finestra allo scrittoio, senza saper decidersi. Si aggiustava senza motivo i baffi grigi, mandava lunghi sospiri, come è proprio dei vecchi, esclusivamente fisici. Oramai la striscia nera degli stranieri più non si scorgeva sul piccolo triangolo di pianura visibile dalla finestra, segno che essi si erano fatti sotto, sempre più vicini al confine. In 3-4 ore sarebbero forse stati ai piedi delle montagne. Ma il signor colonnello continuava a pulire con il fazzoletto, senza motivo, le lenti dei suoi occhiali, sfogliava i rapporti accumulati sul tavolo. L'ordine del giorno da firmare, una richiesta di licenza, il modulo giornaliero dell'ufficiale medico, un buono scarico della selleria. «Che cosa aspetti, signor colonnello? Il sole è già alto,
Perfino il maggiore Matti, entrato poco fa, non nascondeva una certa apprensione. Perfino lui che non crede mai in niente. Fatti almeno vedere dalle sentinelle, un piccolo giro sulle mura. Gli stranieri, ha detto il capitano Forze, che è andato a ispezionare la ridotta nuova, si distinguono oramai uno per uno e risultano armati. Portano sulle spalle fucili, non c'è tempo da perdere. Filimore vuole invece aspettare. Saranno soldati quegli stranieri? Lui non nega, ma quanti sono? Uno ha detto 200, un altro 250. Hanno fatto inoltre presente che se quella è l'avanguardia il grosso sarà almeno di 2000 uomini. Ma il grosso non si è ancora visto, potrebbe darsi che non esista nemmeno. Il grosso dell'esercito non si è ancora visto, signor colonnello, solo a causa delle nebbie del nord. Questa mattina esse sono molto avanzate, la tramontana le ha spinte in giù, cosicché coprono una vasta zona della pianura. Quei 200 uomini non avrebbero senso se dietro a loro non scendesse una forte armata. Prima di mezzogiorno sicuramente compariranno anche gli altri. C'è anzi una sentinella che dice di aver visto poco fa muoversi qualche cosa ai limiti delle nebbie. Ma il comandante va su e giù dalla finestra allo scrittoio e viceversa, sfoglia svogliatamente i rapporti. Perché gli stranieri dovrebbero assaltare la fortezza, pensa? Magari sono normali manovre per sperimentare le difficoltà del deserto. Il tempo dei tartari è passato, essi non sono più che una leggenda remota. E chi altri avrebbe interesse a forzare il confine? C'è in tutta questa faccenda qualcosa che non persuade. Non saranno i tartari, no, signor colonnello, ma soldati certamente sono. Da parecchi anni ci sono col regno del nord profondi rancori. Non è un mistero per nessuno. Più di una volta si è parlato di guerra. Soldati certamente sono. Ce n'è a cavallo e a piedi, probabilmente arriveranno presto anche le artiglierie. Prima di sera, senza esagerazioni, farebbero benissimo in tempo ad attaccare e le mura della fortezza sono vecchie. Vecchi sono i fucili, vecchi i cannoni, tutto assolutamente arretrato. Fuori che il cuore dai soldati. Non fidarti troppo, signor colonnello. Fidarsi. Oh, lui vorrebbe bene non potersi fidare, per questo ha speso la vita. Pochi anni gli rimangono ancora, e se questa non è la volta buona, tutto probabilmente è esaurito. Non è la paura che lo attarda, non è il pensiero di poter morire, non gli passa neppure per la mente. Il fatto è che, verso la fine della vita, Filimore vedeva improvvisamente arrivare la fortuna con la corazza d'argento e la spada tinta di sangue. Lui, che non ci pensava ormai quasi più, la vedeva stranamente approssimarsi col volto amico e Filimore, ecco la verità, non osava muoversi verso di lei e rispondere al suo sorriso. Troppe volte si era ingannato, adesso basta. Gli altri, gli ufficiali della fortezza, le erano subito corsi incontro, facendole festa. Perciò egli si limitava a scuotere il capo facendo segno di no, che la fortuna si doveva sbagliare, e incredulo si guardava attorno, dietro di sé, dove era presumibile ci fossero altre persone, quelle che la fortuna veramente cercava. Invece non si scorgeva nessun altro. Non poteva esserci errore di persona. Egli doveva convenire che proprio a lui era destinata la invidiabile sorte. C'era stato un momento alle prime luci dell'alba, quando sul biancore del deserto gli era apparsa la misteriosa striscia nera, un momento in cui il suo cuore aveva ansimato di gioia. Poi l'immagine corazzata d'argento e con la spada insanguinata. Si era andata facendo un poco più vaga e camminava, sì, ancora verso di lui, ma in realtà non riusciva più ad avvicinarsi, ad accorciare la breve eppure infinita distanza. E qui ci fermiamo per oggi. Dunque un nuovo segno all'orizzonte, una striscia nera che si muove. Sarà un errore, un miraggio, un'illusione, così come era stato il cavallo del soldato che si muoveva ed era stato scambiato per un nemico.
Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti. Vi do appuntamento a domani, sempre alla solita ora, qui su Radio Nuova in Blu. Vi ricordo la mia mail, morena@radionuova.com. A domani, ciao ciao! Come...

0: delle Croix de Gras ed esibizione del gruppo folk Hortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo. Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna l'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della Trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
2: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pier Achille Rosfini. Il segretario generale della NATO Rutte, in un'intervista a Fox News, ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione. Questo per contrastare le parole del presidente americano Trump, e ha spiegato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Immediata la reazione della sinistra, che chiede alla premier Meloni di riferire in Parlamento. Nuova uscita del presidente americano Trump, che attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran. Intanto Washington sblocca 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati e resta aperto il nodo delle ispezioni ai siti nucleari.
2: Un voto insensato, inopportuno, privo di significato. Così il presidente americano Trump reagisce all'approvazione della risoluzione che limita i suoi poteri di guerra nei confronti dell'Iran e chiede la fine delle operazioni militari senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Il testo è passato con 50 favorevoli e 48 contrari e segna l'acuirsi di uno strappo politico tra una parte del Partito Repubblicano e la Casa Bianca. L'Iran è alle corde, rilancia Trump sul social Truth, sostenendo che Teheran sarebbe pronta a concessioni senza precedenti. Intanto rimane aperta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ai siti nucleari del paese. Trump afferma che l'Iran sarebbe disposta ad accettarle, ma da Teheran arrivano smentite. Ferma la posizione del presidente dell'AIEA, secondo cui prima o poi le ispezioni ci saranno. Sul tavolo anche il futuro dello Stretto di Hormuz, con una trattativa in corso mediata in questo momento dall'Oman. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E proprio in questi istanti l'Oman ha annunciato l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello Stretto di Hormuz, accessibile a tutte le navi che intendono transitare nella zona. Italia ed Europa occidentale sempre nella morsa del caldo, temperature ben oltre la media stagionale, notti tropicali con il termometro che fatica a scendere sotto i 24 gradi.
3: Quello di ieri in Francia è stato il giorno più caldo da quasi 80 anni a questa parte. Nel paese transalpino in 5 giorni hanno perso la vita per annegamento 40 persone in cerca di refrigerio, 1800 le scuole chiuse, le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Museo del Louvre e alla Tour Eiffel. Intanto in Spagna ha rilevati 45 gradi, mentre il Regno Unito ha sfiorato i 40 gradi avvicinandosi al record di luglio 2022, e in Germania venerdì previsti 40 gradi. Anche l'Italia boccheggia per il caldo torrido. Ieri l'aumento di consumo energetico per le temperature ha causato blackout in diverse città, con disagi per migliaia di persone, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Domani 17 le città contrassegnate dal bollino rosso, con i termometri roventi nei grandi centri come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono con ordinanze per tutelare i lavoratori esposti e le persone che appartengono alle categorie più fragili. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è uscito stamani dal carcere di Rebibbia, dove era detenuto dal 31 dicembre 2024, condannato per i reati di traffico di influenze illecite, abuso d'ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano, a Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,50%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Riccardo Pellegrini presenta

0: presente anche oggi con il suo bagaglio di novità discografiche. Ben trovati, io sono Riccardo Pellegrini, vi accompagno nei prossimi minuti presentandovi le novità del giorno. Allora, come sempre, prima delle novità, per scaldare i motori di Ora Musica, arriva però un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

Robot. Rock and Roll Robot, Alberto Camerini dal 1981, oggi ad aprire Ora Musica. Siamo alla novità, al primo ascolto. 11 Rosso è il progetto cantautorale di Davide Catanossi. C'è il nuovo singolo, novità di oggi, Occhi Sconfinati.

0: Ora musica, spazio interviste, l'uomo dell'anno è il nuovo singolo di Zine, che è anche l'uomo del giorno nello spazio interviste di Ora Musica, perché chiacchieriamo con lui, quindi andiamo a Reggio Emilia. Ciao, ben trovato.
1: Ciao, ciao, ciao a tutti.
0: Diciamo che qua c'è un po' tutta l'Emilia Romagna volendo, perché siamo a Reggio Emilia, tu sei di Parma e il singolo è stato registrato a Ferrara.
1: Esatto, ci sono un po' di situazioni.
0: Magari lo presentiamo anche a Bologna.
1: Assolutamente. Beh, sicuramente Bologna sarà una delle date da
0: che
1: cui
0: farai.
1: Sì, sicuramente settembre, ottobre, novembre partirà, diciamo, una sorta di mini tour per promuovere l'album, così se intanto lo vogliamo anticipare ci saranno queste città e ci sarà anche Bologna.
0: Allora, diciamo subito che tu hai già una bella esperienza, no? Perché ho letto che insomma hai avuto modo di portare musica suonando chitarra, pianoforte, un po' in giro ovunque, anche condividendo il palco con diversi artisti, ma anche all'estero, no? Vedo Regno Unito, Francia, Svizzera, Ungheria.
1: Sì. Quindi ho avuto questa fortuna di suonare anche un po' fuori dall'Italia.
0: Mi piace sottolinearlo, perché oggi spesso parliamo di chi fa i dischi in stanza e non va a suonare in giro, e invece qua abbiamo veramente un po', sembra di essere indietro di 30 anni. Fa notizia,
1: diciamo,
0: adesso
1: che...
0: fa notizia.
1: Diciamo che l'aspetto live secondo me, per me è molto importante, ma per mantenere sempre un rapporto con le persone stretto,
0: certo.
1: E insomma,
0: diciamo che la musica poi dovrebbe essere partire e fare tu girare attorno tutto al live, no? Il suonare davvero.
1: Sì.
0: L'uomo dell'anno, come nasce questo singolo che è uscito dopo Maledetta IA? Noi ci eravamo già forse sentiti proprio per quel singolo lì. Comunque, l'uomo dell'anno è il brano che abbiamo in promozione adesso, come ce lo racconti?
1: Ma allora, diciamo che il brano parla di scale di valori, di cosa secondo me è importante e di cosa soprattutto non lo è. In particolare il brano parla di cosa non è importante. Se avrete il modo di ascoltare, anche di leggere un po' il testo, si parla appunto di cosa nella vita di oggi è davvero, davvero importante.
0: È un singolo che fa parte di un progetto più ampio, visto che ne è già uscito uno in precedenza?
1: Assolutamente sì, come ti anticipavo, ci sarà l'uscita del disco che si chiama Musica Sostenibile ed uscirà in settembre.
0: Dopo l'estate. Quanti brani saranno?
1: 10.
0: E questo è il tuo primo album solista,
1: sì,
0: no? Perché prima parlavamo di tutte le esperienze, però adesso ci stai mettendo proprio la faccia e il microfono.
1: Assolutamente sì, ero uscito a fine 2024 con un EP che si intitola Fuori dal Mainstream, di 5 brani, e adesso invece questo è proprio il primo disco completo con 10 brani, e insomma non vedo l'ora di farvelo ascoltare tutto.
0: Bene, allora noi adesso andiamo ad ascoltare l'uomo dell'anno, però prima diamo le coordinate a chi ci segue per seguire i Zine attraverso i social, e poi ci diamo l'appuntamento quando uscirà questo album, insomma.
1: Assolutamente. Ma allora guarda, diciamo che la pagina Instagram è quella che fa un po' da collettore, con tutte le news, tutti i contenuti, e da lì poi ci sono chiaramente i collegamenti a YouTube e alle piattaforme dove ascoltare la musica, però insomma direi che Izine Music è la pagina
0: principale,
1: di riferimento su Instagram. Sì.
0: Izine qui a Ora Musica, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, a presto, ciao.

Abbiamo una vita sola, questo è il singolo di Nearco per l'estate 2026. Nearco inesauribile oramai da tantissimi anni, mattatore dell'estate romagnola, lo trovate un po' ovunque con le sue serate, i suoi spettacoli che sono sempre diversi e in varie forme, perché lo potrete trovare fare il DJ, lo potrete trovare in versione cantante, lo potete trovare anche in televisione, visto che conduce anche dei programmi televisivi, insomma un personaggio a 360 gradi. Abbiamo una vita sola è il titolo di questo nuovo singolo, che insomma fa anche una, ci invita anche a riflettere, no? Perché è una sola, vediamo di viverla al meglio, no? Novità al primo ascolto, ne ho due da presentarvi prima di salutarci. Francesca Zagara con il featuring di Davide Buzzi, Come se non ci fosse un domani.

Francesca Zagara. Lei arriva dalla Svizzera italiana, così come dalla Svizzera italiana arriva Davide Buzzi, che la accompagna in questo singolo, novità di oggi a Ora Musica, come non ci fosse un domani. Andiamo a chiudere la puntata con l'ennesima novità al primo ascolto. Si intitola Dillo alla Luna, Sorriso.

0: Illo alla luna, sorriso, oggi chiude il nostro spazio Ora Musica, le novità indipendenti tornano in radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
6: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
7: Informazione locale in primo piano, corredato questo servizio di intervista. Oggi parliamo di Urbs Salvia e quindi parliamo del più importante sito archeologico che abbiamo nella nostra regione, e continua a restituire nuovi tasselli della propria storia. Infatti si avvia a conclusione la 32esima campagna di scavi archeologici dell'Università di Macerata, proprio Orbisaglia. È uno dei più longevi cantieri scuola italiani, che quest'anno coinvolge oltre 50 studentesse e studenti provenienti da atenei italiani e stranieri. Tutto questo è possibile grazie al contributo della banca di credito cooperativo di Recanati e Colmurano. Diciamo che le attività inserite nei tirocini del corso di laurea magistrale in archeologia e sviluppo dei territori vedono impegnati sul campo docenti, ricercatori, dottorandi e tecnici. Le indagini autorizzate dal Ministero della Cultura e dirette da Roberto Perna interessano sia l'area dell'antica Pollenzia Urbs Salvia, sia la villa romana suburbana di Villa Magna. Le ricerche si svolgono in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Nazionali Marche, guidata da Luigi Gallo, con il coordinamento scientifico di Sofia Cingolani, direttrice del Parco Archeologico di Urbs Salvia, e con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, diretta da Giovanni Issini. Dopo 32 anni di attività ininterrotta, la campagna rappresenta un punto di riferimento nazionale per la formazione archeologica. Uno dei principali obiettivi della campagna riguarda l'area settentrionale del foro di Pollenzia Urbs Salvia, dove gli archeologi stanno cercando di individuare le testimonianze dell'insediamento più antico, precedente alla fondazione della città romana nel secondo secolo avanti Cristo. In prossimità della forgia per la lavorazione dei metalli stanno emergendo strutture in mattoni crudi riconducibili alle prime fasi di occupazione dell'area. I risultati della campagna saranno presentati al pubblico domani nel corso di un appuntamento dedicato al Parco Archeologico di Urbs Salvia. Intanto noi però vi presentiamo questa intervista realizzata da Riccardo Carota con il professor Roberto Perna dell'Università di Macerata.
8: È sempre molto faticoso raggiungere livelli stratigrafici bassi, siamo scesi per più di 3 metri in alcuni punti, ma l'obiettivo della ricerca è proprio quello di capire come era fatto l'insediamento quando sono arrivati i romani. È un tema interessantissimo e importante dal punto di vista storico e dal punto di vista archeologico. Quando tra la fine del IV e l'inizio del III i romani arrivano, come si organizzano, che sistema politico, sociale, economico danno a questo territorio, un territorio di nuova conquista, e possiamo anche immaginare non del tutto pacificato, perché insomma bene o male stavano in un contesto all'interno del quale avevano combattuto. La romanizzazione è rapida. Come avviene? Beh, stiamo capendo che nel caso di Urbs Salvia, ma questa poi diventa un modello che può essere applicato ad altri siti, realizzare strutture, un'area con una forte funzione artigianale, connessa a produzioni legate dal mondo romano, sicuramente lungo la Salaria Gallica, che è l'attuale strada provinciale, che connetteva il nord al sud delle Marche, era, come dire, la scelta economico-politica molto, come dire, consapevole che i romani avevano fatto. Quindi come scelgono di occupare il territorio? Beh, si mettono vicino a una strada, si mettono in questa pianura, qui siamo sul terrazzo di Terz'Ordine, uno dei terrazzi più ampi del territorio, quindi un'area assolutamente comoda, ampia, lungo una strada di scorrimento importante, fondano un luogo di culto nell'area dove adesso c'è il teatro, ma soprattutto fanno artigianato. Noi stiamo individuando per queste fasi cronologiche sostanzialmente livelli di terzo e secondo secolo sempre connessi a produzioni artigianali. Sicuramente nell'area sud producevano delle ceramiche d'uso comune, quindi ceramica d'uso domestico, piatti, coppe, vassoi, vasi da portata per l'uso o per la contenimento di errate. Producevano ceramica da fuoco. Noi abbiamo analizzato i dati che anche dal punto di vista chimico-fisico e litologico queste produzioni, quindi sono i materiali che vengono poi utilizzati a Orbisaglia nel territorio, quindi materiali anche legati alla cottura, ceramica da cucina. Sicuramente producevano anche ceramica a vernice nera. La ceramica a vernice nera è, come dico agli studenti, il servizio della domenica. Non è il servizio quello bellissimo, quello ricco, però quello che si utilizzava nei momenti importanti è una ceramica che segna l'arrivo dei romani. Noi abbiamo trovato a Orbisaglia questa ceramica a vernice nera, sicuramente di produzione locale. Non stiamo ancora trovando le fornaci, ma le troveremo. Producevano metalli e si lavorava il ferro in quell'area, una forgia che produceva attrezzi per l'agricoltura. E questo quindi ci dice chi erano i clienti. Erano coloro che arrivavano e mettevano a cultura quest'area di recente conquista, probabilmente poco occupata nell'età del ferro dai piceni, non abbiamo grossi dati, quindi arrivano anche in un posto dove non danno fastidio a troppi, perché insomma le popolazioni conquistate qui non hanno lasciato grandi tracce.
9: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio presso l'azienda agraria Morica in via Monsignor Terzo.

0: delle Croix de Gras ed esibizione del gruppo folk Hortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo. Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna l'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della Trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Eventi di Marca. Alla scoperta del cuore pulsante delle Marche, che batte al ritmo di cultura, iniziative ed incontri di eccezione. A cura di Lucia Nardi.
1: Bentrovati su Eventi di Marca. È il 24 giugno e le Marche si aprono come un quaderno d'estate. Pagine di piazze, colline, voci che si incontrano. Questa settimana ci porta verso luglio con un filo rosso preciso. Eventi che parlano di relazione, comunità, equità e sguardi nuovi sul mondo. Il primo appuntamento, il Festival Non a Voce Sola, la prima tappa 2026. Infatti il 26 giugno, ore 21:15, a Recanati, presso il chiostro di Sant'Agostino, si terrà la rassegna regionale dedicata a pensiero femminile, filosofia, poesia, parità di genere. La prima tappa è confermata a Recanati con l'incontro Corpi che parlano, dialogo tra la filosofa Francesca Rigotti e la scrittrice Ilaria Gaspari. Un appuntamento che intreccia cura, identità, relazioni e linguaggi del corpo, ingresso libero. Macerata racconta l'anteprima estiva. Il 27 giugno invece andiamo a Macerata alle ore 18:30 presso il cortile Palazzo Buonaccorsi. La rassegna letteraria propone un'anteprima dedicata a relazioni e narrazioni contemporanee. Presentazione del libro Le parole che ci mancano con la giornalista Michela Murgia e la sociolinguista Vera Ghieno. Si parla di un omaggio di linguaggi inclusivi, equità, potere delle parole nella vita quotidiana. Ingresso gratuito con prenotazione consigliata. Risorgi Marche, concerto al tramonto, il 28 giugno, ore 19, al Monte San Vicino ad Apiro. Il Festival di Neri Marco Re torna anche quest'anno con i suoi concerti in quota. Questa tappa ospita il trio femminile, la rappresentante di lista Acoustic Set, con un focus speciale su relazioni, diritti, corpi e libertà. Un'esperienza immersiva, si raggiunge il prato a piedi, 40-50 minuti di cammino ed evento gratuito. Ancora parità in comune, incontri civici. Il 29 giugno, ore 17:30, Fano, alla Sala Verdi del Teatro della Fortuna, il Comune di Fano organizza un ciclo di incontri sulla parità di genere nelle politiche locali. La tappa del 29 giugno ospita Chiara Saraceno e Linda Laura Sabbadini in un dialogo su welfare, lavoro, relazioni familiari e comunità inclusive. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Festival Urbino Teatro Focus Donne di Scena. Il 30 giugno alle ore 21:30 a Urbino, al cortile del Collegio Raffaello, la rassegna 2026 dedica una serata speciale alle registe e drammaturghe italiane. In scena Le Imperfette, spettacolo di e con Silvia Gribaudi, che lavora su corpo, ironia, relazione e sguardo femminile. Biglietti 10-15 euro. Cinema Sotto le Stelle, rassegna Sguardi di Donna. Dal 30 giugno, Pesaro, cortile di Palazzo Gradari, la rassegna estiva 2026 apre con un ciclo dedicato a registe e protagoniste femminili. Il 30 giugno, proiezione di Past Lives di Celine Song, film sulle relazioni che cambiano nel tempo. Ingresso 6 euro, ridotti 4. E così, tra parole che aprono strade, cammini al tramonto, dialoghi civici, storie che ci interrogano, questa settimana nelle Marche diventa un invito a incontrarsi davvero, a costruire relazioni più giuste, più consapevoli, più umane, perché l'estate qui è sempre un modo di stare insieme. Ci risentiamo nella prossima puntata di Eventi di Marca, mercoledì alle ore 10:30. Un abbraccio!
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: esiste niente.
1: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Le parole di Inblu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati anche oggi per celebrare un compleanno importante, quello della Croce Rossa, nata da una scena che nessuno vorrebbe vedere, no? Dopo la battaglia di Solferino, 24 giugno 1859, il più violento scontro probabilmente della seconda guerra d'indipendenza italiana, una carneficina praticamente che avrebbe segnato tra l'altro il declino militare dell'impero austriaco. Su quel campo di battaglia c'erano 40.000 persone tra morti e feriti, 40.000, e i servizi medici militari dell'epoca, cioè praticamente non esistevano, e quei pochi che c'erano pensavano soltanto ai propri generali, cioè venivi curato in base all'importanza, al rango, no? Chi rimaneva a terra era spacciato, destinato all'agonia sotto il sole, senza cure, senza acqua, senza qualcuno che si prendesse la responsabilità di aiutarli, no? A prescindere dal colore di quella divisa. E in mezzo a questo disastro finisce sto Henry Dunant, uno svizzero, insomma, borghese, che viaggiava per affari suoi inseguendo Napoleone, tra l'altro pare, non ha nessuna formazione medica, non ha nessun interesse politico, ma davanti a quello strazio si ferma, insomma, rimanda i suoi appuntamenti e comincia a improvvisare, con l'aiuto delle donne, tra l'altro, di Castiglione delle Stiviere, poco distante, insomma, bende, con le lenzuola, chiese come infermerie. Henry Dunant è lì per caso, però quella giornata, sai, no? Gli cambia la vita. Da quel momento in poi decide che non può restare quello un episodio isolato. Serve un'organizzazione che intervenga sempre, ovunque, senza chiedere, no? A quale partito appartieni, a quale esercito appartieni, perché la vera intuizione non è stata l'empatia del momento, è stata la lucidità dopo. È stata capire che l'altruismo spontaneo non basta, serve una regola. Quindi torna a Ginevra, Henry Dunant, e comincia a fare pressione sui governi fino a ottenere una firma su un pezzo di carta. È la svolta. Prima convenzione di Ginevra del 1864 che sancisce la neutralità delle strutture e del personale sanitario. Da quel momento chi soccorre un ferito sul campo di battaglia è neutrale, diventa intoccabile. Se curi un nemico non sei più un traditore, sei un soccorritore. Ecco perché da quell'intuizione prende forma qualcosa che non esisteva ancora, un soccorso neutrale, strutturato, riconosciuto dai governi, la Croce Rossa con i suoi 7 principi. Non è un esercito, non è un'istituzione statale, non è un gruppo di benefattori, no? È una realtà che da allora ha attraversato le guerre mondiali, le epidemie, le carestie, i terremoti, le migrazioni. Cambiano le tecnologie, cambiano i mezzi, cambiano le emergenze e la Croce Rossa è lì. Una costante, no? Che nel tempo è diventata anche un modello, non soltanto per il soccorso, ma proprio per il modo di organizzare il volontariato, con una formazione attenta, con delle procedure chiare, con degli interventi rapidi, con la presenza capillare sul territorio. Terzo settore. Non è altro che il tessuto connettivo, no? Della società, cioè dove lo Stato non arriva perché è una questione di burocrazia, perché è una questione molto spesso di soldi o dell'insieme di tante cose, dove il mercato privato non va perché non c'è profitto, ecco che si infilano queste realtà del terzo settore. E la Croce Rossa in questo spazio è diventata una macchina enorme, una via di mezzo tra il professionismo logistico e l'attivismo puro, insomma, con i tantissimi comitati locali italiani che sono attivi in maniera capillare proprio sul territorio. Oggi per un comitato di Croce Rossa la guerra ha cambiato forma, no? Si combatte, che ne so, contro l'isolamento degli anziani nelle periferie, per esempio, si combatte contro le nuove povertà delle famiglie che non riescono a pagare le bollette o non riescono a mettere un pranzo o una cena a tavola, si combatte contro il fango di un'alluvione da gestire in poche ore, insomma, significa avere un centralino sempre in ascolto, significa avere turni che i volontari incastrano con il proprio lavoro, la propria famiglia, significa protocolli rigidi da rispettare, significa la necessità di far quadrare i conti in una struttura che deve funzionare come un'azienda ma c'ha l'anima di un'associazione. Sempre con la stessa logica, si interviene perché qualcuno ha bisogno, non perché conviene, insomma. E se togli tutta la struttura resta l'idea iniziale di Henry Dunant per cui nessuno deve essere lasciato solo. È questo il pensiero che ha reso Croce Rossa un pilastro del terzo settore da più di 160 anni e da prima ancora che proprio esistesse l'idea di terzo settore. Le parole di Inblu 2000. No, siamo sensibili all'argomento che c'è Francesco Filippi in regia che è un autista soccorritore volontario, ci teneva a mettere i punti in su lei, giustamente. Un abbraccio e un saluto a tutti i volontari di Croce Rossa in Italia e di tutto il terzo settore. Partiamo!

0: Le parole di Inblu 2000. Volevo invitarvi dal 2 luglio prossimo a questo festival alle porte di Milano, il festival di Villa Arconati, dove Villa Arconati è uno di quei luoghi incantati per cui si può usare proprio l'espressione nella splendida cornice di Villa Arconati. Direttrice artistica Mara Nicoletta Sorte, buon pomeriggio e bentrovata.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Parliamo di una delle rassegne storiche più affascinanti dell'estate italiana, dove la maestosità di questa piccola Versailles lombarda diventa un teatro proprio di ricerca musicale e di cultura proprio. Sono quasi 40 anni ormai, non è poco.
1: Sì, sì, è uno dei festival più longevi, direi, del panorama nazionale, sicuramente di quello lombardo. E siamo alla 38esima edizione e la particolarità è anche proprio la cornice, come dici tu, in cui è inserito il nostro festival. Arriva l'estate e noi l'aspettiamo, aspettiamo che Villa Arconati riapra le porte per noi e accolga il nostro festival, che quest'anno comincia proprio il 2 luglio. Ci siamo quasi.
0: C'è un momento magico che è amato dal pubblico di Villa Arconati, che è il concerto all'alba. Posto che immagino cambi il modo di pensare, di disegnare un festival, quando lo spazio circostante, con queste sale settecentesche, questa corte nobile, i giardini, ha una personalità così forte e vincente, ma appunto il concerto dell'alba, dal punto di vista proprio della direzione artistica, come si fa a scegliere la colonna sonora perfetta per questo passaggio dalla notte al giorno in un luogo del genere?
1: Diciamo che quello che mi guida nella scelta del concerto dell'alba è la gentilezza, diciamo così, proprio direi la gentilezza, per cui ogni anno è un po' una sfida a ricercare la personalità dell'artista o la voce dello strumento più indicato. Quest'anno affidiamo il passaggio dalla notte al giorno, dalla notte all'alba, insomma, a Pacifico, che è un autore elegantissimo, ma è proprio ricercato come musicalità, e dunque affidiamo a lui, al suo pianoforte, le sue melodie per accompagnarci al sorgere del sole. L'anno scorso abbiamo avuto il pianoforte di Frida Bollani, l'anno prima un'arpa, quest'anno torniamo al pianoforte perché il pianoforte è lo strumento principe, diciamo,
0: certo.
1: È molto indicato anche all'ora della giornata, e se è suonato da interpreti ed autori così importanti come quest'anno è Pacifico, l'esperienza è completa, perché l'incanto dei giardini che cominciano ad illuminarsi, e le note e la voce di questi autori così profondi fanno veramente del concerto all'alba un'esperienza, come a me piace dire. Il concerto all'alba non è solo un concerto, è proprio un'esperienza
0: a cui siamo tutti invitati, chiaramente. Dell'eleganza, ovvio, di Pacifico abbiamo detto, l'energia dei Gypsy Kings, oltre per un paio di omaggi d'autore, Paolo Fresu, David Bowie, Pino Daniele, insomma c'è un filo rosso invisibile che tiene insieme questi mondi musicali che all'apparenza sono così distanti.
1: È proprio l'idea della contaminazione di generi e di pubblici e di generazioni anche, per cui proprio anche il mix di suoni e di armonie, di esperienze diverse. Appunto, partiamo con i Gypsy Kings e con le melodie gitane, passiamo poi a un altro pianoforte, al solismo e al virtuosismo di un altro pianoforte, che è quello di Allevi, subito dopo i Gypsy Kings. Andiamo a incontrare un altro strumento, la tromba jazz di Paolo Fresu, che è un ritorno al festival dopo qualche anno, dopo un decennio dall'ultima sua ospitata, diciamo così. E tra l'altro Fresu in una formazione molto particolare, perché non è solo, ma per l'occasione ha ingaggiato, diciamo così, una band di tutto rispetto, per cui John De Leo alla voce, Filippo Vignato al trombone, Francesco Diodati alla chitarra, Francesco Ponticelli al contrabbasso, Christian Meyer alla batteria, li ho detti tutti perché è insolito vederli riuniti tutti insieme per un progetto che è un omaggio a David Bowie.
0: Certo.
1: Per cui Fresu è il collettore di tutti questi talenti, diciamo così. L'altra novità di quest'anno, anzi sì, la novità di quest'anno è l'ingresso di Arisa, che è una voce melodiosa, e quindi anche Arisa nel filo rosso della sonorità degli ospiti del festival. Diciamo che quello che cerchiamo di fare prevalere è proprio l'arte, l'arte e i talenti. La scelta degli autori e degli ospiti è proprio ricercata, non capitano per caso. C'è proprio un filo rosso, come dici tu, alla ricerca di contaminazioni proprio vocali e strumentali.
0: Un grande cartellone di musica, ma c'è spazio anche per il teatro. Vedo gli incontri con Stefano Massini. In un'epoca di fruizione molto veloce, molto social, molto frammentata, immagino anche il valore di ritagliare uno spazio per il racconto sotto le stelle di Villa Arconati.
1: Sì, è da qualche anno ormai che inseriamo sempre una data teatrale o comunque di dialogo con gli spettatori. È proprio come dici tu, per una sosta, per una pausa e anche per una continuità con quello che nella stagione invernale è la nostra attività. Noi gestiamo un teatro, il Teatro Comunale di Bollate, che ha una sua stagione invernale. Chiusa la stagione teatrale, apriamo la stagione estiva, diciamo così, musicale, però anche qui, sempre per tornare a quel filo rosso, cerchiamo di tirare un filo tra tutte le nostre attività, e abbiamo valutato e provato che anche una data

0: Arconati.com. Dal 2 al 15 luglio prossimo, 38esima edizione del Festival di Villa Arconati. Ce lo ha raccontato la direttrice artistica Mara Nicoletta Sorte. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie molte, vi aspettiamo.

con Wyclef Jean, Maria Maria, da Supernatural, che era stato il disco che ha avvicinato proprio Carlos Santana ad una generazione più giovane, insomma, no? Di persone che fino a quel momento lo ignoravano, non lo conoscevano, insomma. E non è un caso che Supernatural abbia portato a casa 9 Grammy Awards, gli Oscar della musica, superando tra l'altro il record storico che era di Michael Jackson per Thriller. Soffia 79 candeline quest'estate Carlos Santana e festeggerà, nemmeno lo dico, suonando. Come anche Raff, per dire, con qualche anno in meno sicuramente, cambiamo completamente musica per celebrare i primi 25 anni di Infinito e per cantare anche qualcosa di nuovo come questa. Pazzi, stupidi ragazzi, le parole di In Blue 2000.

personalmente l'avevo persa un po' di vista Alanis Morissette. Ho avuto proprio la percezione che si fosse un po' allontanata dalla musica. Ha scritto libri per bambini, ha fatto un sacco di altre cose oltre a scrivere canzoni. L'abbiamo ritrovata a cantare l'inno nazionale canadese, che lei è canadese, no? Il giorno della prima partita dei mondiali Canada, Messico, Stati Uniti. Non so se è questo l'ordine esatto dei paesi, però ci siamo capiti, no? E di sicuro lei tornerà alla musica in questa, sta suonando in giro per il mondo, ma tornerà in questa residency a novembre. Le parole di Blue 2000 Residency è una striscia di concerti, una manciata di date, 5, 6, 10 e 11 novembre allo YouTube Theater di Los Angeles. Farfalle con un macete, il titolo, Butterflies with a Machete, il titolo un po' inquietante, un po' concerto, un po' storytelling in cui raccontarsi, una formula che funziona molto bene oltreoceano e che, apro e chiudo parentesi, mi piacerebbe vedere anche qui da noi in Italia, perché per dire, artisti tipo Willy Peyote, e cambiamo completamente musica, di storie da raccontare, secondo me ce n'hanno un sacco.

Ha debuttato direttamente alla numero uno della classifica Billboard 200 con il disco The Romantic. Non fosse altro che sono passati 10 anni dal suo ultimo album da solo. È Bruno Mars da Honolulu, categoria giovani quarantenni alla conquista del mondo della musica. È sua. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era On My Soul, disco in blu 2000 della settimana.

ultima apparizione pubblica era la finale dei Knicks qualche giorno fa. Siamo nel mondo del basket americano. Phil Collins, protagonista tra l'altro anche di una serie di podcast della BBC, interviste, materiali inediti, materiali d'archivio per inquadrare l'uomo, il personaggio, il musicista che ha suonato la batteria di tutti gli anni Ottanta, praticamente partito dai Genesis fino alla numero uno delle classifiche di mezzo mondo, fino a che non è successo qualcosa lungo la via per il paradiso, che anche il titolo di questa canzone profetica, Something Happened on the Way to Heaven, nel pomeriggio di In Blue 2000, sta molto meglio di quanto in realtà non lo dipingano i pettegolezzi Phil Collins. Arriva invece tra pochissimo anche la redazione con In Blue 2000 News. State con noi.

0: La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
3: Buongiorno in Blu 2000, dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità, uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale, con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su in Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
4: Buongiorno in Blu 2000.
3: Con Chiara Placenti.
5: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
6: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
7: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
8: Attenzione, tutti in studio.
7: È pronto Giacomo?
9: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
7: Un nuovo inizio per tutti noi.
10: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
11: TV 2000, dalla parte giusta.
12: Radio Nuova in Blu.
13: In Blu 2000 News.
14: Buon pomeriggio da Pierachile Dolfini. Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione. Ha spiegato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Immediata la reazione della sinistra, che chiede alla premier Meloni di riferire in Parlamento. Abbiamo rispettato i trattati, sottolinea il ministro della difesa Crosetto. Nuova uscita del presidente Trump, che attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran. Intanto l'Oman ha annunciato l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello stretto di Hormuz. E riprendono a Washington i colloqui tra Libano e Israele, ma la tensione è alta.
15: Riprenderanno oggi pomeriggio a Washington i colloqui tra Libano ed Israele in un clima di tensione, soprattutto dal lato israeliano, per la cosiddetta cellula di de-escalation annunciata da Pakistan e Qatar, che di fatto smantella il meccanismo diretto istituito da Stati Uniti, Libano e Israele nel 2024 per arrivare a un cessate il fuoco. E questa, secondo il governo di Gerusalemme, è una vittoria dell'Iran, che rafforza Hezbollah. Oggi i negoziati dovrebbero concentrarsi sulla definizione della zona pilota nel sud del Libano da affidare alle forze armate libanesi dopo il ritiro dell'esercito israeliano. Il Comando Militare Centrale degli Stati Uniti avrebbe ricevuto l'incarico di istituire una sala operativa militare per supervisionare, monitorare e tracciare in tempo reale la situazione in Libano meridionale, dove al momento non ci sono ancora le condizioni di sicurezza perché le centinaia di migliaia di sfollati possano tornare nei loro villaggi. Un altro grave problema umanitario da gestire per il governo libanese, alle prese con il difficile nodo del disarmo e del futuro politico di Hezbollah. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
14: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,72% a quota 74 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Italia ed Europa occidentale sempre nella morsa del caldo, la situazione non accenna a migliorare.
16: Quello di ieri in Francia è stato il giorno più caldo da quasi 80 anni a questa parte. Nel paese transalpino in 5 giorni hanno perso la vita per annegamento 40 persone in cerca di refrigerio, 1800 le scuole chiuse, le alte temperature hanno imposto nuovi orari al museo del Louvre e alla Tour Eiffel. Intanto in Spagna rilevati 45 gradi, mentre il Regno Unito ha sfiorato i 40 gradi avvicinandosi al record di luglio 2022, e in Germania venerdì previsti 40 gradi. Anche l'Italia boccheggia per il caldo torrido. Ieri l'aumento di consumo energetico critici per le temperature, ha causato blackout in diverse città con disagi per migliaia di persone, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Domani 17 le città contrassegnate dal bollino rosso, con i termometri roventi nei grandi centri come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono con ordinanze per tutelare i lavoratori esposti e le persone che appartengono alle categorie più fragili. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
14: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radionuova.com

C'è una certa eleganza di fondo, no? In questa canzone Reputation, Revin Lini con Dominic Fike. Siamo ripartiti, seconda ora nel pomeriggio di Blue 2000, Francesco Filippi ancora in regia. Stavamo discutendo di come, fuori onda, come facciamo spesso, discutevamo di come basta una manciata di note per ritrovarsi altrove. Super Mario Bros, per esempio, c'ha questo potere strano, ti lancia addosso quella melodia e in un secondo sei tornato bambino, spensierato, leggero, no? Con meno pesi sulle spalle. Non è nostalgia da cartolina, è proprio una sensazione fisica, quel tipo di leggerezza che oggi facciamo fatica a ritrovare, schiacciati dalle scadenze, dalle aspettative, dalle notifiche. Eppure basta sto idraulico in salopette che salta su un goomba, no? Per far scendere la tensione di un paio di tacchi almeno. Non lo dico io, c'è proprio un meccanismo psicologico preciso dietro questa sensazione, al punto che gli esperti hanno voluto scavare dentro questa nostalgia, cercando di capire come i videogiochi tradizionali riescano a toccare le nostre corde emotive, no? Aiutando la felicità a venire fuori e tenendo lontano lo spettro del burnout. E quello che è venuto fuori è disarmante nella sua semplicità, cioè Super Mario riattiva un pezzo di infanzia, non quell'infanzia idealizzata, ma quella più concreta, fatta di pomeriggi senza ansia da prestazione, di giochi da condividere con gli amici, no? In cerca di quel record che era anche un po' un modo per prendersi in giro, quindi funziona proprio come un ponte verso il benessere mentale, una pausa vera, non l'ennesimo scroll infinito, un momento in cui il cervello smette di correre e si concede un po' di meraviglia, quella che da adulti tendiamo un po' a perderci per strada, insomma. Gli esperti hanno analizzato il comportamento di un gruppo di persone che ha partecipato a questo esperimento e hanno trovato un filo comune, cioè più i ragazzi provavano quella meraviglia infantile figlia dei videogiochi, più dichiaravano di sentirsi felici, non perché Super Mario risolva i problemi, ma perché crea un piccolo spazio mentale dove la pressione non entra, rimane fuori. È una specie di micro rifugio digitale, accessibile a tutti, senza pretese, e la felicità abbatte il rischio di esaurimento e di burnout. Diventa proprio un circuito virtuoso. La gioia che accende un personaggio come Mario, idraulico in tuta blu coi baffi, innesca questa reazione a catena che fa bene all'umore. Diventa un ambiente di sicurezza dove non c'è pressione, un posto accessibile dove rifugiarsi per rigenerarsi, una pausa semplice, a portata di mano per chiunque abbia bisogno di respirare un attimo. E secondo gli esperti, videogiochi di questo tipo sono strumenti sottovalutati ancora oggi per il benessere mentale. Non una terapia, non una soluzione magica, però piuttosto un aiuto, un appoggio, no? Un modo per ricordare al cervello che la gioia non è un lusso ma una risorsa. Quindi dedicare un momento della giornata a un giochino di questo tipo può diventare uno scudo per la mente. Gli esperti lo dicono chiaramente, per combattere il burnout e la stanchezza mentale servono degli esperti sicuramente, dei percorsi con dei professionisti, ma a volte la chiave è semplicemente ritrovare la gioia profonda delle cose semplici. Titoli storici, capaci di regalare un sorriso, un antidoto potente contro il cinismo e i ritmi frenetici di ogni giorno. Le parole di In Blue 2000, vedi che la tecnologia aiuta.

0: Meglio di no.
1: Diciamo che è un'immagine forte, questa dei carri armati nello stomaco che canta Mr. Rain. Forse però a volte basta concentrarsi sulle parole, provando a lasciare fuori la cronaca. Ecco, mettiamola così. Era lunedì nero nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con Taylor Swift.

la risposta reale. Questa a chi si lamenta che nella musica italiana non c'è mai niente di nuovo. Se vi piace il mondo un po' nostalgico degli anni 60, lui si fa chiamare Lumiero ed è un giovanotto da tenere d'occhio. Siamo pur sempre un programma fatto di canzoni, almeno fino alla fine di questa settimana, finale di stagione per noi, ma finale pure oggi, che abbiamo detto quello che dovevamo dire, se vi va l'idea. Però ci troviamo ancora domani, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

Radio Nuova, in blu.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Varese, Radio Missione Francescana. Siamo collegati con Antonio Franzi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, Federica. Nonostante questa situazione veramente di APA, con un sole terribile che ci colpisce, forse più qui da noi a Varese che nella tua Roma.
0: Ma insomma, potremmo fare una battaglia di gradi perché
1: no, veramente un sole terribile, un tempo pessimo, sì, mamma mia. Sì.
0: E allora, però la terra dei laghi, almeno ci sono i laghi,
1: e
0: questa analisi della Camera di Commercio di Varese ha fatto un po', ha rilevato insomma negli anni dal 21 al 24 come stanno le famiglie del territorio, il loro PIL, se calato, se è cresciuto, le loro spese, che cosa emerge di significativo, Antonio?
1: Sì, come dicevi tu giustamente, un'analisi a mio modo di vedere molto interessante da parte dell'ufficio specifico di Camera di Commercio Varese sul benessere collettivo delle famiglie in un periodo cruciale, perché quello tra il 2021 e il 2024 ha fatto i conti da prima con la coda del Covid e poi con l'avvio delle tragedie della guerra in Ucraina e successivamente tutti gli altri conflitti che hanno inciso pesantemente sul nostro sistema economico. Ecco, che cosa emerge? Emerge che tutto sommato le famiglie della provincia di Varese ce la fanno, ma con grande fatica, perché il...
0: Ogni tanto va via la voce, Antonio, forse ti devi spostare. Allora
1: scusami, sono fermo a posto.
0: Si vede che va e viene.
1: Speriamo.
0: Prego.
1: Che si senta meglio adesso. Sì. Dicevo che il reddito delle famiglie, il reddito pro capite delle famiglie è aumentato, sì, in questo triennio preso in considerazione, ma del 15,4%, invece l'inflazione del 17,2%. Questo vuol dire che il potere d'acquisto è comunque diminuito.
0: Allora, voi avete intervistato Giglia Grazioli, che è Ufficio Analisi Economiche, Camera di Commercio di Varese. Sentiamola.
2: Le nostre famiglie, diciamo che continuano a consumare, continuano a star bene rispetto a quello che è il panorama nazionale. Sicuramente hanno un po' risentito della forte spinta inflattiva, dell'inflazione che c'è stata soprattutto tra il 2021 e il 2023. Quindi questo non possiamo nascondercelo. I redditi pro capite sono sì cresciuti in quegli anni, sono cresciuti anche più della media nazionale. Quindi pensate, siamo stati la quinta provincia per crescita del reddito pro capite delle famiglie in quel periodo, però dall'altra parte l'inflazione ha colpito un pochettino anche le nostre famiglie. Quegli anni sono stati anni dove c'è stata lo scoppio della guerra in Ucraina, che ha colpito tutta la parte dei prodotti energetici, e questo per le famiglie ha voluto dire anche più costi di riscaldamento per i carburanti. E dall'altra parte, subito dopo il Covid, abbiamo avuto così quel forte rimbalzo economico, ma si è portato dietro anche tutta quella forte spinta dell'inflazione.
0: Beh, quindi diciamo chiaro scuro, però in questo chiaro scuro diciamo che nei confronti con altre zone, con altre città, Varese tiene bene, anche forse per alcuni motivi particolari, Antonio.
1: Ma certamente c'è ancora un sistema imprenditoriale che sorregge l'economia. Noi abbiamo un valore aggiunto generato da 58.000 imprese attive sul territorio della provincia di Varese, che supera i 30 miliardi di euro, e negli ultimi mesi è fortemente aumentato l'export. 14 miliardi era il valore dell'export nel 2025, nel primo trimestre di quest'anno 2026 la percentuale, la quota di export rispetto all'import è ulteriormente migliorata questa percentuale. Poi c'è una naturale propensione al risparmio. Varese è la sesta provincia italiana appunto per capacità di risparmio, e si tratta di capire se questo sia un dato positivo o negativo, perché ci sono 27 miliardi di euro nei depositi delle banche. Certamente presenta degli aspetti positivi questo, però vuol dire che forse manca un po' la propensione all'investimento.
0: Ah, ecco, in questo senso. Allora, sentiamo ancora la Grazioli.
2: La Lombardia i consumi sono cresciuti del 14,5, in Italia del 15,6%. Però da noi c'è da dire che abbiamo un tipo di consumo diverso rispetto a quello che è la media italiana. Da noi le famiglie sono più oculate, sono più attente ai consumi di lungo periodo. Questo si vede subito, si vede nelle scelte dei beni di consumo, dei beni durevoli, che sono quei beni che non vengono acquistati per essere consumati subito, ma che hanno almeno un orizzonte temporale oltre 3 anni. Parlo dei mobili, degli elettrodomestici. Qui Varese è settima in Italia per questo tipo di consumi. Pensate che questo tipo di consumi è superiore al 25% in più rispetto alla media nazionale. Una famiglia mediamente spende 3.650 euro all'anno in questo tipo di prodotti. Le famiglie varesine probabilmente hanno reagito andando a concentrare i loro consumi su quei beni che per loro sono comunque importanti e sono di lunga durata, quindi hanno comunque questa visione oltre l'immediato che va nel lungo periodo. Hanno magari tagliato i beni più superflui, quelli meno essenziali. I beni alimentari hanno tenuto per forza, perché comunque le persone devono comunque mangiare. Infatti se andiamo a vedere la differenza tra i consumi alimentari e non alimentari, il consumo di beni alimentari è comunque cresciuto un po' meno dell'inflazione, ma veramente poco, è in linea con l'Italia e la Lombardia. Quello che è un po' arretrato sono i consumi non alimentari di beni più superflui.
0: E questo è però un aspetto interessante, e su questo aspetto però noi ci dobbiamo salutare. Antonio, grazie, alla prossima.
1: Grazie a te e buon lavoro.
0: E noi adesso andiamo in Umbria, la voce Daniele Morini è collegato con noi. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a te, Federica.
0: Allora, con te parliamo di dottori in ricerca. Sappiamo che il dottorato è il massimo arrivo, insomma, proprio dei gradi universitari, perché dopo o si fa proprio la carriera vera e propria, si diventa docenti, oppure si fa altro e si fa ricerca da qualche altra parte. All'Università di Perugia c'è una giornata proprio dedicata ai dottori, Daniele.
3: Sì, c'è stata 2 giorni fa e vi portiamo proprio con questa storia tra le pietre di Piazza 4 Novembre e la Sala dei Notari, perché è proprio lì che si è svolto il PhD Graduation Day 2026 dell'Università di Perugia. Una cerimonia che potrebbe sembrare, come dire, riservata solo agli addetti ai lavori, ma che in realtà racconta molto del presente e del futuro anche del nostro paese, direi, con una punta di pretesa, perché oltre 100 giovani ricercatori hanno concluso, come dicevi, questo loro percorso di dottorato, che è il più alto livello della formazione universitaria. Per capire il significato di questa giornata bisogna ricordare che l'Università di Perugia è una delle più antiche d'Italia, perché le sue origini risalgono al 1308 con una bolla di Papa Clemente V, quindi risalgono al Medioevo, insomma, quando arrivò questo riconoscimento ufficiale, e da oltre 7 secoli quindi l'Ateneo accompagna la vita della città di Perugia, ma anche dell'intera regione e non solo, formando professionisti, studiosi e ricercatori. Beh, insomma, e proprio questo legame tra tradizione e innovazione è un po' stato il filo conduttore di questa giornata.
0: Un punto di riferimento. Allora, tu hai intervistato Massimiliano Marianelli, che è il rettore dell'Università di Perugia. Sentiamo.
4: Negli Stati Uniti si chiama il dottorato PhD, no? Philosophical Doctorate, proprio ad indicare, come evoca il termine filosofia, disciplina mia particolarmente cara, l'amore per il sapere e per i saperi, aggiungerei, rinati al curare, e quindi qualifica il candidato che partecipa a un percorso di dottorato come qualcuno che è, ancora un'espressione che a me piace molto, tra la conoscenza cui aspira e l'origine da cui partiamo, dei diversi ambiti e delle diverse discipline. Tentativo di migliorare non è soltanto un tentativo di migliorarsi anche nella conoscenza, ma è un tentativo di migliorare la conoscenza e i saperi per poter contribuire al bene comune della società in cui stiamo vivendo. In questo senso i dottorandi sono delle figure particolari. Il dottorato è il più alto livello della formazione, il terzo livello della formazione in ambito accademico, e il più alto livello. Chi è dottore di ricerca è qualcuno che è il massimo esperto, come mi piace ripetere a tutti i dottorandi che iniziano, il massimo esperto in alcuni ambiti del sapere.
0: Ecco, dicevamo prima, poi dopo il futuro per questi giovani, non li chiamiamo più ragazzi, però sono ancora giovani, immagino che sono verso i 30, meno
3: come qualcuno età. Anche di più,
0: qualcuno anche di più,
3: sì.
0: Cioè, dipende anche poi dai percorsi. Quello che andranno a fare, ecco, andranno a fare tante cose diverse, perché non è detto che restino in ambito universitario, però hanno già una preparazione molto specifica, Daniele.
3: Sì, ci sono praticamente, come dicevi, tutti i percorsi, perché l'Università di Perugia conta 24 corsi di dottorati attivi che vanno dalle materie più varie, dall'informatica alle materie umanistiche e quant'altro. Tutti hanno un profilo internazionale, collaborazioni con atenei italiani e stranieri, insomma, no? E in forte collegamento anche con le imprese e col mercato del lavoro. Quello mi piace sottolineare dalle parole del rettore Marianelli, questa sorta di unione fra l'assunzione fra il titolo accademico e l'assunzione di responsabilità verso la società e il bene comune. Insomma, è un valore aggiunto di questi percorsi che potrebbero sembrare solo tecnici o accademici, in realtà appunto le parole del rettore hanno dato anche quest'ulteriore impronta.
0: Sentiamolo ancora Marianelli.
4: I dottori di ricerca sono dei veri ponti tra la società che troviamo, il passato cui l'università attinge sempre e quello cui il nostro tempo aspira, e quindi un dottore di ricerca è qualcuno che è generoso, che ha un senso di responsabilità, la responsabilità di una tradizione nella quale è una tradizione da abitare e che vuole ripensare orientandola al bene. Racconta la storia di un'università che va verso gli 8 secoli in questa città, tra 2 anni festeggeremo 720 anni esattamente, di un'università che è quello che è perché abita questa città e che quindi sa leggere in questa città le sue vocazioni. Ho detto che questo territorio parla in particolar modo di 2 grandi temi che sono quello della pace e dell'attenzione all'ambiente, quindi ai cambiamenti climatici, niente di più attuale nel tempo che stiamo vivendo. Quindi l'università è qui ancora come uno spazio del tra, proprio perché siamo a disposizione della comunità che abitiamo e per questa generosamente siamo presenti.
0: È vero, la vocazione alla pace, la tutela dell'ambiente, insomma un territorio che questi valori li ha sempre portati avanti, un'università che ha tutti questi secoli, no?
3: Sì, è bella questa espressione, uno spazio del tra, cioè essere in mezzo alla città, in mezzo alla comunità, e anche la sfilata di tutti questi, non solo i dottorati, ma anche il loro corpo docente, lo stesso rettore con l'ermellino per le vie della città chiusa, naturalmente, qui c'è il tocco, no? In qualche modo di d'America, il lancio del toppo, appunto, scusa il gioco di parole, davanti a Palazzo dei Priori, quel cappello, no? Quadrato, sì. Messo con le quattro punte. Qualcuno ha rischiato anche di prendersene in un occhio. È la punta del tocco, l'immagine è stata molto particolare e molto curiosa, però
0: bello,
3: è alla fine simbolica di un percorso che è poi l'inizio di una nuova avventura umana,
0: certo.
3: E professionale, direi.
0: Certo, poi il tra è anche tra passato, presente e futuro, perché insomma,
3: esatto,
0: c'è questo grosso,
3: esatto,
0: collegamento, questo filo che unisce dal 1300 a oggi. Chissà cosa vuol dire per un'università avere tutti questi 700, quasi 20 anni sulle spalle. Che significa?
3: Diciamo che nel mercato della formazione e dell'istruzione è un grande valore aggiunto, però deve essere sempre parametrato anche con l'innovazione e la modernità, perché con tutte le classifiche, diciamo che no, dei migliori atenei, delle migliori città, cioè, di vivibilità, di
0: non bisogna neanche inseguire la classifica,
3: però nel marketing
0: certo bisogna farlo poi nella sostanza. Daniele,
3: sì,
0: grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a te, a presto.
0: E noi adesso andiamo a Alessandria, Radio PNR, Luca Sturla è collegato con noi, buon pomeriggio Luca.
5: Ciao Federica.
0: Con te parliamo del pollo, che sembrerebbe dire cosa c'entra il pollo, però il pollo alla Marengo invece è il tema della nostra conversazione, Luca. Intanto stiamo chiamando ovviamente il nostro ospite. Che cos'è?
5: Esatto. Esatto, perché il pollo all'amarengo ha una bellissima origine, perché nasce dopo la battaglia che Napoleone aveva fatto nel nostro territorio e non sapeva cosa mangiare. Era andato, dopo la vittoria, era andato da un'osteria a chiedere qualcosa da mangiare. A lui non piacevano gli arrosti e quindi da lì è nato il pollo all'amarengo, che è una specie di pollo in umido con funghi, il vino del territorio.
0: Sì, ho visto, è bello sostanzioso il pollo all'amarengo.
5: Infatti.
0: E allora sì, la battaglia di Marengo, il 14 giugno del 1800 Napoleone vince sugli austriaci e poi appunto tradizione vuole che cerchi da mangiare e si imbatta nel pollo alla Marengo. Ci ha raggiunto Efrem Bovo, che è presidente del Circolo Buonaparte. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a voi, grazie di questa chiamata.
0: Allora,
6: ho fatto cucinare questo pollo, diciamo sì. Che il cuoco si è inventato il piatto lì, perché allora se i soldati facevano razzie, prese pollo, uova.
0: Certo, quello che c'era l'ha buttato dentro e poi dopo è diventata una ricetta.
6: Sì, è diventata una bella ricetta, soprattutto perché Escoffier, il padre della Brigade de Cuisine, il francese padre della Brigade de Cuisine, poi lo ha arricchito. Tenete conto che c'erano, per esempio, i gamberi di acqua dolce in allora, adesso è difficile trovarli, difficilissimo se non impossibile, e quindi ci si accontenta di gamberi di mare, ma va bene, insomma, che arricchiscono.
0: Insomma, veramente. E noi però abbiamo parlato del pollo, della sua ricetta, della sua origine, perché adesso è diventato un piatto solidale, Bovo.
6: Sì, un piatto solidale perché noi, guardate, abbiamo trovato la documentazione su quanto anche Napoleone fosse rattristato di percorrere i campi di battaglia in mezzo a 10.000 tra morti e feriti, quindi invitò poi anche il l'imperatore d'Austria a smetterla con la guerra. Ad Alessandria venne firmato questo concordato di pace. Allora noi abbiamo pensato che forse da questo tavoliere di guerra potesse nascere una tavola di speranza, e così con il pollo all'amarengo ogni piatto manda 5 euro di donazione ad una fondazione del Gaslini. Questo per
0: il Gaslini, proprio... lo dico per chi ci ascolta, è l'ospedale specializzato in infanzia, insomma, di Genova, è molto famoso, però lo diciamo. E i vostri fondi vanno alla Fondazione Malattie Renali del appunto Bambino ETS del Gaslini di Genova, prego.
6: Sì, abbiamo proprio individuato con la sua signora che promuove la Gabi De Martini, che promuove la raccolta fondi. Questo è un centro di ricerca, il Gaslini, all'ospedale, come ha detto lei,
0: pediatrico,
6: pediatrico, che cura qualcosa come 30.000 bambini l'anno da 60 paesi nel mondo, è un'eccellenza mondiale, oltre ad avere 500.000 di prestazioni ambulatoriali. Tutti noi siamo grati, anche i nostri ospedali specializzati in pediatria del Piemonte, che sono belli e in gamba, hanno avuto un collegamento importante col Gaslini, la formazione anche dei propri specialisti. Noi con questa offerta l'abbiamo lanciata in questo periodo, il 14 giugno, poi la riproporremo in autunno, in inverno, perché direi che il piatto è abbastanza calorico.
0: Sì, non si può, anzi è meglio mangiarlo a Natale che non a giugno, viste le temperature che ci accompagnano.
6: E quindi noi abbiamo detto sì, lo lanciamo perché è bello, infatti i primi 1.000 euro li abbiamo già versati sul conto di questa fondazione. Poi in autunno proseguiremo con questo lancio, anche perché è una comoda comunicazione e di grande forza di solidarietà, e quindi lo faremo sempre con gli Escoffier, con quanti si vorranno unire a noi. Tenete conto che gli Escoffier sono un'associazione di cuochi, che sono 30.000 cuochi nel mondo, quindi iniziamo dall'Italia ma poi estenderemo.
0: Certo, in tanti paesi. E come avviene concretamente? Ci si riunisce, cioè fate proprio un'iniziativa?
6: Sì, no, questa sottoscrizione avverrà così. In questa fase è già avvenuta che abbiamo avuto una ventina di ristoranti che hanno proposto i loro menù. I ristoratori che dal loro ristorante in carta propongono questo menù dicendo che 5 euro abbiamo, quindi avuto chi ha contato 15 piatti, chi ne ha contati 20,
0: certo,
6: 10,
0: cioè,
6: 30,
0: è un inizio che poi andrà a estendersi. Noi ci dobbiamo lasciare, però veramente una cosa tra l'altro carina, ci avete strappato un sorriso perlomeno tra tutte queste cose. Efrem Bovo, grazie.
6: Grazie a voi, buon proseguimento, grazie.
0: Luca, grazie per l'occasione di aver parlato di questa bella iniziativa, alla prossima.
5: Grazie a te.
0: Ciao. E noi ci fermiamo qui, regia Daniele Paggi, il Territorio Parla torna domani.

Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: concerti, sport,
1: sagre, eventi culturali,
0: teatro, suggerimenti di lettura,
2: cammini spirituali, musei sconosciuti.
1: Queste sono
2: le parole del weekend
3: e noi cercheremo di approfondirle con suggerimenti,
1: consigli, interviste e idee nuove.
0: Vi aspettiamo il sabato e la domenica su In Blu 2000.
2: Le nostre voci
3: e le parole del weekend.
4: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese, con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
9: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
4: In Blu 2000, news.
10: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Il segretario generale della NATO Rutte ribadisce il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran in risposta agli attacchi di Trump e spiega che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Abbiamo rispettato i trattati, solo un appoggio tecnico, ribadisce il ministro della difesa Crosetto. E c'è una nuova uscita del presidente americano Trump che attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran e Washington sblocca 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati.
11: Un voto insensato, inopportuno, privo di significato. Così il presidente americano Trump reagisce all'approvazione della risoluzione che limita i suoi poteri di guerra nei confronti dell'Iran e chiede la fine delle operazioni militari senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Il testo è passato con 50 favorevoli e 48 contrari e segna l'acuirsi di uno strappo politico tra una parte del Partito Repubblicano e la Casa Bianca. L'Iran è alle corde, rilancia Trump sul social Truth, sostenendo che Teheran sarebbe pronta a concessioni senza precedenti. Intanto rimane aperta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ai siti nucleari del paese. Trump afferma che l'Iran sarebbe disposto ad accettarle, ma da Teheran arrivano smentite. Ferma la posizione del presidente dell'AIEA, secondo cui prima o poi le ispezioni ci saranno. Sul tavolo anche il futuro dello stretto di Hormuz, con una trattativa in corso, mediata in questo momento dall'Oman. Raffaella Frullone, linea allo studio.
10: E proprio l'Oman annuncia l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello stretto di Hormuz, accessibile a tutte le navi che intendano transitare nella zona. Raggiunta l'intesa tra il Ministero della Salute e i medici di famiglia sulle cosiddette case di comunità che ridisegnano l'assistenza di base.
12: Trovata l'intesa e la firma tra le organizzazioni sindacali dei medici, FIMGE, FMT, le regioni e il Ministero per la nascita in ambito sanitario delle case di comunità. In queste strutture saranno presenti medici di famiglia per aiutare il sistema sanitario e i cittadini ad evitare di affollare gli ospedali ed in particolare il pronto soccorso dei nosocomi. Il contratto sottoscritto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici di famiglia fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue in queste case della comunità tra le ore 8 del mattino e le 20, con un turno di almeno 3 ore in continuità. Ai medici verrà garantito un compenso di 38,72 euro con una tariffazione unica lungo la penisola. Ogni singola azienda sanitaria indicherà il fabbisogno orario della struttura. L'accordo trovato dopo una lunga trattativa tra le parti entrerà in vigore entro il 30 giugno nel rispetto dei tempi previsti dal PNRR per far funzionare le 1038 nuove strutture sanitarie territoriali gratuite di assistenza ai cittadini. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
10: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,78%, a quota 73 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è uscito stamani dal carcere di Bibbia, dove era detenuto dal 31 dicembre 2024, condannato per i reati di traffico di influenze illecite e abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
13: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
14: Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio presso l'azienda agraria Morica in via

0: 17 l'ora d'una delle Coi de Gras ed esibizione del gruppo folk Ortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo. Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna l'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della Trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Prima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme, sia nel settore tecnico che decorativo, interni e esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Buona estate 2026, accende l'estate maceratese. Martedì 7, mercoledì 8 luglio, nella splendida sala dell'Eneide di Palazzo Bonaccorsi, arriva Dedica. La performance della danzatrice Sara Sguotti, un'esperienza unica che crea un dialogo vivo tra danza, musica, spazio e pubblico, trasformando ogni replica in un momento irripetibile. Martedì 7 e mercoledì 8 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Dedica. Ogni sera doppio appuntamento alle 20.30 e alle 22, posti limitati. Info e biglietti 0733 23 0735. amatmarche.net. Buona estate 2026. Vivi l'emozione dell'arte da vicino.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In Blu 2000 News.
1: In volo dall'Italia il segretario della NATO Rutte replica Trump: l'Europa ha sostenuto gli Stati Uniti, anche dall'Italia partitieri per l'Iran, trattati rispettati, offerto solo un appoggio tecnico, precisa il ministro Crosetto. La via dell'Omani, sultanato annuncia l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello stretto di Hormuz, la prossima settimana nuovi colloqui tecnici sull'accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran. La forza dell'Eucarestia è un antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, dice Papa Leone all'udienza generale in piazza San Pietro, durante la quale ha lanciato un nuovo accorato appello per la pace. Allarme e sostanze, un minore su quattro ha provato almeno una volta un tipo di droga, lo dice il report del Dipartimento Antidroga sulle dipendenze, sempre più diffuse le sostanze sintetiche. Buonasera da Pierachille Dolfini. Il segretario generale della NATO Mark Rutte sottolinea sostegno dell'Europa all'azione militare americana contro l'Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione. Così replica al presidente americano Trump, che accusava l'Alleanza Atlantica e spiega che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Fabio Bolzetta.
2: Il summit a Berlino, tra i cinque principali paesi europei con maggiore capacità militare, Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Polonia, in vista del vertice NATO, in programma ad Ankara il 7 e 8 luglio. A fare notizia dell'incontro dei cosiddetti paesi E5 sono state le parole del segretario generale della NATO, Mark Rutte, a Fox News, a cui ha rivelato di 500 aerei statunitensi che hanno utilizzato le basi in Italia durante la guerra in Iran. A stretto giro il chiarimento del governo italiano: si è trattato solo di voli tecnici e logistici e di quello dell'alleanza. Il segretario generale ha sottolineato che gli alleati, tra cui l'Italia, hanno dato attuazione agli accordi bilaterali in tema di basi e sorvoli. Intanto a Berlino è atterrata anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In videocollegamento invece il segretario generale NATO Rutte a Washington per un incontro con il presidente Trump, il quale più volte si è dimostrato critico con i partner dell'alleanza sulla distribuzione dei finanziamenti militari dei paesi membri. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Immediate le reazioni politiche agli annunci del segretario generale della NATO Rutte, le precisazioni del governo, l'attacco delle opposizioni. Allora facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
3: Buonasera Pierachille, un messaggio totalmente fallace, la durissima risposta del Ministero della Difesa alle parole pronunciate dal segretario generale della NATO Rutte sui 500 voli di aerei americani decollati dalle basi in Italia verso l'Iran. L'Italia rispetta i trattati, sottolinea il titolare della difesa Crosetto, che si dice pronto a riferire in aula ed elencare volo per volo tutti quelli autorizzati per attività tecniche di supporto, ma non a missioni di natura cinetica. Per le opposizioni invece 500 decolli dalle basi stanno lì a dimostrare il coinvolgimento dell'Italia nella guerra senza il via libera parlamentare. Chiedo a Meloni di fare chiarezza, presidente del Consiglio, che si trova a Berlino per il vertice del formato E5. Tra i temi anche la guerra in Ucraina, sullo sfondo le relazioni con Trump, si abbassano i toni dopo gli scontri dei giorni scorsi. Per le celebrazioni dell'indipendenza arrivano le parole dell'ambasciatore americano in Italia Fertitta, che loda Meloni, da lei un lavoro eccellente, rispettati gli accordi sulle basi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: E proprio in questi momenti a chiudere il cerchio e a spegnere la polemica una dichiarazione della NATO Rutte, si riferiva alla logistica e al supporto tecnico dell'Italia, non al decollo dei voli. Riprenderanno la prossima settimana i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran sull'accordo di pace. Trump attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran e l'Oman annuncia l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello stretto di Hormuz. Antonio Soviero.
4: Martedì riprenderanno i colloqui tecnici USA-Iran. La notizia arriva dal Pakistan, paese mediatore, assieme al Qatar sul memorandum di pace. L'intesa però è lontana su quasi tutto. Gli Stati Uniti sbloccheranno 12 miliardi di fondi iraniani congelati. Quando e come potranno utilizzarli non è chiaro. Trump scrive che Teheran ci ha informati che non c'è alcun tipo di pedaggio per attraversare lo stretto di Hormuz. E sul nucleare il tycoon insiste: le ispezioni avverranno su tutto, ma il regime sciita replica solo dopo l'accordo definitivo. Anche per l'Agenzia Atomica Internazionale le ispezioni avverranno, ma non si sa quando. L'incertezza è totale. Intanto il presidente USA prova a ricucire col suo partito dopo lo schiaffo del Senato a maggioranza repubblicana, che ha approvato una risoluzione che chiede la fine della guerra in Iran a meno di un'esplicita autorizzazione del Congresso. È un atto simbolico e però una pessima notizia per Trump, a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato e i sondaggi a picco. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: L'Eucaristia è l'antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, così Papa Leone all'udienza generale di oggi in piazza San Pietro, durante la quale ha lanciato un nuovo accorato appello per la pace. Paolo Fucili.
5: L'Eucaristia è il pane del cammino verso la patria celeste, dono, spiega Leone, che ci fa entrare nella dinamica dell'unità.
6: Che offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo, le nostre comunità.
5: Udienza del mercoledì a San Pietro sotto il sole rovente di stamattina. La prossima sarà il 5 agosto dopo le vacanze del Papa. Non trascurate, si raccomanda, la preparazione alla messa con la confessione frequente e facendo tacere i rumori che ci impediscono di ascoltare la parola di Dio. Infine parla di vacanze come tempo di riposo e di ricerca dei segni di Dio nella bellezza del creato.
6: Approfittatene per una maggiore partecipazione alla Santa Messa, la meditazione della parola di Dio, i ritiri spirituali, i pellegrinaggi e gli incontri con i vostri cari.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Un dono per Gaza, la visita del cardinale Pizzaballa nella Striscia, dove è arrivato insieme al patriarca greco ortodosso Teofilo III. Una volta ancora Pizzaballa ha visitato le zone colpite dalla guerra e ha lasciato anche un segno concreto, il racconto di padre Gabriele Romanelli, parroco della Sacra Famiglia a Gaza, raccolto da Alessandra Buzzetti.
7: Ha avuto e continua a fare un bellissimo impatto spirituale, esistenziale, eppure un aiuto concreto.
8: Stanco, magrato e sorridente, padre Gabriele Romanelli da Gaza City ci racconta l'importanza della vicinanza spirituale e dell'aiuto concreto portato dal cardinale Pizzaballa, a partire dall'attivazione della clinica mobile vicino alla parrocchia.
7: Molto importante, perché in questa parte orientale della città non c'è niente. I vicini, ne abbiamo migliaia e migliaia che sono venuti dal di là della linea gialla, quindi da Shujaia, che era una città grande, importante, che adesso non esiste più, però che le persone sono qua per strada.
8: La clinica è stata costruita su parte del terreno dove per tanti mesi la parrocchia ha distribuito pacchi di alimenti. Ora l'emergenza è l'acqua, perché per avere quella non potabile bisogna mettersi in fila nei centri di distribuzione e pagare un dollaro al minuto.
7: E per esempio le dicono: bene, voi questa famiglia ne avete 30 minuti, però delle volte viene un filo d'acqua molto debole. Per l'acqua potabile l'emergenza è ancora più grande.
1: La Presidenza del Consiglio dei Ministri chiede un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Nel corso del processo l'Avvocatura dello Stato ha ricordato che gli imputati hanno leso i diritti di tutela della libertà dei cittadini italiani anche all'estero. L'anticiclone africano non molla la presa sull'Europa nord-occidentale. In Italia, secondo le previsioni, le temperature si alzeranno ancora nel fine settimana. Antonella Mazza Teruel.
9: Si farà sentire sempre più il caldo, aumentando le temperature il prossimo fine settimana, anche fino a 40 gradi secondo le previsioni meteo, soprattutto in pianura al nord e nelle aree interne del centro. Da inizio settimana il Ministero della Salute ha attivato il numero di pubblica utilità 1500 per informazioni e consigli ad anziani e persone fragili per la prevenzione sulla salute degli effetti stagionali. Intanto per oggi è attesa verso sera pioggia grandine in più parti della penisola e la Protezione Civile avvisa 7 regioni per rischio temporali e allagamenti. Dal nord-ovest il Piemonte, la dorsale appenninica in Umbria e in Abruzzo, fino a sud in Basilicata e Calabria, oltre alle isole maggiori. Sul resto dell'Italia continua a prevalere massa d'aria calda intensa almeno fino ai primi di luglio. A risentire della variazione termica sono soprattutto la Gran Bretagna, che oggi ha chiuso in anticipo più di 1000 scuole nel sud del paese, la Spagna e in particolare la Francia, dove a causa meteo sono chiusi tratti ferroviari e oltre 70.000 famiglie sono rimaste senza elettricità. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Ex sindaco di Roma Gianni Aleman è uscito stamani dal carcere di Rebibbia, dove era detenuto dal 31 dicembre 2024, condannato per i reati di traffico di influenze illecite e abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. A Milano sarà proclamato il giorno di lutto cittadino nel giorno dei funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di 39 anni morto durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata ad un posto di blocco. Alla guida del veicolo in fuga un 27enne albanese arrestato ieri. Un minore su quattro ha provato almeno una volta un tipo di droga e l'allarme lanciato dal Dipartimento Antidroga nel suo report sulle dipendenze. Lucia Scione.
10: I dati presentati al Parlamento non lasciano nulla all'immaginazione. 15-19 anni, la fascia d'età dei giovani che possono già definirsi dipendenti da stupefacenti, alcol, social, giochi online, azzardo. 26 studenti su 100 fanno uso abituale di droga. Cannabis e cocaina continuano a rappresentare le sostanze più diffuse, ma sono in crescita cannabinoidi sintetici e nuovi oppioidi, stimolanti, allucinogeni, catinoni sintetici, chetamina, raccontano il nuovo fronte delle dipendenze. L'uso combinato di quelle molecole porta ad effetti devastanti. 180.000 minorenni lo scorso anno hanno fatto ricorso a psicofarmaci anche senza prescrizione medica. Parallelamente prosegue l'attività di contrasto al fenomeno. 55 sono le tonnellate di sostanze sequestrate, pari al 25-30% dell'intero volume circolato in Italia nel 2025. Lucia Ascione, in linea allo studio.
1: Rallenta a fine 2025 il mercato immobiliare, ma la domanda di mutui continua a crescere. La fotografia scattata dall'Istat. Raffaella Frullone.
11: Il mercato immobiliare italiano rallenta nell'ultima parte dell'anno, ma chiude il 2025 col segno più. Secondo i dati diffusi dall'Istat, nel quarto trimestre sono state registrate 282.000 compravendite immobiliari, in calo dello 0,9 rispetto allo stesso periodo del 2024, una frenata che arriva dopo il buon andamento dei mesi estivi, quando il settore aveva fatto segnare una crescita superiore al 5% su base annua. La flessione riguarda soprattutto gli immobili destinati alle attività economiche, mentre il comparto residenziale continua a rappresentare la parte predominante del mercato. Sul piano territoriale le compravendite residenziali arretrano sia al nord che al sud, mentre il centro è l'unica area in cui si registra un incremento. Diverso il quadro sul fronte del credito: nel quarto trimestre le convenzioni notarili per mutui e finanziamenti garantiti da ipoteca immobiliare superano quota 104.000, con una crescita di oltre il 6% rispetto all'anno precedente, un dato che conferma la ripresa della domanda di finanziamenti per l'acquisto della casa. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata negativa per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo lo 0,74%, quota 73 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il cinema a tema francescano per l'edizione 2026 dell'Ecco Film Fest, in programma nella città sulle sponde del Lago di Como dal 2 al 5 luglio. Fabio Falzone.
12: Con tutte le sue creature, l'edizione numero 7 dell'Ecco Film Fest riparte dopo il successo e la forte partecipazione degli anni scorsi da San Francesco, come dice il titolo, appunto, con tutte le sue creature. Anche il cinema crea, prende le vicende dell'uomo e le trasforma in qualcosa di universale. Quattro giorni, dal 2 al 5 luglio, di riflessioni ed incontri con grandi protagonisti del cinema. Alba Rohrwacher, che riceverà il premio Lucia, il regista Stéphane Brisé, fresco vincitore del premio Bresson a Venezia, da sempre impegnato nel racconto di un cinema attento al cuore dell'uomo, con film come La legge del mercato e In guerra. E poi Marco Bellocchio con Portobello, il docufilm di TV 2000, L'ottavo giorno, presentato alla Festa di Roma e appena premiato a Parigi. Vere e proprie chicche, come Il poverello di Assisi del 1911. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: Trovato l'acquirente per Villa Certosa, la residenza in Sardegna di Silvio Berlusconi. A comprarla sarà l'Oceico Altani del Qatar, che in gallura ha già numerosi investimenti. Le indiscrezioni parlano di una cifra attorno ai 350 milioni di euro. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sade in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona serata.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'obolo di San Pietro.
1: Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tar-

delle Croix de Gras ed esibizione del gruppo folk Hortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo. Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria

0: storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.it.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

Andarsene è facile. Ci vuole un attimo, una valigia, una scusa, una direzione qualsiasi. La cosa difficile è restare. Restare presente, restare visibile, restare fedele a un posto, anche quando quel posto non capisce più la tua forma.

Cosimo Piovasco di Rondò nasce in una famiglia nobile. Ha un nome, un titolo, delle terre, un futuro già scritto. Tutto questo lo aspetta giù in basso. E lui lo lascia lì. Ma c'è una cosa che mi ha sempre colpito di questa storia. Cosimo non scappa mai. Non sparisce nel bosco come un eremita. Non taglia i ponti con il mondo e se ne va. Rimane lì, sopra casa sua. Parla con il padre dalla finestra del piano di sopra, si innamora di Viola, la ragazza del palazzo accanto, e la corteggia di ramo in ramo. Partecipa alle vicende del suo territorio, aiuta i contadini, media nelle dispute, prende posizione quando serve. Le sue radici non sono nella terra, sono nella storia di quel posto, in quella comunità, in quei volti, in quella lingua. E quelle radici le tiene strette anche senza mai toccare il suolo. C'è una differenza enorme tra andarsene e restare dall'alto. Andarsene è facile, lo fa chiunque, risolve tutto a breve termine. Restare

restare presente, visibile, fedele è molto più faticoso, specialmente quando sei sul ramo e tutti ti guardano come se fossi matto. Cosimo resta, guarda dall'alto tutto quello che avrebbe potuto avere e sceglie comunque di appartenervi, a modo suo, dalla sua posizione impossibile. Ed è forse questo il gesto più adulto del romanzo, non la scelta di salire sull'albero, ma la scelta di non andarsene mai davvero. Piccole grandi parole, pagine d'estate, oggi ha una parola forte, che è radice. Buon proseguimento di viaggio e di vacanze da Antonio Torretti, noi ci risentiamo domani con un nuovo frammento che si aggiunge a questa storia che diventa sempre più intricata. A domani!

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
2: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: settimanale Radio Nuova.
1: Bentrovati e buon ascolto. La ricostruzione post-sisma nelle Marche conferma un quadro di forte avanzamento sia sul versante privato sia su quello pubblico. Dai dati complessivi regionali del rapporto sulla ricostruzione 2026, appena presentato dal commissario Guido Castelli, emergono 20.429 richieste di contributo per la ricostruzione privata, di cui 14.844 approvate, con un importo richiesto pari a circa 11,79 miliardi di euro e un importo concesso che supera gli 8,76 miliardi. Le somme già liquidate ammontano oltre 5,72 miliardi. È emerso alla presentazione del rapporto sisma, al quale hanno partecipato anche il presidente della regione Francesco Acquaroli e il sottosegretario al MEF Lucia Albano. Il quadro dei cantieri restituisce la dimensione concreta del processo in corso. Nelle Marche risultano 5.526 cantieri in corso e 8.644 cantieri chiusi, per un totale di oltre 14.000 interventi attivati o conclusi. Sul piano territoriale, la provincia di Macerata concentra la quota più significativa della ricostruzione privata, con 12.955 richieste presentate, 9.281 approvate, oltre 5,74 miliardi di euro concessi e più di 3,61 miliardi liquidati. Rilevante anche il quadro della ricostruzione pubblica. Nelle Marche risultano 1.872 interventi programmati, distribuiti in 157 comuni interessati, per un importo complessivo superiore a 2,51 miliardi di euro. Anche in questo caso la provincia di Macerata rappresenta la quota principale con 1.048 interventi e oltre 1,46 miliardi di euro programmati. L'Arena Sferisterio di Macerata ha accolto domenica scorsa circa 2.500 persone per l'esecuzione dell'opera sinfonica di Chico Arguello, uno degli appuntamenti culturali e spirituali di maggiore rilievo ospitati quest'anno nelle Marche. L'evento, promosso e organizzato dalla Fondazione Internazionale Padre Matteo Ricci, ha visto l'esibizione sul palco dello Sferisterio di 206 tra musicisti e coristi dell'Orchestra Sinfonica e coro del Cammino Neocatecumenale. A dirigere l'orchestra è stato il maestro Thomas Anus per l'esecuzione de La sofferenza degli innocenti ed El Messias. Particolarmente intensa la prima parte della serata dedicata alla sofferenza degli innocenti e il momento in cui Chico Arguello, compositore dell'opera e iniziatore del cammino neocatecumenale, presentandola ha voluto dedicarla alle madri segnate dal dolore per la perdita di un figlio, in particolare alle mamme e alle famiglie di Nicola Scalabrese, Giorgio Franceschini e Daniele Francalancia, i tre giovani maceratesi che hanno perso la vita nel tragico incidente avvenuto il 14 giugno. Chiuso l'AgriSex di Potenza Picena, l'attività dell'agriturismo è stata sospesa a seguito di un controllo dei carabinieri della compagnia locale e del personale del nucleo ispettorato del lavoro di Macerata. Sabato scorso sono state riscontrate pesanti irregolarità con gravi e diffuse carenze igienico-sanitarie all'interno della struttura, denunciato il gestore per la mancata valutazione dei rischi e l'omessa adozione delle misure di prevenzione incendi e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro. Sono state elevate sanzioni per un importo complessivo di 20.000 euro. Nel corso dello stesso servizio a largo raggio, i carabinieri hanno identificato e controllato 27 persone, tre delle quali sono risultate gravate da precedenti penali o di polizia. Urb Salvia continua a restituire nuovi tasselli della propria storia. Si avvia verso la conclusione la 32esima campagna di scavi archeologici dell'Università di Macerata a Urbisaglia. uno dei più longevi cantieri scuola italiani, che quest'anno coinvolge oltre 50 studentesse e studenti provenienti da atenei italiani e stranieri. Le attività inserite nei tirocini del corso di laurea magistrale in archeologia e sviluppo dei territori vedono impegnati sul campo docenti, ricercatori, dottorandi e tecnici. Le indagini, autorizzate dal Ministero della Cultura e dirette da Roberto Perna, interessano sia l'area dell'antica Pollenzia Urbsalvia, sia la villa romana suburbana di Villa Magna. Le ricerche si svolgono in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Nazionali Marche, guidata da Luigi Gallo, con il coordinamento scientifico di Sofia Cingolani, direttrice del Parco Archeologico di Urbsalvia, e con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, diretta da Giovanni Issini. Al progetto contribuiscono inoltre il Comune di Urbisaglia, la Fondazione Giustiniani Bandini e la Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano. Ai nostri microfoni il professor Roberto Perna, intervistato da Riccardo Carota.
0: È sempre molto faticoso raggiungere i livelli stratigrafici bassi, siamo scesi per più di 3 metri in alcuni punti, ma l'obiettivo della ricerca è proprio quello di capire come era fatto l'insediamento quando sono arrivati i romani. È un tema interessantissimo e importante dal punto di vista storico e dal punto di vista archeologico. Quando tra la fine del IV e l'inizio del III i romani arrivano, come si organizzano, che sistema politico, sociale, economico danno a questo territorio, che è un territorio di nuova conquista e possiamo anche immaginare non del tutto pacificato, perché insomma meno male stavano in un contesto all'interno del quale avevano combattuto. La romanizzazione è rapida. Come avviene? Stiamo capendo che nel caso di Urbisaglia, ma questa poi diventa un modello che può essere applicato ad altri siti, realizzare un'area con una forte funzione artigianale connessa a produzioni legate dal mondo romano, sicuramente lungo la Salaria Gallica, che è l'attuale strada provinciale, che connetteva il nord al sud delle Marche, era, come dire, la scelta economico-politica molto, come dire, consapevole che i romani avevano fatto.
1: 2 giornate per attraversare idealmente un'intera vita universitaria, dalla gioia del traguardo appena raggiunto al ritorno dopo 25 o 50 anni nell'ateneo in cui tutto è cominciato. L'Università di Macerata si prepara a celebrare i Graduation Day e la giornata del laureato, in programma in Piazza Vittorio Veneto domani, giovedì 25 e venerdì 26 giugno, con circa 2.000 partecipanti attesi. Le cerimonie dei Graduation Day saranno dedicate alle neodottoresse e ai neodottori dell'Ateneo, chiamati a vivere un momento collettivo di festa e riconoscimento dopo la conclusione del percorso di studi. La giornata del laureato è il tradizionale appuntamento organizzato dall'Università di Macerata insieme ad ALAM, l'Associazione dei Laureati dell'Ateneo Maceratese, che riunisce chi ha conseguito il titolo 25 e 50 anni fa. Nei giorni scorsi i cortili delle scuole primarie di Macerata, Anna Frank, Fratelli Cervi e Salvo d'Acquisto hanno ospitato un'iniziativa di educazione ambientale e tutela del territorio. Grazie alla sinergia con la Federazione Italiana della Caccia della provincia di Macerata sono stati installati diversi nidi artificiali in legno dedicati agli uccelli insettivori. L'iniziativa ha l'obiettivo di favorire la riproduzione di specie come il codirosso, la cincirella, la cincia allegra e il picchio muratore. Questi volatili svolgono un ruolo fondamentale per la salute delle nostre aree verdi. Nutrendosi di insetti, fungono da veri e propri regolatori biologici naturali, garantendo il mantenimento e l'equilibrio degli ecosistemi urbani. I volontari dell'associazione hanno incontrato gli alunni per sensibilizzarli sull'importanza della biodiversità, spiegando come i mutamenti del paesaggio, tra cui l'abbandono delle campagne e la progressiva scomparsa della cura dei fossati, abbiano ridotto gli habitat naturali di queste specie.
2: Il taccuino.
1: Il premio internazionale Massimo Urbani celebra la sua 30ª edizione con 4 giornate di musica da domani a domenica 28 giugno tra Camerino e Urbisaglia. Fondato da Paolo Piangerelli, organizzato da Musicando Jazz, il premio continua a rappresentare uno dei più importanti concorsi italiani dedicati ai solisti jazz. Nato nel nome di Massimo Urbani, è diventato negli anni un luogo di scoperta, crescita e passaggio per nuove generazioni selezioni di musicisti. A presiedere la giuria sarà Rosario Giuliani, primo vincitore del premio nel 1996 e oggi tra i più autorevoli sassofonisti della scena jazz europea. Il programma si aprirà domani alla Rocca Borgesca di Camerino con il Party Universitario, alle 22 concerto della Sinter Live Band e DJ set. Da domani a domenica 28 giugno il lungomare sud di Civitanova Marche ospita la prima edizione di Civitanova Gluten Free, unico evento nelle Marche interamente dedicato al mondo senza glutine. Previste area food truck gluten free con operatori selezionati provenienti da tutta Italia e specializzati nella somministrazione di prodotti senza glutine. Area market dedicata ad aziende, produttori e artigiani del settore gluten free. Area territorio con il coinvolgimento di associazioni, attività e realtà locali, area talk e divulgazione con incontri, testimonianze e momenti di approfondimento sul tema della celiachia, dell'alimentazione e del benessere, area intrattenimento con musica di sottofondo e attività rivolte a famiglie e bambini.
2: Il tempo nelle Marche.
1: Un campo di alte pressioni abbraccerà la regione domani, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli settentrionali e rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 23-32 gradi. È tutto, grazie dell'attenzione.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: Cosa succede quando decidi di sparire dal mondo e il mondo, nella sua forma più inaspettata, decide di non lasciartelo fare? C'è qualcosa di irresistibile in quella tensione tra chi vuole stare solo e chi, senza volerlo, rompe ogni confine. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti Un Libro oggi ci immergiamo in una storia in cui il desiderio resiste alla ragione e la vicinanza diventa il rischio più grande di tutti. Se anche tu scrivi romanzi in cui la chimica tra due persone è più forte di qualsiasi regola, su 2minutiunlibro.it trovi tutto ciò che serve per dar voce al tuo libro e i lettori che aspettano di leggerlo. Ti aspettiamo! Il libro di cui stiamo parlando è quello di Elle Kennedy, si chiama Love Song. L'autrice del bestseller Il Contratto è di nuovo qui con una grande storia d'amore. Andiamo alla storia. Dopo una brutta rottura, Blake si rifugia nella casa di famiglia sul lago Tahe, decisa a chiudere fuori il mondo. Niente uomini, niente complicazioni. Ma il suo piano perfetto va a rotoli quando Wyatt si presenta alla porta. Di 4 anni più grande di lei e con l'incredibile superpotere di accenderla come nessuno mai, Wyatt è il ragazzo che ha calpestato il suo orgoglio quando Blake aveva 16 anni. Ora è un musicista in cerca di ispirazione e per lui Blake è assolutamente off limits. Ben presto però Wyatt si rende conto che lei non è più la ragazzina di un tempo. È forte, brillante e la scintilla tra loro è impossibile da ignorare. Un bacio rubato si trasforma in qualcosa di più, in un'estate che sembra perfetta. Finché una tragedia li separa, lasciando dietro di sé solo una scia di ricordi e rimpianti. Qualche tempo dopo il destino li riporta faccia a faccia e Blake e Wyatt dovranno scegliere se rimanere ancorati al passato o scrivere insieme il loro futuro. Di Elle Kennedy, Love Song, in libreria da Newton Compton.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Buona estate 2026 accende l'estate maceratese. Martedì 7, mercoledì 8 luglio, nella splendida sala dell'Eneide di Palazzo Bonaccorsi, arriva Dedica, la performance della danzatrice Sara Sguotti. Un'esperienza unica che crea un dialogo vivo tra danza, musica, spazio e pubblico, trasformando ogni replica in un momento irripetibile. Martedì 7, mercoledì 8 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Dedica. Ogni sera doppio appuntamento, alle 20.30 e alle 22, posti limitati. Info biglietti 0733 23 0735, amatmarche.net. Buona estate 2026, vivi l'emozione dell'arte da vicino.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: locale su Radio Nuova in Blu.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
3: Informazione locale in primo piano, corredato questo servizio di intervista. Oggi parliamo di Urbsalvia e quindi parliamo del più importante sito archeologico che abbiamo nella nostra regione, e continua a restituire nuovi tasselli della propria storia. Infatti si avvia a conclusione la 32esima campagna di scavi archeologici dell'Università di Macerata, proprio Orbisaglia. È uno dei più longevi cantieri scuola italiani, che quest'anno coinvolge oltre 50 studentesse e studenti provenienti da atenei italiani e stranieri. Tutto questo è possibile grazie al contributo della banca di credito cooperativo di Recanati e Colmurano. Diciamo che le attività inserite nei tirocini del corso di laurea magistrale in archeologia e sviluppo dei territori vedono impegnati sul campo docenti, ricercatori, dottorandi e tecnici. Le indagini autorizzate dal Ministero della Cultura e dirette da Roberto Perna interessano sia l'area dell'antica Pollenzia Urbsalvia, sia la villa romana suburbana di Villa Magna. Le ricerche si svolgono in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Nazionali Marche, guidata da Luigi Gallo, con il coordinamento scientifico di Sofia Cingolani, direttrice del Parco Archeologico di Urbsalvia, e con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, diretta da Giovanni Issini. Dopo 32 anni di attività ininterrotta, la campagna rappresenta un punto di riferimento nazionale per la formazione archeologica. Uno dei principali obiettivi della campagna riguarda l'area settentrionale del foro di Pollenzia Urbsalvia, dove gli archeologi stanno cercando di individuare le testimonianze dell'insediamento più antico, precedente alla fondazione della città romana nel secondo secolo avanti Cristo. In prossimità della forgia per la lavorazione dei metalli stanno emergendo strutture in mattoni crudi riconducibili alle prime fasi di occupazione dell'area. I risultati della campagna saranno presentati al pubblico domani nel corso di un appuntamento dedicato al Parco Archeologico di Urbsalvia. Intanto noi però vi presentiamo questa intervista realizzata da Riccardo Carota con il professor Roberto Perna dell'Università di Macerata.
4: È sempre molto faticoso raggiungere livelli stratigrafici bassi, siamo scesi per più di 3 metri in alcuni punti, ma l'obiettivo della ricerca è proprio quello di capire come era fatto l'insediamento quando sono arrivati i romani. È un tema interessantissimo e importante dal punto di vista storico e dal punto di vista archeologico. Quando tra la fine del IV e l'inizio del III i romani arrivano, come si organizzano, che sistema politico, sociale, economico danno a questo territorio, che è un territorio di nuova conquista e possiamo anche immaginare non del tutto pacificato, perché insomma bene o male stavano in un contesto all'interno del quale avevano combattuto. La romanizzazione è rapida. Come avviene? Beh, stiamo capendo che nel caso di Urbisaglia, ma questa poi diventa un modello che può essere applicato ad altri siti, realizzare strutture, un'area con una forte funzione artigianale connessa a produzioni legate dal mondo romano, sicuramente lungo la Salaria Gallica, che è l'attuale strada provinciale che connetteva il nord al sud delle Marche, era, come dire, la scelta economico-politica molto, come dire, consapevole che i romani avevano fatto. Quindi come scelgono di occupare il territorio? Beh, si mettono vicino a una strada, si mettono in questa pianura. Qui siamo sul terrazzo di Terz'Ordine, uno dei terrazzi più ampi del territorio, quindi un'area assolutamente comoda, ampia, lungo una strada di scorrimento importante, fondano un luogo di culto nell'area dove adesso c'è il teatro, ma soprattutto fanno artigianato. Noi stiamo individuando per queste fasi cronologiche sostanzialmente livelli di terzo e secondo secolo, sempre connessi a produzioni artigianali. Sicuramente nell'area sud producevano delle ceramiche d'uso comuni, quindi ceramica d'uso domestico, piatti, coppe, vassoi, vasi da portata per l'uso o per l'accontenimento di errate. Producevano ceramica da fuoco. Noi abbiamo analizzato i dati che, anche dal punto di vista chimico-fisico e litologico, queste produzioni, quindi sono i materiali che vengono poi utilizzati a Orbisaglia nel territorio, quindi materiali anche legati alla cottura, ceramica da cucina. Sicuramente producevano anche ceramica a vernice nera. La ceramica a vernice nera è, come dico agli studenti, il servizio della domenica. Non è il servizio quello bellissimo, quello ricco, però quello che si utilizzava nei momenti importanti è una ceramica che segna l'arrivo dei romani. Noi abbiamo trovato a Orbisaglia questa ceramica a vernice nera, sicuramente di produzione locale. Non stiamo ancora trovando le fornaci, ma le troveremo. Producevano metalli. E si lavorava il ferro in quell'area, una forgia che produceva attrezzi per l'agricoltura, e questo quindi ci dice chi erano i clienti. Erano coloro che arrivavano e mettevano a cultura quest'area di recente conquista, probabilmente poco occupata nell'età del ferro dai piceni. Non abbiamo grossi dati, quindi arrivano anche in un posto dove non danno fastidio a troppi, perché insomma le popolazioni conquistate qui non hanno lasciato grandi tracce.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75

Compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in blu.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

di rumore, dicono, così si fa. Il comodino c'è una mina, tu si le dà 6.000 watt, ho messo via.

Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: grande.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
2: Firenze.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese.

0: notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: E adesso

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0730.

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: eccoci qua, Radio Nuova in Blu, 21.07 questa sera. Abbiamo al telefono Tatiana Chiarini. Ciao Tatiana.
1: Ciao Euno, buonasera, grazie per avermi invitato di nuovo. Grazie per non esservi stancati ancora di me.
0: Ma stai scherzando? Ma te sei un artista, scusa. Pianista, cantante lirica. Ma senti, qui stasera dobbiamo parlare di un altro grande personaggio, peraltro suggerito da voi, Nicola Vaccai.
1: Nicola Vaccai, sì, suggerito perché, indovina perché? Perché è nato a Tolentino, quindi è nato esatto sul finire del 1700, proprio nelle vostre terre. Tanto che gli è stato intitolato un teatro che purtroppo nel 2008
0: andò distrutto
1: da un incendio, però una decina di anni dopo fu restaurato e riaperto al pubblico, quindi insomma porta appunto il nome di Nicola Vaccai, che è stato un compositore sicuramente importante, forse
0: possiamo dire che in quel secolo dove lui e poi è vissuto, perché parliamo del 1700
1: esatto. Nel 1790,
0: perché era un secolo, no, all'epoca illuminati, degli illuministi, diciamo, no?
1: Sì, allora diciamo che poi lui visse a cavallo tra due secoli, 1790 e 1848, e invece morì a Pesaro, sì, quindi sempre in territorio marchigiano. Diciamo che è stato sicuramente una figura di rilievo, anche allora come compositore senz'altro, come insegnante di canto soprattutto, e tant'è che ci lascia un metodo per canto italiano da camera che tuttora è in uso presso i conservatori e le accademie musicali, insomma.
0: Sei ispirata tu a questo personaggio, no? Mi sembra ti sei anche ispirata, perché lui, diciamo, in quell'epoca, dopo diciamo entriamo un po' nel vivo, no? Diciamo che aveva un po' caratterizzato, diciamo, la musica che si sentiva in quel periodo, no? Anche perché a un certo momento, nel momento in cui poi diventò diplomò al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, ebbe un'altra scuola che era quella di Giovanni Paisiello, quindi la scuola del napoletano, no? Quindi la musica, diciamo, fra virgolette, popolare, la musica napoletana.
1: Sì, fu uno dei massimi rappresentanti della scuola cosiddetta napoletana, sì, Nicola Vaccai, insieme a diciamo al suo precursore Giovanni Battista Pergolesi, nato sempre in terra marchigiana, nato a Iesi, purtroppo vissuto pochissimo. Pergolesi visse pochissimo, visse solo 26 anni, ma ci ha lasciato delle opere immortali, soprattutto in ambito buffo, comico, anche dialettale, o frate innamorato, per esempio, quindi proprio un dialetto napoletano. Sono uno spasso le opere di
0: che è carino, infatti, questa cosa, esatto.
1: Come intermezzi, poi insomma.
0: Loro la chiamavano l'opera buffa addirittura.
1: Sì, sicuramente i compositori di scuola napoletana del Settecento, perché con Giovanni Battista Pergolesi parliamo di 1700, quindi
0: nasce
1: molto prima di Nicola Vaccai. Sì. Pergolesi visse tra il 1710 e il 1736, quindi come ti dicevo purtroppo visse molto poco, visse meno di Mozart, che già morì giovane, insomma, no? Nella seconda metà del Settecento, morì a 34-35 anni. E Pergolesi morì ancora più giovane, ma non per questo non fece in tempo a lasciarci delle perle, dei capolavori operistici e che tuttora vengono messi in scena piuttosto regolarmente, la sua serva padrona, per esempio, viene messa in scena tutt'oggi molto di frequente. Ecco.
0: Senti, ma in quel periodo, no? Vogliamo ricordare, cioè, questi passaggi, diciamo, no, di musica, si ascoltava di più i grandi autori, no? Quindi venivano un po' fuori, diciamo, dalle righe, dagli schemi, questi compositori, nuovi compositori, chiamiamoli anche così, che però facevano una doppia esperienza, quella del classicismo, no? Quella della musica classica abbinata a questa musica dell'opera buffa, com'è questo, secondo te?
1: Teatro musicale, il teatro musicale è senz'altro la forma d'arte, almeno a mio parere, più completa di tutte, perché prevede la musica, il canto, quindi i cantanti, attori, prevede le scene, quindi prevede un palcoscenico, e di conseguenza, insomma, sì, quando la musica si unisce al teatro viene fuori poi il melodramma, come fu agli esordi del 1600, già sul finire, sugli ultimi anni, diciamo negli ultimi anni del 1500 cominciò a nascere il melodramma, che non è altro, insomma, riassumendo un discorso naturalmente che sarebbe molto più complesso di come te lo sto riassumendo io in pochissimo tempo.
0: Certo.
1: E fu il precursore della nostra poi opera lirica, che nel 1800, nel 1900 si sviluppò ai massimi livelli, nomi come Bellini, Verdi, Rossini, Donizetti, Mercadante, insomma, Puccini, con la giovine scuola, insomma, già, ecco, le radici dell'opera lirica e del melodramma affondano già, diciamo, il melodramma affonda già le sue radici nel 1600, ecco, proprio nella prima.
0: Senti, ma le zone secondo te, quelle che erano un po' più prolifiche, erano vicine secondo te ai conservatori dove si poteva praticare musica? Perché parliamo, non come adesso che ci sono noi sistemi moderni di diffusione, cioè all'epoca se andava in giro con il cavallo se eri fortunato, se non andavi in giro a piedi, cioè quindi, capito, la diffusione, cioè, è una cosa curiosa, no, questa qui, però venivano fuori queste personalità eccezionali, artisti, come li hai chiamati te giustamente, che avevano una certa completezza, probabilmente perché venivano dal popolo? Una domanda.
1: Sì, allora, i personaggi rappresentati nell'opera buffa napoletana sicuramente sono personaggi, come dire, spesso anche non nobili, personaggi
0: che raffiguravano un po' la vita dell'epoca, no?
1: Sì. Erano spesso degli spaccati di vita, diciamo così, molto realistici, però allo stesso tempo con questa vena comica, mi viene da pensare proprio alla serva padrona di Pergolesi, insomma, questa, come dice il titolo stesso dell'opera, serva padrona, con lei che fece di tutto, diciamo, per far innamorare di sé il suo tutore, alla fine sposarlo, insomma, sai, questi spaccati di vita un po' che ricalcavano questi spaccati di vita che, di personaggi popolari, questi
0: però questi talenti sono
1: tempo, no?
0: Questi talenti, Tatiana, erano i talenti puri, no, se vogliamo, perché oggi il talento, su 100 persone che si iscrivono al conservatorio, diciamo, ne trovi una certa percentuale. All'epoca erano mosche bianche, dico io.
1: Diciamo che all'epoca in generale
0: come facevi a scoprire un talento?
1: in generale si erano anche come dire meno le persone rispetto ad oggi che avevano
0: la possibilità di avvicinarsi alla musica,
1: esatto, la possibilità di studiare, ci si accostava chi realmente aveva come dire certe qualità, anche perché le famiglie erano mediamente più povere. Ora sto facendo un discorso molto molto generico, naturalmente è chiaro che bisognerebbe sempre analizzare caso per caso nella storia, poi dalla storia anzi noi sappiamo diciamo abbiamo notizie di chi per un verso o per un altro è diventato illustre, ma non sappiamo poi quale sia stata la sorte di tutti gli altri. Però una cosa, un dato è certo, insomma, che il benessere non era diffuso come ai nostri tempi, di conseguenza chi studiava, ma questo non solo in ambito musicale, chi o quelle famiglie che se lo potevano, diciamo, permettere di,
0: certo.
1: Ecco, o comunque quelle famiglie che decidevano di sostenere dei sacrifici anche economici, perché vedevano a casa magari un talento vero, quindi sì, diciamo che si usciva come dire non era così frequente studiare, non era così scontato come lo è oggi, che noi ci lamentiamo di tutto, però in realtà non ci rendiamo conto di, secondo me, di quanto soprattutto dopo il boom economico, cioè negli anni 60, di quanto siamo stati fortunati a poter sostenere anche certi studi, di aver avuto certe possibilità, insomma, che all'epoca non erano così scontate, soprattutto certo. Per noi donne, insomma, per noi donne men che meno, per cui
0: senti, mi incuriosisce questa opera buffa di Paisaniello, no? Mi vuoi dire qualcosa un attimino di più? Adesso non abbiamo ovviamente questa sera preparato la trasmissione con le musiche di Vaccai, piuttosto che no, lo faremo in un'altra occasione magari. Però ecco, quest'opera buffa secondo te com'era? Cioè era una cosa, diciamo, gradevole da ascoltare?
1: Allora, l'opera buffa, diciamo che ora chi mi ascolta, che magari è esperto di musica, non so se condividerà questa mia espressione, però mi piace dire che era un po' inizialmente una costola dell'opera tragica, dell'opera seria. Allora, che cosa succedeva in passato? Succedeva che per rallegrare per un po' l'animo degli spettatori che avevano assistito a diciamo a tragedie messe in scena appunto nel melodramma, cominciarono a diciamo ad alternarsi agli atti delle opere serie intermezzi di opere buffe, di opere comiche. Quindi l'opera comica nacque un po' come un genere cosiddetto minore, che doveva servire inizialmente per allietare gli spettatori che appunto erano stati affranti dalle vicende tragiche, drammatiche dell'opera seria, del melodramma, che a sua volta poi affonda le radici nel teatro greco, insomma. Quindi anche la stessa Serva Padrona, cioè, queste opere con questo carattere buffo, comico, nacquero per alleggerire. Inizialmente l'intento era questo, per alleggerire lo spettatore che tra un atto e l'altro di un'opera più seria voleva, come dire, tirarsi un po' sul morale. Io ora
0: carina
1: la sto facendo semplice, non me ne voglio
0: e deve essere una cosa semplice,
1: certo, materia, però certo. Insomma, chiaramente in un'ora non è che possiamo,
0: non è un compendio, come dire, universitario il nostro, no?
1: Certo. Per filo e per segno, per cui sto cercando di
0: Senti, vogliamo fare intanto una piccola pausa e poi riprendiamo magari da questi viaggi che cominciò a fare, no, Vaccai, in giro, no, prima per l'Italia, poi in giro
1: soprattutto per l'Italia, sì.
0: Esatto.
1: Va bene.
0: Fra un attimo. Grazie.
1: Grazie a te.

0: ancora 21:30, Tatiana.
1: Sì, ecco.
0: Torniamo nel vivo. Qui c'è sempre la musica che ci sovrasta, la musica che ci accompagna, come vogliamo dire. Io ero le preso peraltro con degli starnuti, per cui non riuscivo a riaprire la comunicazione. Allora, senti.
1: Vabbè, ma stiamo riprendendo la stessa logica che avevamo spiegato prima, cioè tra un atto e l'altro noi ci mettiamo gli intermezzi, quindi
0: carina,
1: la stessa logica che si usava,
0: brava,
1: no?
0: Brava Tatiana.
1: Nell'opera seria e nell'opera giusta. Volevo rispondere ad una domanda che mi avevi fatto prima sull'importanza, sì, dei conservatori. Allora vorrei precisare, ovviamente gli amici musicisti che dovessero essere in ascolto sicuramente già sanno queste cose, però i conservatori inizialmente non erano concepiti come li concepiamo noi oggi, erano concepiti piuttosto come luoghi per accogliere bambini orfani oppure poveri, e questo nella città di Napoli, ma non solo, in tutto il Regno d'Italia.
0: Certo.
1: E diciamo che, siccome parlavamo di scuola napoletana inevitabilmente, perché quando poi si fanno i nomi di Baccai, di Pergolesi, di Porpora, si parla inevitabilmente di scuola napoletana, e diciamo che la storia della scuola napoletana ruota intorno a diciamo quattro conservatori, quattro istituti che allora erano il Conservatorio di Santa Maria di Loreto, quello della Pietà dei Turchini, di Sant'Onofrio a Porta Capuana, dei Poveri di Gesù Cristo, tutte istituzioni nate sul finire del 1500, dove erano impartiti certi insegnamenti, poi fu introdotta anche la musica, fu introdotto il canto, poi insomma soprattutto nel XVII secolo poi si cominciò ad avere il privilegio di poter ospitare in questi istituti musicisti, compositori del calibro di Francesco Durante, insomma. Quindi questi luoghi poi con il passare del tempo divennero delle vere e proprie anche fucine, no? Che sfornavano, preparavano cantanti, strumentisti, insomma persone
0: che poi gli strumenti che andavano di più all'epoca, Tatiana, diciamo, a parte il pianoforte che non era ancora venuto fuori, c'era cioè il clavicembalo, se non erro.
1: Esatto, sì, clavicembalo, sì, sì, il clavicordo, la spinetta, il virginale, il violone. Sì, naturalmente non dobbiamo pensare alle moderne orchestre.
0: Certo. Senti, ti è capitato di vedere quegli organi di una volta con sole 3 ottave o forse 2 ottave, dico bene?
1: Sì, sono gli organi portativi anche, sì sì, gli organi.
0: La funzione che ti porto in un paesino che è sul lago di Cacamo, che Francesco ricorda, che è Pieve Favera, non so se l'hai visto, ma io una volta avevo casa lì. Da giovane mio padre, insomma, era appassionato della montagna, perché lì siamo in montagna. Nella chiesa c'è questo organo con le sole 3 ottave, pensa te, e c'era una specie di mantice che soffiava aria. Ma ci ho suonato non so quante volte lì, guarda, era una roba, cioè un suono pazzesco, però chiaramente con solo 3 ottave.
1: Ho capito bene la zona, Cacamo, un po' la conosco, però non l'ho
0: cioè
1: mai
0: questo
1: visto.
0: Paese si affaccia proprio sul lago, è proprio a picco sul lago, probabilmente Francesco se lo ricorda.
1: Mi ci devi portare allora, perché questo è
0: io manco da tanti anni dopo che abbiamo venduto casa lì, insomma, però mi dicono che anche lì il coro polifonico di Tolentino tempo fa ci ha fatto proprio un... quindi la chiesa tanto piccola non era, insomma, ecco, ci ha fatto una dimostrazione, insomma, ecco, hanno fatto uno spettacolo lì in questa chiesa, anche quella è una chiesa storica, sì.
1: L'organo è sicuramente uno degli strumenti più antichi sì, per cui ce ne sono un po' di tutte le specie, insomma. Sì, dai.
0: Quindi quella non è un'epoca tanto prolifica, no? Quindi Nicola Vaccai, ma anche Pergolesi, perché Pergolesi poi, diciamo, è cresciuto a Jesi, no? Anche a lui hanno intitolato il teatro Pergolesi, no? Anche lì.
1: Sì, Pergolesi, che ci ha lasciato, oltre alle opere buffe, alcune delle opere buffe citate prima, ci ha lasciato anche il suo famosissimo Stabat Mater, che tuttora si esegue per il contralto soprano.
0: Che a te piace?
1: Diciamo, la camera. si esegue tuttora, insomma, non solo nei luoghi sacri, insomma, perché poi qui stiamo parlando di musica storica, quindi al di là della sua certo, valenza sacra o profana, ma stiamo parlando di arte, quindi
0: certo,
1: come dire, ha un significato molto più vasto, molto più assoluto, molto più largo, che non quello semplicemente di celebrare, con tutto il rispetto naturalmente, qualcosa, però stiamo parlando di arte, come andare a vedere, che ti posso dire, la Cappella Sistina. Tu in quel momento non pensi se sei cristiano o non cristiano, insomma, stai certo, davanti certo, a una delle più grandi opere d'arte al mondo e basta, per cui stesso discorso vale per la musica, insomma, la musica, ecco, di un compositore come Gian Battista Pergolesi è sicuramente intramontabile, che sia operistica, che sia sacra, e ci ha lasciato dei capolavori in entrambi i generi.
0: Quindi questi musicisti dell'epoca non era così facile che si incontrassero, no? Quindi c'era anche uno scambio culturale, secondo te? Riuscivano?
1: Sì, c'erano antagonismi,
0: perché poi lui
1: veri culturali
0: aveva, sì, cominciato a girare, e lì probabilmente l'artista arriva alla maturità, arrivano, no, altre esperienze.
1: Sì, aveva, allora siamo tornati a parlare di Vaccai.
0: Vaccai, sì, certo, sì.
1: Lo stai facendo riferimento a Pergolesi?
0: No, sempre Vaccai, perché
1: Vaccai, sì. Nicola Vaccai, sì, come avevamo detto all'inizio della puntata, ricordiamo che nacque a Tolentino, quindi in provincia di Macerata, e nella Tolentino, appunto, che io conosco, che gli ha dedicato un bel teatro, restaurato e riaperto al pubblico nel 2018. Ma poi, ecco, nacque lì e morì sempre in territorio marchigiano, perché morì a Pesaro, però poi per un periodo si stabilì anche a Napoli, andò a Roma, dove compì i suoi studi presso l'Accademia di Santa Cecilia, poi si spostò a Napoli, dove seguì Giovanni Paisiello, un altro grande compositore del tempo.
0: Dopo Trieste, leggo, le autorità austriache addirittura lo chiamarono, perché evidentemente c'erano gli austriaci che dominavano, lo chiamarono a dirigere il Conservatorio di Milano, pensate.
1: Sì,
0: e lì vennero fuori queste grandi prime opere, insomma, no? Perché si parla del 1824, rappresentate nei vari teatri italiani due opere con cui Pietro il Grande, la pastorella feudataria, eccetera, eccetera.
1: Sì, le sue. Allora, purtroppo i titoli delle sue opere non sono, come dire, molto. Sono dagli esordi del romanticismo, poi uscirono un po' da quello che era il repertorio del cantante lirico, perché poi, ecco, con i grandi melodrammi di Verdi, Donizetti, insomma, proprio con l'avvento del bel canto propriamente detto, purtroppo la scuola napoletana come si dice, si conquista una cosa e si perde sempre l'altra, no? Sì. Per cui la grande
0: una piccola battuta
1: la Paesana fu praticamente messa un po' nel dimenticatoio. Poi naturalmente tutti questi compositori furono riscoperti e rivalorizzati,
0: certo, dopo. Però senti, ma Giulietta e Romeo
1: del romanticismo
0: del 1825 è sempre roba sua?
1: Sì, sì, scrisse anche, compose anche un Romeo e Giulietta, appunto, che non, però non viene quasi mai messo in scena, proprio per il motivo che ti stavo dicendo. Poi l'assenza del romanticismo, tu considera che Nicola Vaccai visse praticamente lungo tutta la prima metà del 1800, quindi vide l'esordio, lui fu rappresentante, appunto, fu l'ultimo rappresentante della grande scuola musicale napoletana, sostenitrice soprattutto dell'opera buffa, e quindi nacque e visse in un periodo un po' a cavallo tra due secoli, che questo significa quasi sempre a cavallo anche tra due stili, epoche, mentalità diverse. Stava nascendo il romanticismo, il grande romanticismo, che vide protagonisti assoluti della musica italiana del tempo i grandi operisti, Rossini, Verdi, naturalmente poi anche la musica strumentale, ma qui stiamo parlando di Italia. Poi i grandi romantici della musica, diciamo, per quanto riguarda la musica strumentale, furono Chopin, Schubert, Mendelssohn,
0: uno più forte dell'altro.
1: Esatto, però se parliamo, diciamo, se rimaniamo in territorio italiano, trionfava l'opera su tutto in quel momento. Questo non significa ovviamente che non ci fossero stati anche grandi compositori di musica strumentale, gli stessi Verdi, Rossini, fondamentalmente grandi operisti, quindi compositori che si dedicarono soprattutto al genere del teatro d'opera, composero anche musica, forme di musica strumentale, però, come dire, il loro predominava un po' il diciamo questo desiderio e questa capacità di comporre soprattutto per il teatro musicale.
0: Senti, ma tu vuoi ricordare
1: un po' l'opera, mise un po' da parte al momento l'opera napoletana settecentesca, ecco.
0: Sì, ma lui quando scrisse, credo che sia stata la prima opera importante, no? I solitari di Scozia,
1: sì,
0: che era un monodramma in due atti, era. Sempre su
1: a Napoli vide sorgere la prima opera di Nicola Vaccai, sì, Solitario di Scozia, e poi ne seguirono altre anche in terra veneziana, dove si spostò a Trieste, a Roma, però ecco, compose anche una Giovanna d'Arco, un melodramma ormai, diciamo, di sapore più romantico. Però ecco, se tu citi la Giovanna d'Arco, perché poi molti titoli si ripetono,
0: sì,
1: tra compositori nell'epoca, Giovanna d'Arco fu un personaggio, come dire, messo, trattato nel teatro musicale tanto da Nicola Vaccai quanto da Giuseppe Verdi. Secondo te, nel primo romanticismo, quale Giovanna d'Arco divenne più popolare?
0: ci facciamo la domanda e ci diamo anche una risposta.
1: Sì, ma anche perché Vaccai poi tuttora viene ricordato come, senz'altro, come uno dei più importanti compositori. Fu, appunto, come abbiamo detto già diverse volte nel corso della trasmissione di questa sera, chiuse un po' tutta questa grande cerchia dei compositori di scuola napoletana del Settecento, ma quindi importante come compositore, ma importantissimo come docente di canto e come didatta.
0: Ecco, più importante possiamo dire.
1: Poi cominciò ad assumere un maggior rilievo in questa veste. Tuttora i cantanti lirici, insomma, chi si voglia accostare al canto lirico, tra i vari metodi che usa la, si dice comunemente adesso studio il Baccai, questo il
0: ti
1: grande
0: abbiamo persa per un attimo
1: così.
0: Ti abbiamo persa per un attimo?
1: Sì, un attimo. Pronto?
0: Ecco, mi senti adesso?
1: Sì, ti sento.
0: Per un attimo, ogni tanto va via la comunicazione.
1: Sì, ora mi senti? Pronto?
0: Pronto? La sento io.
1: Io ti sento bene, Uno. Ti sento bene.
0: Ah, tu mi senti.
1: Io ti sento bene.
0: Infatti adesso mi ha confermato la regia Elisa, che ringrazio sempre, che è attenta, che io ero preoccupato perché vedevo. Tu mi senti adesso? Perché adesso non ho il ritorno in cuffia.
1: Ti sento.
0: Aspetta, cambio cuffia un attimo solo.
1: Sì, certo.
0: Vediamo se questo. No. Sì, mi senti?
1: Mi senti? Sì. Io ti ho sempre sentito bene.
0: Bene. Andiamo allora. Anche perché abbiamo qualcosa meno di 10 minuti, Tatiana. Quindi 10 minuti.
1: Tempo fugge. Ti dicevo, poi alcuni titoli si ripetono. Tu giustamente mi citavi una Giulietta e Romeo. Sì. Giulietta e Romeo, ecco, opera lirica di Nicola Vaccai, ma poi i Capuleti, sotto il titolo di I Capuleti e Montecchi, divenne anche una delle opere liriche più famose di Vincenzo Bellini, ma poi divenne Romeo e Giulietta anche di Charles Gounod, per cui insomma, come vedi, poi alcuni personaggi presi in prestito, diciamo così, dalla storia o anche dalla mitologia classica, spesso vennero messi in opera, insomma, vennero incappati nel teatro musicale, quindi. Però ecco, se noi citiamo il Giulietta Romeo di Nicola Vaccai e citiamo I Capuleti e Montecchi di Bellini, ricordiamo più senz'altro, certo, I Capuleti e Montecchi di Bellini, okay. E quante volte quella parte, quella scena lirica bellissima di Giulietta che attende Romeo. Ecco, questo per dirti che poi il romanticismo ha soppiantato un po' anche il povero Vaccai compositore, però non Vaccai didatta,
0: sì.
1: Didatta del canto, perché ti dicevo che tuttora il suo metodo per canto viene adottato anche nei conservatori o anche nello studio privato del canto. È una delle pietre miliari. Rimane il suo metodo, spesso su testi di Pietro Metastasio, insomma, sono sai che cosa ha, a mio parere, di geniale il metodo di Nicola Vaccai, il metodo di canto? Il fatto che non sono i suoi esercizi, diciamo, non sono dei semplici esercizi tecnici. Sono delle vere e proprie ariette da camera, già si possono considerare. Sì, hanno già dei testi, seppur molto semplici, a mo' di filastrocca, insomma, quindi sono, preludono già al quel modo di cantare che poi, ecco, viene richiesto da una voce classicamente imposta, educata, insomma, per cui non sono semplici esercizi da cantarsi, ecco, da intonarsi con le note. Ci sono già dei versi, Perché dico ariette da camera? Perché sono, tu sai che comunemente un brano lirico si chiama aria.
0: Sì.
1: Poi naturalmente anche qui il discorso sarebbe molto più complesso, perché ci sono i recitativi, le arie, le cabalette, insomma, sono tante le parti che compongono una scena lirica, però normalmente quando parliamo di aria, mi fai sentire quest'aria, chiediamo ad un tenore, per esempio, o ad un soprano, significa mi fai sentire un brano lirico. Questi piccoli studietti, insomma, di Nicola Vaccari, che sono ordinati, diciamo, per difficoltà crescente, hanno già la forma di una piccola, breve, semplice, ma già di un'aria lirica. Quindi in questo il suo metodo si distingue da altri.
0: Ricordiamo Vaccari, quindi come compositore, ma lo ricordiamo anche per questo,
1: come didatta,
0: ma anche per un grande archivio che non so se tu l'hai visto a Tolentino. C'è un archivio che mi ha incuriosito, perché sono custodite addirittura 2000 lettere e manoscritti musicali che furono donati nel 1936 ai discendenti del musicista, quindi presso la Biblioteca Filelfica di Tolentino.
1: Infatti vorrei vederlo, conosco Tolentino ma non sono ancora stata a vedere questo patrimonio. Ero stata invece anni fa, ma questa è un'altra storia, poi se ve ne parleremo, a Lucca, nella casa natale di Giacomo Puccini. Ero stata a Torre del Lago a vedere appunto la sua villa sul lago, però sì, mi manca questo.
0: Allora lasciamoci con questo buono proposito intanto di vederci con Francesco, e così parliamo e magari andiamo a vedere insieme questo il museo Tolentino, anche perché adesso il tempo è tiranno. Ti stavo dicendo questo, dalla regia mi stavano facendo vedere i minuti che sono rimasti, che praticamente sono già finiti, adesso dovrebbe partire addirittura il notiziario e quindi noi siamo già non in ritardo, ma insomma siamo lì. Fare Tatiana, ti ringrazio come sempre. Io ricordo Tatiana Chiarini, pianista e cantante lirica, che ci sta a chiamare, è da Roma.
1: Grazie a uno per avermi.
0: Buona serata grazie. Carissima, grazie, sei stata splendida.
1: A presto, ciao,
0: buona serata a tutti, grazie.
1: Grazie a te.

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. La ricostruzione post-sisma nelle Marche conferma un quadro di forte avanzamento sia sul versante privato sia su quello pubblico. Dai dati complessivi regionali del rapporto sulla ricostruzione 2026, appena presentato dal commissario Guido Castelli, emergono 20.429 richieste di contributo per la ricostruzione privata, di cui 14.844 approvate, con un importo richiesto pari a circa 11,79 miliardi di euro e un importo concesso che supera gli 8,76 miliardi. Le somme già liquidate ammontano oltre 5,72 miliardi. È emerso alla presentazione del rapporto sisma, al quale hanno partecipato anche il presidente della regione Francesco Acquaroli e sottosegretario al MEF Lucia Albano. Il quadro dei cantieri restituisce la dimensione concreta del processo in corso. Nelle Marche risultano 5.526 cantieri in corso e 8.644 cantieri chiusi, per un totale di oltre 14.000 interventi attivati o conclusi. Sul piano territoriale, la provincia di Macerata concentra la quota più significativa della ricostruzione privata, con 12.955 richieste presentate, 9.281 approvate, oltre 5,74 miliardi di euro concessi e più di 3,61 miliardi liquidati. Rilevante anche il quadro della ricostruzione pubblica. Nelle Marche risultano 1.872 interventi programmati, distribuiti in 157 comuni interessati, per un importo complessivo superiore a 2,51 miliardi di euro. Anche in questo caso la provincia di Macerata rappresenta la quota principale con 1.048 interventi e oltre 1,46 miliardi di euro programmati. L'Arena Sferisterio di Macerata ha accolto domenica scorsa circa 2.500 persone per l'esecuzione dell'opera sinfonica di Chico Arguello, uno degli appuntamenti culturali e spirituali di maggiore rilievo ospitati quest'anno nelle Marche. L'evento, promosso e organizzato dalla Fondazione Internazionale Padre Matteo Ricci, ha visto l'esibizione sul palco dello Sferisterio di 206 tra musicisti e coristi dell'Orchestra Sinfonica e coro del Cammino Neocatecumenale. A dirigere l'orchestra è stato il maestro Thomas Anus per l'esecuzione de La sofferenza degli innocenti ed El Messias. Particolarmente intensa la prima parte della serata dedicata alla sofferenza degli innocenti e il momento in cui Chico Arguello, compositore dell'opera e iniziatore del cammino neocatecumenale, presentandola ha voluto dedicarla alle madri segnate dal dolore per la perdita di un figlio, in particolare alle mamme e alle famiglie di Nicola Scalabrese, Giorgio Franceschini e Daniele Francalancia, i tre giovani maceratesi che hanno perso la vita nel tragico incidente avvenuto il 14 giugno. Chiuso l'AgriSex di Potenza Picena, l'attività dell'agriturismo è stata sospesa a seguito di un controllo dei carabinieri della compagnia locale e del personale del nucleo ispettorato del lavoro di Macerata. Sabato scorso sono state riscontrate pesanti irregolarità con gravi e diffuse carenze igienico-sanitarie all'interno della struttura, denunciato il gestore per la mancata valutazione dei rischi e l'omessa adozione delle misure di prevenzione incendi e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro. Sono state elevate sanzioni per un importo complessivo di 20.000 euro. Nel corso dello stesso servizio a largo raggio, i carabinieri hanno identificato e controllato 27 persone, tre delle quali sono risultate gravate da precedenti penali o di polizia. Urbsalvia continua a restituire nuovi tasselli della propria storia. Si avvia verso la conclusione la 32esima campagna di scavi archeologici dell'Università di Macerata a Urbisaglia, uno dei più longevi cantieri scuola italiani, che quest'anno coinvolge oltre 50 studentesse e studenti provenienti da atenei italiani e stranieri. Le attività inserite nei tirocini del corso di laurea magistrale in archeologia e sviluppo dei territori vedono impegnati sul campo docenti, ricercatori, dottorandi e tecnici. Le indagini, autorizzate dal Ministero della Cultura e dirette da Roberto Perna, interessano sia l'area dell'antica Pollenzia Urbsalvia, sia la villa romana suburbana di Villa Magna. Le ricerche si svolgono in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Nazionali Marche, guidata da Luigi Gallo, con il coordinamento scientifico di Sofia Cingolani, direttrice del Parco Archeologico di Urbsalvia, e con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, diretta da Giovanni Issini. Al progetto contribuiscono inoltre il Comune di Urbisaglia, la Fondazione Giustiniani Bandini e la Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano. Ai nostri microfoni il professor Roberto Perna, intervistato da Riccardo Carota.
4: È sempre molto faticoso raggiungere i livelli stratigrafici bassi, siamo scesi per più di 3 metri in alcuni punti, ma l'obiettivo della ricerca è proprio quello di capire come era fatto l'insediamento quando sono arrivati i romani. È un tema interessantissimo e importante dal punto di vista storico e dal punto di vista archeologico. Quando tra la fine del IV e l'inizio del III i romani arrivano, come si organizzano, che sistema politico, sociale, economico danno a questo territorio, un territorio di nuova conquista, e possiamo anche immaginare non del tutto pacificato, perché insomma bene o male stavano in un contesto all'interno del quale avevano combattuto. La romanizzazione è rapida. Come avviene? Stiamo capendo che nel caso di Urbisaglia, ma questa poi diventa un modello che può essere applicato ad altri siti, realizzare un'area con una forte funzione artigianale connessa a produzioni legate dal mondo romano, sicuramente lungo la Salaria Gallica, che è l'attuale strada provinciale, che connetteva il nord al sud delle Marche, era, come dire, la scelta economico-politica molto, come dire, consapevole che i romani avevano fatto.
3: 2 giornate per attraversare idealmente un'intera vita universitaria, dalla gioia del traguardo appena raggiunto al ritorno dopo 25 o 50 anni nell'ateneo in cui tutto è cominciato. L'Università di Macerata si prepara a celebrare i Graduation Day e la giornata del laureato, in programma in piazza Vittorio Veneto domani, giovedì 25 e venerdì 26 giugno, con circa 2.000 partecipanti attesi. Le cerimonie dei Graduation Day saranno dedicate alle neodottoresse e ai neodottori dell'Ateneo, chiamati a vivere un momento collettivo di festa e riconoscimento dopo la conclusione del percorso di studi. La giornata del laureato è il tradizionale appuntamento organizzato dall'Università di Macerata insieme ad ALAM, l'Associazione dei Laureati dell'Ateneo Maceratese, che riunisce chi ha conseguito il titolo 25 e 50 anni fa. Nei giorni scorsi i cortili delle scuole primarie di Macerata, Anna Frank, Fratelli Cervi e Salvo d'Acquisto hanno ospitato un'iniziativa di educazione ambientale e tutela del territorio. Grazie alla sinergia con la Federazione Italiana della Caccia della provincia di Macerata sono stati installati diversi nidi artificiali in legno dedicati agli uccelli insettivori. L'iniziativa ha l'obiettivo di favorire la riproduzione di specie come il codirosso, la cincirella, la cincia allegra e il picchio muratore. Questi volatili svolgono un ruolo fondamentale per la salute delle nostre aree verdi. Nutrendosi di insetti, fungono da veri e propri regolatori biologici naturali, garantendo il mantenimento e l'equilibrio degli ecosistemi urbani. I volontari dell'associazione hanno incontrato gli alunni per sensibilizzarli sull'importanza della biodiversità, spiegando come i mutamenti del paesaggio, tra cui l'abbandono delle campagne e la progressiva scomparsa della cura dei fossati, abbiano ridotto gli habitat naturali di queste specie.
2: Il taccuino.
3: Il premio internazionale Massimo Urbani celebra la sua 30ª edizione con 4 giornate di musica da domani a domenica 28 giugno tra Camerino e Urbisaglia. Fondato da Paolo Piangiarelli, organizzato da Musicando Jazz, il premio continua a rappresentare uno dei più importanti concorsi italiani dedicati ai solisti jazz. Nato nel nome di Massimo Urbani, è diventato negli anni un luogo di scoperta, crescita e passaggio per nuove generazioni di musicisti. A presiedere la giuria sarà Rosario Giuliani, primo vincitore del premio nel 1996 e oggi tra i più autorevoli sassofonisti della scena jazz europea. Il programma si aprirà domani alla Rocca Borgesca di Camerino con il Party Universitario, alle 22 concerto della Sinter Live Band e DJ set. Da domani a domenica 28 giugno il lungomare sud di Civitanova Marche ospita la prima edizione di Civitanova Gluten Free, unico evento nelle Marche interamente dedicato al mondo senza glutine. Previste area food truck gluten free con operatori selezionati provenienti da tutta Italia e specializzati nella somministrazione di prodotti senza glutine. Area market dedicata ad aziende, produttori e artigiani del settore gluten free. Area territorio con il coinvolgimento di associazioni, attività e realtà locali, area talk e divulgazione con incontri, testimonianze e momenti di approfondimento sul tema della celiachia, dell'alimentazione e del benessere, area intrattenimento con musica di sottofondo e attività rivolte a famiglie e bambini.
2: Il tempo nelle Marche.
3: Un campo di alte pressioni abbraccerà la regione domani, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli settentrionali e rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 23-32 gradi. È tutto, grazie dell'attenzione.
2: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Psst, capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
19: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
20: Radio Nuova in blu.

pianeti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, rapato

0: sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante. Fammi sorridere, abbracciami.

Le parole sono come le nuvole, quando ci soffia il tempo si trasformano, diventano mille, e se le porta via il vento.

0: quelli nostri più intensi. Un attimo importante.
1: Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
2: Eccoci qua, bentornati. Io sono Giacomo Baldassari dai microfoni di Radio Nuova Macerata e dagli studi in diretta di Via Cincinelli 4 a Macerata. Grazie a Roberta in regia che è con noi per questa nuova puntata delle Marche che innovano, il format di Radio Nuova Macerata che racconta la crescita e lo sviluppo della nostra regione con buone pratiche di tipo diverse che vanno dalla azienda all'artigianato, allo sport, al terzo settore, tutte legate con il filo rosso dell'innovazione, come diciamo sempre. Una puntata anche oggi particolare, una puntata dove affronteremo temi importanti, temi che toccano la nostra regione ma che hanno come sempre un eco di tipo nazionale se non internazionale. E vado subito a darvi una anticipazione di quelli che saranno i temi appunto e gli ospiti. Inizieremo la prima parte della puntata prima del nostro intermezzo musicale che orientativamente abbiamo sempre fra le 10:30 e le 10:35, parlando di acqua come bene prezioso non solo in senso fisico ma anche in senso economico. Dopodiché andremo a parlare di non violenza e di iniziative che a livello locale vengono fatte per sensibilizzare appunto il pubblico su un problema sociale che ha dati molto importanti come appunto quello della violenza di genere, ma anche violenza intesa in senso generale come fenomeni di devianza. Non do il benvenuto ad Enrico Fabraccio, amministratore delegato di Centro Marche Acque. Benvenuto Fabraccio ai microfoni di Radio Nuova.
3: Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Giacomo, grazie per questo invito, è veramente un onore.
2: Abbiamo detto che abbiamo preparato un po' gli ascoltatori dicendo che parliamo di acqua come bene prezioso, non solo perché siamo noi come esseri umani fatti per oltre il 70% di acqua, come del resto lo è anche il nostro pianeta, ma acqua che proprio in funzione di questo diventa anche un oggi e mai come oggi una sorta di bene di lusso. L'acqua ha un valore per la società, di conseguenza lo ha anche per l'economia. Ma andiamo per gradi. Nel sito istituzionale di Centro Marche Acque, questo lo facciamo a beneficio della chiarezza e della proprio dello spirito informativo che ha questa trasmissione, si legge la qualifica e la descrizione della società. Centro Marche Acque è controllante del gruppo Astea. Ci spiega gentilmente che cosa significa?
3: Allora, innanzitutto grazie per l'introduzione, che sei stato più che chiaro. Allora, il Centro Marche Acque è l'affidatario del servizio idrico in 12 comuni ed è la controllante di tutto il gruppo Astea. Il gruppo Astea è un importantissimo gruppo marchigiano di multiutility pubblica che va dalla distribuzione di gas naturale alla produzione e distribuzione di energia elettrica, gestione del servizio idrico integrato, l'illuminazione pubblica, il teleriscaldamento e il servizio di igiene urbana. Vantiamo 350 dipendenti.
2: Che sono tanti per le proporzioni dell'economia del nostro territorio.
3: Devo dire, Giacomo, che è stata fatta una politica molto lungimirante negli anni e devo dire che questa staffetta che mi è passata in mano è stato un grande onore, perché abbiamo un'azienda che è un vanto a livello nazionale. Siamo stati anche premiati al premio Industria Felix, che premia tra la sostenibilità e il ROE di bilancio, quindi per quanto un'azienda può essere sana, e devo dire che siamo un modello di multiutility in tutta Italia. E questo è un grande onore, perché quando viene classificato il pubblico viene sempre interpretato come un'azienda problematica, un'azienda lenta. Non è così. Se c'è lungimiranza, c'è visione, soprattutto si crea squadra, in qualche maniera i risultati vengono fuori. E quest'anno abbiamo avuto 4,5 milioni di euro di utili.
2: Ecco, infatti è lì che, scusi se mi inserisco così un po' a gamba tesa, ma è proprio lì che volevo arrivare, di questo volevo parlare con lei, nel senso che appunto è di qualche settimana fa, quindi tutto sommato fresca, soprattutto per noi che siamo una trasmissione settimanale, quindi torniamo a posteriori tante volte sulle notizie più importanti, appunto la news della chiusura in forte attivo del vostro bilancio. Ci può dare qualche dato? Commentandolo,
3: allora,
2: chiaramente.
3: Essendo la capogruppo, caro Giacomo, puoi ben capire che le differenze tra tutti i vari settori che andiamo a coprire, ci sono settori che danno di più e settori che danno che sono più espansivi nella gestione dei costi. Quindi diciamo che questo grande risultato, oltre all'efficienza che riusciamo a dare nella gestione dell'acqua, è il fatto della DEA, che è un'azienda di distribuzione di energia elettrica che sta crescendo a dismisura. Quindi fa parte della holding e diciamo che è un ambito che sta trainando molto il bilancio del gruppo Astea. Ma quello che più mi dà soddisfazione, Giacomo, è il fatto della soddisfazione che noi diamo in questi questionari a tutta la squadra dei nostri tanti dipendenti, e devo dire che siamo messi bene, e per me questo è forse anche il risultato migliore rispetto a quello degli utili, nel senso che viviamo in un'azienda dove c'è un benessere sociale, fortunatamente un benessere economico che è tutto di rispetto.
2: Questo è un tema assolutamente importante, perché infatti io le stavo proprio per chiedere, alla luce del fatto che siamo tutti d'accordo sul fatto che l'acqua è un bene preziosissimo, ma in generale tutti i servizi che fanno capo a questa, come alle principali multi-utility a livello italiano, sono fondamentali per l'economia, perché lo sono prima di tutto per le persone. Di conseguenza molte multi-utility che hanno uno spiccato senso di responsabilità sociale danno seguito nel territorio a iniziative di corporate social responsibility, o in generale comunque a iniziative con un risvolto sociale, con un'attenzione per il sociale importante. Mi viene da pensare nel suo caso al recente piccolo grande caso di Plastic Out, organizzato da Justissima Civitas con la partecipazione appunto di gruppo Astea, di Centro Marche Acque e di tanti altri virtuosi privati sostenitori del territorio. Quante altre sono, oltre a queste, le buone pratiche in senso sociale?
3: A livello sociale, noi il fatto di essere una utility pubblica significa avere un rapporto con i comuni in maniera diretta, perché sono i comuni soci. Quindi nel momento in cui un'azienda guadagna anche il territorio e quello che lo si fa all'interno. E stiamo promuovendo un rapporto con le scuole in maniera continuativa per tutto il territorio. C'è una delega anche politica all'interno dei vari territori, che chiaramente le amministrazioni in collaborazione fanno delle iniziative proprie e tutto. Stiamo facendo un investimento anche sia sulla depurazione dell'acqua e soprattutto delle campagne di sensibilizzazione all'interno dei vari comuni che le varie amministrazioni si gestiscono. La bella cosa della gestione dell'acqua è che in qualità il grave problema che abbiamo vissuto negli anni è proprio quello della dispersione d'acqua con le proprie reti, con tutto quello che purtroppo succede. Abbiamo degli impianti che oramai sono pluridecennali e dobbiamo intervenire. Devo dire che su questo Astea sta investendo molto. Quindi sponsorizziamo gli eventi del territorio, facciamo campagne di sensibilizzazione per l'acqua, ma quello che è stata, per dire, adesso siamo freschi di questa iniziativa di cui mi parlavi, proprio quello di sensibilizzare sui rifiuti, per dire, a me piacerebbe molto fare un'iniziativa. Noi a Recanati, che è il comune per la quale io sono all'interno del consiglio di amministrazione,
2: perché sei recanatesi? Recanatese, diciamolo, questa è una radio che nasce nella provincia, quindi è importante sottolineare.
3: Sono recanatese e il comune di Recanati è il secondo socio del gruppo Astea dopo il comune di Osimo, quindi abbiamo una storia abbastanza importante in questo gruppo. E con la vittoria delle elezioni siamo stati delegati, io come amministratore delegato, poi Daniela Stefoni all'interno del consiglio di amministrazione, poi i vari sul gruppo Astea. Quello che ti dico, Giacomo, che per dire farebbe molto piacere fare un'iniziativa nei confronti delle cannelle pubbliche. Noi abbiamo una storia nelle cannelle, nelle vecchie fonti, no? Che sono un po' la vita delle città, che prima avevo avuto il lusso di avere l'acqua a casa. Generazioni di persone sono state all'interno delle varie fonti e hanno una storia immensa e bellissima, tanto che è stata fatta anche una mostra all'interno del palazzo comunale da parte di un'associazione del territorio, e devo dire
2: tra l'altro bellissima
3: se tu ricordi, mi sembra che anche tu ci sei stato,
2: sì,
3: e è una cosa stupenda, e dovremmo intervenire proprio nella valorizzazione di determinati rapporti con la storia del territorio, perché l'acqua è tutto, l'acqua è vita, e il rispetto dell'acqua è una cosa fondamentale. Dovremmo continuare con l'amministrazione ad andare nelle scuole e far capire quanto è possibile, parsimoniando l'acqua, combattere la plastica e continuare tutto quello che abbiamo fatto fino a oggi, perché è fondamentale che negli anni potremmo avere un progresso rispetto a un consumismo anni 80 che oramai è oltremoda.
2: Assolutamente, oltre moda, e con una società che si è evoluta così tanto velocemente, assolutamente fuori luogo, assolutamente fuori luogo sarebbe. C'è una domanda di un nostro ascoltatore, perché lei deve sapere che noi siamo anche raggiungibili, per tutti coloro che ci ascoltano in tutta la regione, non solo in tutta la provincia, in una WhatsApp line che risponde al 393 108 23 89, ma chi volesse invece anche intervenire vive voces con la propria voce in radio può farlo chiamandolo 0733 237575. E c'è un ascoltatore dal territorio, Tommaso, che le vuole chiedere l'importanza degli impianti di distribuzione dell'acqua da bere privati vostri, nel senso, questo per riallacciarci un po' al discorso della plastica, potrebbe essere uno dei modi proprio per evitare il consumo eccessivo di acqua in bottiglia. Quante sono le casine dell'acqua nel territorio, anche a spanne, soprattutto dove sono? Lei ci ha detto che siete presenti in 12 comuni, quali sono quindi questi? Presumo siano in questi 12 comuni, è corretto?
3: Allora, grazie Tommaso, e grazie alla radio che parla, la radio che dialoga con i cittadini, perché questo è fondamentale, soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo. E, caro Tommaso, abbiamo mediamente sulle 3 casette dell'acqua ogni paese, poi chiaramente è differente rispetto al numero di abitanti, però si sta espandendo questo progetto, il filtraggio dell'acqua, perché dobbiamo dire che noi abbiamo una qualità dell'acqua in tutti i 12 comuni abbastanza elevata, e quindi basta un filtraggio semplice con carboni attivi, un filtraggio diciamo molto ma molto tranquillo per poter avere un'ottima qualità dell'acqua. Quindi
2: certo, perché poi posso farle una domanda, sempre perché arriva un altro messaggio dallo stesso ascoltatore, perché mi scrive, perché è vero quindi che in quasi tutti i posti d'Italia, compresa casa nostra, l'acqua del rubinetto è tutta buona? È così?
3: Non è detto, dipende, ci sono delle analisi, per dire, c'è stata un'emergenza a Recanati qualche mese fa perché hanno trovato un batterio particolare su un territorio, e quindi hanno chiuso l'acqua per 15 giorni, 10 giorni, adesso non ricordo precisamente perché
2: in
3: è
2: un
3: passato,
2: quartiere.
3: Però per dire quanto sono i controlli, quindi questo significa che l'azienda c'è, perché controllare l'acqua è fondamentale, non è dappertutto uguale, ma nella nostra zona siamo molto ma molto fortunati, quindi parliamo Recanati, Osimo, Porto Recanati, Loreto, Montelubone, Montecaccia, quindi ecco, Castelfidardo, come tante altre parti delle Marche, però sta molto anche all'azienda a controllare quello che fai, perché l'acqua è un bene prezioso, ma potrebbe essere anche un bene molto dannoso nei confronti dell'uomo, quindi devi essere una tutela della propria
2: assolutamente.
3: Quindi le casette dell'acqua noi cerchiamo di spingerle il più possibile, il riscontro sul territorio è impressionante per quante persone vanno. Io personalmente ho apposto nella mia abitazione un depuratore dell'acqua semplice con filtraggio, e mi ha cambiato la vita, perché abito su un terzo piano. Oltre alla comodità, oltre a quello che facciamo per la plastica, secondo me sarà la normalità, perché sia come spesa che come... È impressionante come risparmiamo la plastica, ma soprattutto è impressionante la qualità della vita, cioè nel senso, non portare più sulle case.
2: Ha smesso
3: l'acqua,
2: di carreggiare l'acqua dalla cantina, che probabilmente è vicino al garage, al terzo piano o all'attico che sia, giusto?
3: Non è una battaglia contro le aziende che fanno chiaramente business in questo, però è chiaro che lo stoccaggio d'acqua, se noi pensiamo di avere un'azienda che porta l'acqua, che ne so, dal Piemonte, dalla Valle d'Aosta, tra lo stoccaggio e il momento in cui la portiamo sui camion, nei magazzini, cioè la qualità d'acqua del rubinetto filtrata è impressionante.
2: Assolutamente. È chiaro quindi sottolineare che comunque nelle casine dell'acqua non c'è faccio una domanda forse banale, ma la faccio a beneficio della chiarezza e dell'informazione di tutti i nostri ascoltatori, in senso pluralistico. L'acqua della casina dell'acqua è un'acqua come quella delle bottiglie che compriamo al supermercato, non come quella che esce dal rubinetto, seppur buona e controllata a livello infinitesimale, giusto?
3: Potrebbe essere anche meglio. Potrebbe essere anche meglio, però questa è un'informazione che dipende dai casi, dagli studi, cioè, però potrebbe essere un'acqua molto molto meglio anche in determinate situazioni, però sicuramente un'acqua potabile, un'acqua che abbiamo, che è sempre controllata e soprattutto pronta da bere, potabile.
2: Assolutamente, assolutamente sì. Io la ringrazio per non solo i dati che ci hanno dato, veramente la fotografia di una azienda forte, in salute, dietro la quale, siccome le aziende sono fatte di persone, ci sono tante persone di valore dal suo staff accaduta fino all'ultimo dei dipendenti. Quindi ringraziamo Enrico Fabbraccio, amministratore delegato Centro Marco e Acque, per essere stato con noi. Ne auguriamo buon lavoro.
3: Se mi permetti, Giacomo, sì, vorrei fare un ringraziamento a tutta la mia azienda, soprattutto al consiglio, certo, d'amministrazione, ai revisori dei conti, alla D di Astea S.P.A. Pugnaloni, al presidente Marconi e a tutti quelli che permettono che questi risultati siano rinnovati ogni giorno. E ti ringrazio per la disponibilità, a tutta la radio, a tutti i radioascoltatori, perché essere radio, soprattutto piccolina, non è facile oggi, e significa investirci ogni giorno e poter lavorare per il bene dell'informazione. Quindi complimenti a tutti e una buona giornata.
2: Complimenti e buon lavoro a lei e al suo staff. A presto, a presto, ritrovarci. Ringraziamo ancora una volta Enrico Fabbraccio, amministratore delegato di Centro Marche Acque. È stato con noi nella prima parte delle Marche che innovano, che è il format di Radio Nuova Macerata, che si occupa di raccontare la crescita, lo sviluppo della nostra regione in senso trasversale, raccontando di economia, raccontando di artigianato, ma anche di terzo settore, ma anche di sport, tutte buone pratiche collegate come sempre dal filo rosso dell'innovazione. E vi avevo detto proprio che nella seconda parte della puntata ci saremmo occupati di un tema diverso, passando di un tema sociale, appunto, come dicevo, passando dal discorso dell'acqua e dell'energia e delle multi utility al discorso, al tema importante in senso globale della violenza e della devianza. E nel caso specifico ne parliamo con Lavinia Bianchi, responsabile delle relazioni esterne di Scala Laggio Anconetani Civitanova Marche, che dovrebbe essere già collegata con noi. Buongiorno Lavinia, ben trovata.
4: Buongiorno Giacomo, buongiorno. Ciao. Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
2: Ciao, benvenuta ai nostri microfoni di Radio Nuova Macerata. Tra l'altro so che non, seppur rappresenti e lavori in un'azienda del territorio, in questo momento non sei nel territorio ma sei un pochino più lontana, ci stai rispondendo da Bruxelles, se non sbaglio.
4: Sempre in Europa ma da Bruxelles.
2: E proprio perché la portata di certi temi è globale, è internazionale, un po' come lo è il tuo schema di gioco, di movimento nel, appunto, nel lavoro, dall'internazionale al locale e andata e ritorno e viceversa, parliamo di un tema come appunto è quello della violenza e della devianza, perché all'interno della kermesse civitanovese di Gusta Porto, di cui poi parleremo, la tua azienda Scala Laggio Anconetani, quindi un'azienda tecnica, un'azienda che offre assistenza B2B e B2C, però nel comparto della nautica da diporto, ok? Ho detto bene?
4: Esattamente.
2: Esattamente. Si è resa protagonista a teatro di questa iniziativa che si è svolta qualche giorno fa e che, se non vado errato, si chiama No Means No. Qual è, come, innanzitutto di che cosa si è parlato? E poi raccontaci anche, io permettimi ti do del tu perché ci conosciamo proprio per motivi di mare e di passioni comuni da tanto tempo, qual è stata la scintilla che vi ha portato a mettere a terra una progettualità del genere?
4: Allora, innanzitutto partiamo da una piccola premessa, nel senso che Gusta Porto è un festival che nasce nel 2020 a Civitanova. E come Scala Laggio Anconetani, sia io che mio padre, che è l'amministratore delegato dell'azienda, abbiamo sempre creduto nel mettere a disposizione il cantiere per far passare il messaggio che oltre a essere un luogo di lavoro, un posto come questo può anche essere un luogo dove si scambiano idee, dove ci si confronta e dove si affrontano grandi temi culturali.
2: Un luogo di aggregazione.
4: Sì, nello specifico quest'anno siamo riusciti a creare, grazie anche all'aiuto della psicologa Chiara Basso, un grande lavoro di rete, quindi la rete che solitamente viene vista nel mondo della pesca come mezzo per appunto l'attività di pesca, è stata messa in campo una rete sociale grazie alla collaborazione con diverse realtà del territorio. Infatti al Talk No Means No, che è stato moderato appunto dalla psicologa Chiara Basso e dallo psicologo Raffaele Pepi, hanno partecipato anche la Croce Rossa di Porto Potenza Picena, l'associazione Il Lume, Il Faro e lo sportello antiviolenza appunto del Faro di Civitanova Marche, e siamo riusciti quindi a creare un talk che è stato anche partecipato dal pubblico con domande per affrontare il tema del consenso, che oggi è un tema sempre più rilevante e protagonista anche del dibattito politico sia italiano che europeo. Il dibattito, che è partito dallo slogan No Means No, in realtà poi è arrivato a definire il Yes Only Yes Means Yes, e quindi che solo un consenso esplicito rappresenta appunto la forma di cui stiamo parlando. Ed è stato un modo per appunto avvicinare soprattutto i cittadini a conoscere quello che le diverse realtà fanno, a fare un'opera di divulgazione sul tema per permettere ai cittadini di capire anche come in un eventuale caso di violenza ci si debba porre. Infatti abbiamo spesso durante il talk proiettato anche il numero d'emergenza 1522, appunto per far conoscere ai cittadini le diverse modalità di azione nel caso in cui una violenza si possa presentare. Le associazioni hanno poi naturalmente parlato di dati, e i dati della provincia di Macerata sono alquanto significativi, e di come soprattutto la Croce Rossa nel primo momento di contatto e nel primo momento di violenza opera nei confronti della donna anche da un punto di vista comunque psicologico e relazionale.
2: Ok, ti chiedo una piccola digressione di tipo giuridico informativo. Il tema del consenso da un punto di vista legale, cosa dice la legge?
4: Allora, nel merito io, non essendo giurista, non approfondisco il lato giuridico, però ci sono diverse interpretazioni che poi vengono date ai singoli casi, e sono proprio queste diverse sia interpretazioni giuridiche che sentenze passate che alimentano tuttora il dibattito appunto politico anche in Parlamento europeo. Nello specifico alcuni casi italiani su per esempio il fatto che magari un jeans troppo stretto debba automaticamente avere un consenso della donna per toglierlo, paradossalmente.
2: Assolutamente. E mi incuriosiva quando parlavi del pubblico, anche perché sappiamo che è stato praticamente un tutto esaurito, tanta gente, tanti curiosi di Civitanova, ma un po' di tutto il territorio sono venuti ad ascoltare questo talk. Quali sono state, da parte appunto del pubblico che interagiva, le domande più frequenti? Te lo chiedo per capire anche un po' quelle che, avendo noi comunque un'interazione costante tra WhatsApp e telefonate anche in trasmissione, per capire quelli che sono gli aspetti che stavano più a cuore al pubblico.
4: Una riflessione particolarmente, diciamo, rilevante è stata una riflessione fatta sul patriarcato in generale, e quindi sullo stato del patriarcato oggi e su come si sia evoluto il dibattito intorno al tema del patriarcato e in relazione anche alla violenza. Quindi ti direi che questa è stata una delle suggestioni emerse più partecipate e più interessanti, che hanno creato più diciamo dibattito anche tra le tante sedi esaurite e partecipate.
2: E a livello di dati, prima accennavi a, come dire, una posizione abbastanza preoccupante anche del nostro territorio, della provincia. La violenza è data in crescita o è un dato stazionario o magari diminuisce? E che tipo di episodi violenti, soprattutto di genere?
4: Sì, gli episodi di genere sono naturalmente quelli più denunciati rispetto alle associazioni che abbiamo coinvolto. Infatti noi parliamo di violenza di genere nel merito con l'associazione, per esempio il Lume, che si occupa di case di rifugio, e quindi parliamo di violenza nei confronti della donna. Anche lo sportello antiviolenza del Faro ha comunque una finalità rivolta alle donne. È anche vero che ci sono realtà che curano naturalmente anche la forma di violenza nei confronti dell'uomo, però in questo caso non è stata coinvolta, perché era un focus sulla violenza femminile nel merito. I dati purtroppo sembrano essere in crescita, sì, anche sul territorio nazionale.
2: E mi viene in mente, che cosa, te lo chiedo da appassionata di mare, da studioso di sport, il mare e gli sport che si fanno sul mare possono secondo te dare un contributo nella sensibilizzazione di certi problemi, come possono essere appunto quelli legati alla violenza di genere? E se sì, in che modo? Così, senza volerlo, ti sto, come dire, anche chiedendo qualche spoiler per le prossime attività che vedranno protagonisti lo scalalaggio anconetani in tal senso.
4: Ma sicuramente dal punto di vista sportivo, delle associazioni, tutti possono affrontare il tema e tramite il supporto di esperti riuscire ad approfondirlo e a creare un'attività di divulgazione sul tema e di consapevolezza sul tema. Quindi sarebbe per esempio interessante, e non so se forse anche è già stata fatta, una regata magari per la violenza contro le donne. Diverse sono le attività che vengono fatte, e sia associazioni sportive che non possono comunque fare rete, perché poi l'importante è appunto creare un connubio di diverse specialità che si muovono con l'obiettivo comune di provare a riuscire a bloccare un, definiamolo fenomeno, anche se non è corretto probabilmente la parola, non è corretto probabilmente la parola fenomeno, fermare un'azione che appunto è pesante a livelli sociali.
2: Assolutamente, e noi come sempre da amanti dello sport e consapevoli di quelle che sono le potenzialità dello sport, speriamo che questa sorta di appello, di spunto, chiamiamolo come preferisci, che stai lanciando qua nel territorio venga raccolto dalle società sportive, da tante altre società sportive, perché molte sono già, come dicevamo, appunto attive e molto sensibili in tal senso, per dare seguito a iniziative di tipo diverse. Chiaramente, amando il mare e avendo, la vedo anche dal punto di vista proprio della vostra azienda, un ancoraggio di business legato strettamente al mare, all'acqua salata, speriamo che chi si occupa di sport sull'acqua, sul mare, penso alla vela, ma non solo la vela, potrebbe essere benissimo la motonautica piuttosto che la canoa, diano, magari proprio facendo rete, seguito a progettualità e a sinergie che vanno in tal senso. Noi, cara Lavinia, ti ringraziamo per il contributo, mi ha fatto piacere poterti rincontrare proprio in questa occasione, in un'occasione pubblica in qualche modo e radiofonica, e grazie a Scalalaggio Anconetani. Un saluto a Gianfilippo Bianchi, a tuo papà, che ne è amministratore delegato oltre che amico di questa radio, e con l'augurio di tornare a trovarci tutte le volte che avrete delle buone pratiche da segnalare, io ti ringrazio e ti lascio ai tuoi impegni. Grazie per essere stata con noi.
4: Grazie mille, grazie, buona giornata a tutte e tutti.
2: E con questa digressione sulla violenza di genere e su questa bella pratica di No Means No all'interno di una kermesse così tanto partecipata come Gusta Porto, noi stiamo arrivando al capolinea di questa puntata. Come sempre, un'ora densa, piena di spunti, piena di dati, di aggiornamento che ci servono per dare a noi, ma soprattutto a voi che ci ascoltate, il percepito della quantità di buone pratiche che aiutano le Marche a crescere, di conseguenza dovrebbero anche renderci consapevoli e più motivati per affrontare sempre meglio le nostre giornate, le nostre attività nel mondo del lavoro. E quindi io, con l'invito e l'augurio di ritrovarci tra una settimana sempre qui per la prossima puntata delle Marche che innovano, ringrazio voi per l'ascolto, ringrazio la radio, ringrazio Roberta per la regia e per il supporto, e vi saluto con il mio solito hashtag: viva le cose fatte col cuore. Ciao.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova, in blu.
1: Questa volta giuro ne ho abbastanza. Mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza, adesso su di me comando io.

che stare soli è tutto un altro film. Difficile tornare sconosciuti.

Accidenti a te, te lo dico piano, mentre vorrei urlare che ti odio e che ti amo. Accidenti a me, che ho

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB più e in streaming su radionuova.com.
1: Occhi aperti anche se tardi, non mi stanco e non li sbaglio. Per una gara di sguardi, per una guerra di baci.

Compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

distanza sai è come il cielo, distanza così grande che non serve l'aeroplano, ma questa leggerissima farfalla sulla mano fa rivivere il pensiero. Delicato messaggero, la lontananza sai è come il mare, fermo sulla riva con un vaso da riempire, distanza così grande che è difficile spartire tra chi ha fede di aspettare e chi vuole.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

0: @radionuova.com. Mandaci un'email.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola, a chi grida alla luna ma ama ancora, a chi si è sentito un maestro, un allievo e poi in un attimo perduto e straniero, a tutti quelli sconfitti dal tempo ma sempre ostinati in un sentimento, a chi crede ancora e fa del suo meglio con un

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: allora siamo già qua prontissimi anche oggi con tante cose da dirvi. Addirittura noi con me adesso c'è Roberta. Chi è Roberta, voi direte? Ma tutti i giorni la sentite, ogni giornale radio, vero Roberta?
1: Eh sì, eccoci insieme in diretta. Oggi facciamo una trasmissione insieme, Nazareno. Ecco,
0: questa è una di quante poi ne faremo?
1: Ma sì, ecco. Anche perché abbiamo a disposizione un'intervista. Noi comunque parliamo di informazioni, di notizie che riguardano il territorio. Ecco. Di un appuntamento che sta per arrivare, Fiastra Palusa, è una novità, è un 3 giornate a Fiastra. Basta dire Fiastra in questo periodo per dire un luogo bellissimo, di natura, ma ci saranno anche tanti appuntamenti di vario tipo, 3 giornate intere, e naturalmente ci sarà anche la musica.
0: Quindi è molto alta questa roba.
1: Beh, diciamo che pur essendo la prima edizione, gli organizzatori, la Catasta, hanno già al loro attivo altri eventi, come basti dire il Monte Lago, quello che viene proposto ogni anno ad agosto, e quindi Monte Lago Celtic Festival, che porta appunto in questo spazio tantissime persone, migliaia e migliaia di persone ogni anno, e quest'anno hanno organizzato questo nuovo evento. Allora noi vogliamo parlarne anche, ecco, con chi andrà a proporre musica, spettacoli, eventi, come nel caso specifico la band Africa Unite, che sarà live in questo caso il 27. Quindi sabato prossimo, sempre appunto nell'ambito di Fiastra Palusa. Io direi però, Nazareno, di iniziare con una loro canzone.
0: Una bella canzone, sì.
1: Poi parliamo anche con il fondatore della band, Madaschi.
0: Eccolo, ascoltiamo la canzone.

0: sono pazzo, ma non sarò mai come loro.
1: Allora, abbiamo ascoltato una bella canzone, vero Roberta?
2: Sì, Colla Caldo, sì.
1: Ecco.
2: Tratta dall'ultimo album di questo gruppo, con cui parleremo proprio di questo, ma non solo, della loro presenza a Piastra Palusa, con Madaschi. Vediamo eccoci.
1: Ecco, già con noi.
2: Buongiorno.
1: Ci dirà qualcosa, buongiorno, perché io non sono molto, quindi ascolteremo.
2: Allora, noi siamo Roberta e Nazareno e vogliamo sapere di tutto del gruppo che Madaschi ha fondato parecchi anni fa, insieme a Bunna.
3: Eh sì, sono passati 45 anni, diciamo, quindi è un bel traguardo. I primi Africa Unite, che allora avevano la D nel nome, si chiamavano Africa United, fecero il loro primo concerto esattamente nel settembre del 1981, quindi un po' di strada l'abbiamo percorsa, insomma, sempre a fare concerti. Sempre
1: abbastanza come dici,
3: a proporre il nostro stile musicale
2: reggae e non solo, però
3: direi sì, reggae e non solo, ovviamente quando eravamo piccoli, appunto, cioè quando avevamo 16 anni nel 1981, era appena morto Bob Marley, che fu colui che portò il reggae nell'occidente in linea di massima, quindi erano un po' il nostro punto di riferimento. E poi man mano abbiamo costruito uno stile, spero, insomma, abbiamo costruito uno stile nostro, passando al cantato in italiano, passando a un tipo di sonorità e di suoni che ovviamente avevano questo come Marley come progenitore, ma diventavano sempre più Africa. Poi abbiamo fatto diverse sperimentazioni sonore e diversi dischi dedicati a queste cose, quindi siamo soddisfatti, insomma, di essere partiti dal reggae, arrivati al nostro sound, diciamo.
2: E arrivate nelle Marche, arrivate nel Maceratese, a Fiastra, per Fiastra Palusa. Siete mai stati in questi luoghi?
3: Sì, siamo stati diverse volte nelle Marche, non precisamente a questo festival, però abbiamo fatto più concerti. Ci piace comunque, diciamo che è una tappa che facciamo quasi annualmente, un concerto nelle Marche, anche perché ci spostiamo verso sud o di ritorno verso nord nella tipologia del tour, nella geografia del tour è una regione assolutamente imprescindibile, quindi ci piace molto tornare da quelle parti. Per me hanno detto che Piazza, tra l'altro, è molto carino come località.
2: Sì, è bellissima, con il lago stupendo, e poi qui infatti la natura è predominante.
3: E magari ci darà anche un po' di tregua, perché qui da noi c'è un caldo allucinante proprio.
2: Da dove ci stai parlando?
3: Io vi sto parlando da Torino, quindi da una delle città più calde in questo momento del nord, ma forse d'Italia.
2: Beh, anche Macerata non è da meno, però ci hanno detto gli organizzatori, perché qui siamo un po' nell'entroterra maceratese, vicino alle montagne, c'è l'influenza del lago, si sta meglio lì sicuramente.
3: Sì.
2: Anche perché diciamo che il concerto è in programma sabato prossimo, 27 giugno, alle 21:30, alla Lake Arena, Campo dei Pini. E ci si muoverà, e quindi c'è bisogno anche che non faccia troppo caldo.
3: Spero di sì, sarà un concerto molto completo, in quanto oltre al concerto di Africa Unite, poi io personalmente chiuderò la serata con un dub set, quindi sempre musica, sempre diciamo reggae nella sua accezione, però un po' più elettronica, un po' più di movimento, diciamo, e quindi ci sarà anche l'altra faccia degli Africa Unite, diciamo quella più reggae delle radici e quella più innovativa, un po' più elettronica, quindi suoneremo per un bel po' di tempo.
2: Peraltro c'è anche il nuovo album.
3: Sì, c'è un nuovo, non è proprio un album, sono, si direbbe quando esistevano ancora i vinili, che adesso tra l'altro stanno tornando alla grande, come cosa si chiamava, un extended play, diciamo, 5 pezzi con questo featuring con Circus Punk che ho sentito prima con La Caldo, e poi altri 4 pezzi inediti degli Africa Unite, e abbiamo fatto uscire un paio di settimane fa, circa 20 giorni fa, che stiamo promuovendo con i concerti che faremo quest'estate in giro per l'Italia.
2: Quindi insomma c'è tutto un tour in programma?
3: Sì, ci sono diverse date che sono in trattativa, andremo avanti probabilmente anche qualcosa in autunno e poi forse probabilmente fino a Capodanno, poi magari ci fermiamo un po' e poi si vedrà che cosa riproporre per il prossimo anno.
2: Il pubblico degli Africa Unite, chi viene ai vostri concerti?
3: Scusami, il pubblico?
2: Il pubblico, ci parla un po'. Ma, di...
3: Sai, il pubblico è cambiato, è molto trasversale innanzitutto, perché è cambiato nel corso degli anni. Ovviamente essendo un gruppo da così tanto tempo sul palco, abbiamo visto il passaggio di alcune generazioni, quindi il nostro pubblico è un pubblico molto, molto misto, eterogeneo, e che anche come fascia d'età è molto variegata. Quindi ci sono i vecchi fan degli Africa Unite, che erano giovani come noi all'inizio, che hanno qualche anno in più, e poi fortunatamente c'è un bel ricambio generazionale, quindi questo ci rende molto, molto felici.
2: Beh,
3: molto
2: anche contenti. Quindi anche i bambini vi amano.
3: Anche i bambini
2: vi amano.
3: Più bambini diciamo di no, però molti, molti giovani, non lo so, magari anche qualche bambino, perché ormai magari il papà gli ha fatto ascoltare gli Africa Unite, diciamo, e si tramanda la cosa di padre in figlio. Però c'è una bella fascia di giovani che sono comunque sempre molto interessati alla nostra musica.
2: Allora, noi ricordiamo Fiastra Palusa, che è questo nuovo festival, la prima edizione, Festival Lacustre del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, con 3 giornate di arte diffusa tra natura, musica, come dicevamo poco fa. Quindi, insomma, sabato, per chi vuole, gli Africa Unite saranno live proprio... In questa
3: live.
2: È importante questo, perché peraltro noi insomma viviamo, non so se a conoscenza, viviamo in un luogo dove la musica, in una terra dove la musica macerata veramente ha tantissimo spazio. Dallo Sferisterio con la stagione lirica, l'altra sera, anzi lo scorso fine settimana, c'è stato Musicultura, quindi ci fa piacere anche ospitare questo gruppo, insomma, chissà che non vi vedremo anche allo Sferisterio prima o poi.
3: Ah, sarebbe bellissimo, conosco bene la situazione, l'ho vista più volte ed è un luogo veramente molto bello. Comunque ci tenevo a sottolineare questa cosa, i nostri live sono molto completi, perché abbiamo una formazione comunque di 8 elementi, quindi suoniamo, ecco, che è una cosa che non si fa più tantissimo in Italia, devo dire, se devo fare una piccola critica alla musica italiana contemporanea, ci diciamo, cioè, la presenza della band è un po' sottovalutata ultimamente, la band proprio come concezione di persone che fanno, svolgono un percorso per anni insieme, ecco, questo non c'è più tanto, diciamo, ci sono varie meteore che si intersecano e che cadono, poi risalgono, eccetera, eccetera, mentre insomma noi continuiamo a fare il nostro stile, ci teniamo a farlo molto seriamente, specialmente dal vivo.
2: Fate bene.
1: Senti, io volevo dire al nostro amico, cioè, quelli che ci ascoltano, anche un po', ci spieghi bene com'è questa musica, perché magari l'ha fatto giustamente, l'ha detto, però detta a chi anche non l'ha ascoltato mai, che cos'è esattamente?
3: Spiegare la musica a parole è sempre estremamente difficile, perché la musica è una cosa che si deve percepire, ecco. Forse il reggae è una musica, vabbè, chiaramente di origine giamaicana, come abbiamo detto, no? È stato Bob Marley negli anni Ottanta ad esportarla in tutto il mondo, vendendo più di 90 milioni di copie di dischi, quindi è stata acquisita, è entrata nell'Olimpo delle musiche più ascoltate. È una musica che, come descriverla, come centro attrattivo non ha il battere, ma questo è molto tecnico, penso, ma è tutta spostata sul levare ed ha una forte carica, comunque danzereccia, ballabile, quindi di solito è una musica che punta molto alla partecipazione, al contatto con il pubblico. Queste sono le caratteristiche principali che hanno fatto proprio a noi Africa Unite, che sono state le caratteristiche che hanno fatto sì che gli Africa Unite potessero continuare a fare queste cose per anni e anni.
1: Bello, bello, bello. Diciamo che così tanta cosa per l'Italia, ma questa invece è bella, come ce l'ha detto adesso.
3: Non ho capito.
1: No, dico, è bella magari una musica che tanti di noi sentiamo, no, dappertutto, però quella che ci ha detto adesso è qualcosa che noi magari o tanti non l'hanno saluto questa cosa che voi state facendo, no?
3: Sì, capisco, quindi è un motivo in più, per venire ad ascoltarla, per appropriarsi e anche allargare i propri orizzonti musicali e ascoltare un qualcosa che non è così pop o così ripetuto in continuazione da tutte le parti.
2: Nazareno, io direi che a questo punto non ci resta che ascoltare un'altra canzone, così capiamo bene.
1: Ecco, giusto.
2: E salutarci anche, un saluto a Madaschi della band Africa Unite, uno dei fondatori, il fondatore insieme a Boone, ecco, in due siete stati, no?
3: Insieme a Boone, sì, ecco. Siamo noi la coppia
2: storica. La coppia storica. E per chi vorrà ascoltarli dal vivo, sabato prossimo 27 giugno a Fiastra, per Fiastra Palusa, dalle 21:30 alla Lake Arena Campo dei Pini, insomma veramente una serata che si preannuncia davvero speciale.
1: Bellissima, bellissima, quindi questo lo dobbiamo dire. Bene,
3: molto bene.
2: Ci salutiamo con il silenzio dell'assenso.
3: Benissimo, io intanto ringrazio voi per la bellissima intervista, saluto tutti gli ascoltatori e rinvito tutti quanti a Piafra per sabato. Grazie.
1: Bene.
3: A tutti.
1: A presto.
2: Un saluto.
3: A presto, arrivederci.

0: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
1: E andiamo alla seconda parte della nostra trasmissione, perché con Gigliola che con Francesco parleremo addirittura di calcio. Francesco.
2: Sì, buongiorno a tutti, buongiorno Nazareno, buongiorno Gigliola e un saluto a Roberta che ho sentito prima.
3: Buongiorno Francesco.
1: Vedi che bravo.

0: al meglio, dai, non lamentiamoci. Sicuramente il mondiale per adesso, perché siamo ancora nella prima fase, quella a gironi, delle conferme e delle sorprese, nel senso che le grandi hanno faticato un pochino nelle prime partite e c'è qualche sorpresa come sempre, ma vediamo come procederà questo mondiale allargato, perché quest'anno si gioca a 48 squadre, cosa mai capitata prima, quindi è una novità assoluta anche questa.
1: Ma insomma, però io voglio sapere una cosa, ma l'Italia che diamine ha fatto?
0: L'Italia per la terza volta non si è qualificata al mondiale. Questo ha portato alle dimissioni da presidente della FIGC del vecchio presidente Gabriele Gravina, e un paio di giorni fa abbiamo avuto le elezioni di Giovanni Marco al presidente della FIGC. Adesso speriamo che con questo nuovo corso l'Italia si riprenda e tra 4 anni la ritroviamo al mondiale, perché ricordiamo che è dal 2014 che non si qualifica, e quindi sono un po' troppi anni.
2: Sì, ricordiamo anche che nel 2010 in Sudafrica praticamente l'Italia uscì anche al proprio gironi preliminari, quindi diciamo, il disastro diciamo continua dalla mitica diciamo vittoria del 2006 della formazione dei vari Cannavaro, Buffon, Totti eccetera, che vinsero il mondiale, insomma poi da lì praticamente quasi sempre il buio, almeno a questa manifestazione. Volevo segnalare una cosa, si parla tanto di uomini simbolo delle nazionali, no? In questo mondiale uno di questi è Leo Messi, che ha già segnato 5 gol, quindi, insomma, a 39 anni non è una cosa assolutamente indifferente. Tra l'altro Leo Messi oggi compie 39 anni, perché è proprio nato il 24 di giugno, diciamo una concomitanza particolare quella della nostra trasmissione. Diciamo questo è il mondiale anche degli uomini squadra, abbiamo detto Leo Messi innanzitutto, che in 2 gare ha segnato in una gara 3 gol, nella seconda altri 2, ma anche del suo eterno rivale, cioè Cristiano Ronaldo, che dopo le critiche ricevute nella prima gara, insomma ieri sera di gol ne ha fatti 2, ed è l'unico giocatore che ha segnato in 6 edizioni dei campionati del mondo, quindi anche questo è un altro record. Tra l'altro Messi, di cui parlavamo prima, in questo campionato del mondo, con i gol che ha segnato, con i 5 gol che ha segnato, è diventato ufficialmente il primo capocannoniere dei mondiali di tutti i tempi, cioè chi ai mondiali ha segnato più di tutti è Leo Messi. Sono due nomi che ci hanno accompagnato in questi ultimi 20 anni di storia del calcio, e sono sicuramente due fenomeni, oltre ad altri che sono più giovani e presenti anche in questi campionati del mondo.
0: Sì, non solo c'è questo dato, poi c'è anche un altro dato, perché molti dicono che il fatto che ancora hanno questa attività longeva è dovuta al discorso che militano in campionati abbastanza leggeri e poco conosciuti, perché adesso Ronaldo sta in Arabia Saudita e Leo Messi nel campionato degli Stati Uniti, ma vi assicuro che io, che li seguo abbastanza anche questi campionati quando posso, sono abbastanza competitivi questi campionati, quindi che non si venga a dire che giocano in campionati leggeri. Certo, non è facile a 39 anni, anche perché l'unico giocatore che detiene una diciamo record quando giocava, che era più anziano, è Roger Millà, che negli anni 80 e 90 giocò il mondiale che aveva più di 40 anni, quindi insomma devono ancora giocare Messi e Ronaldo per arrivare a quell'età. E quindi insomma diciamolo questo dato, perché lo ritengo importante.
2: Io aggiungerei a quello che dici tu il fatto che proprio perché loro giocano in campionati tra virgolette non di prima fascia, ecco diciamo così, Messi negli Stati Uniti, in Arabia Ronaldo, proprio per questo dovrebbero essere disabituati un po', no, alle grandi competizioni. E questa proprio secondo me è la grandezza del giocatore, che nonostante insomma magari nel campionato normale dove giocano, come dire, abbia un livello competitivo più basso, poi quando arriva a manifestazioni

0: internazionali, dove insomma il livello dovrebbe essere, diciamo, dovrebbe essere massimo, e comunque sono sempre presenti, perché segnare 5 gol Messi in 2 partite e comunque Ronaldo 2 nella gara di ieri, insomma, non è che si può fare tutti i giorni, questo è chiaro.
1: Non sono dati di poco conto, questo è poco ma è sicuro. Quello che viene fuori anche da questo mondiale è la passione del pubblico negli Stati Uniti quando ci fu per la prima volta il mondiale nel 94. Non era facile, anche perché il soccer, come lo chiamano loro, stava appena nascendo, si giocava solo a livello universitario, non c'era più nemmeno una lega professionistica negli Stati Uniti. Adesso si può dire che campionato americano ha raggiunto buoni livelli, anche se di strada ne ha ancora molta da fare, e il pubblico comunque dimostra sugli spalti di gradire il mondiale, anche se bisogna dire che hanno avuto i loro problemi alcuni giocatori per avere i visti d'entrata, la guerra Stati Uniti-Iran, non volendo ha fatto capolino anche sul mondiale per i problemi di alloggio che ha avuto l'Iran e di entrata negli Stati Uniti. Quindi insomma di carne al fuoco ce n'è tanta.
2: Hai capito. Senti, ma a parte che tu naturalmente, Giola, tu vedo che ti piace molto il calcio, perché lo sapevo che eri così attenta.
0: Ma io, diciamo, lo seguo un po', ecco, questi mondiali, come diceva anche prima Francesco, sono un po' più difficili da seguire per una questione più che altro di fuso orario, perché a parte le partite che si trovano, che ne so, alle 6 di sera, alle 7, alle 9, alle 10, insomma, sono ancora vedibili da questo punto di vista, e molte altre sono all'una di notte, alle 2 di notte, alle 3, insomma, come ripeto, il fuso orario per quello che riguarda l'Europa in questo campionato del mondo sicuramente non aiuta. Diciamo, alcune partite interessanti vanno, ecco, in scena per noi proprio a tardissima notte, però insomma, ecco, quando posso qualcosa riesco a vedere, diciamo, ecco, questo senz'altro.
1: Sì, poi c'è da considerare anche un altro paio di dati, nel senso che partite vengono trasmesse in modo un po' spezzatino, come si dice oggi, nel senso che la RAI ne trasmette una ogni giorno, di solito tra le 20 e 30 e la mezzanotte, e poi c'è DAZN che le trasmette tutte, però per vederlo bisogna essere abbonati, e non è semplice abbonarsi anche a DAZN, perché i costi di questi abbonamenti sono elevati. L'altro dato che volevo dare è che per la prima volta in Italia una collega giornalista ha commentato ieri sera una partita dei mondiali, non era mai successo. Stiamo parlando della collega della Rai, Tiziana Alla, che di solito commenta le partite di calcio femminile anche dell'Italia, e sta a bordo campo durante le partite della nazionale maschile, ma ieri per la prima volta ha commentato una partita del mondiale, vale a dire Inghilterra-Ghana, che è finita in parità.
2: Ecco, io volevo dire a Giola, ma Giola, tu sei una che va moltissimo a vedere queste belle cose o brutte, anche belle o brutte,
0: delle partite, diciamo?
2: Esatto.
0: Sì, qualche volta vado anche allo stadio, sia qui nelle nostre squadre locali, anche ho visto svariate partite nel campionato di Serie A, Roma-Milano, insomma, in vari stadi. Questo senz'altro. Non ho mai avuto il piacere di vedere la nazionale in campo, per quello che riguarda la nazionale italiana proprio. Speriamo che, insomma, adesso con la nuova dirigenza a livello di FIGC, con la scelta del prossimo allenatore, che ancora insomma si fanno voci ma non si sa chi è, vedremo che speriamo che almeno insomma nei prossimi appuntamenti europei tra 2 anni e mondiali tra 4 l'Italia insomma riesca, non dico a vincerli, perché insomma sarebbe assolutamente utopistico, anche se i giocatori tutto sommato ce li abbiamo, però quantomeno insomma fare una bella figura, questo potrebbe un po' riconciliare gli spettatori italiani proprio con la nazionale, che ecco, ha regalato sicuramente delusioni negli ultimi anni.
2: Ma qualcuno ha detto che perché c'è la Juve che è scassa questa volta, è vero?
0: Ma io penso che il problema sia un po' più radicale, perché in Italia, diciamo, i giovani tendono ad essere poco valorizzati, cioè quando c'è un giovane di talento che viene in una squadra, questo giovane spesso viene sottoutilizzato. Certo, un giovane è anche un giovane, quindi può commettere, diciamo, anche diciamo, più esperti, anche a persone più esperti, a calciatori più esperti può succedere. Però ecco, il giovane non viene fatto crescere, secondo me, nella maniera giusta, cosa che per esempio non succede in Spagna. Faccio la Spagna come esempio principe, perché dalla Spagna nascono continuamente campioni, campioncini piccoli, subito piccoli campioni, che già a 16, 17, 18 anni hanno, perché sono ovviamente di talento, questa è la prima cosa, ma comunque vengono valorizzati dalle squadre. L'esempio principale è Lamine Yamal, che ha 18 anni e praticamente sentiamo parlare di Lamine Yamal già da 2 anni, non voglio dire 3, ma insomma 2 anni abbondanti. Quindi questo significa che è diventato il punto di riferimento della Spagna, uno dei giocatori più forti, e ha solo 18 anni. Ecco, esempi di questo tipo in Italia non ce ne sono. C'è un giocatore di 18 anni che, come dire, diventa punto di riferimento, dobbiamo scorrere forse indietro, indietro, indietro, fino ad arrivare Del Piero, ecco, per fare un esempio. Quindi, non so Francesco, che ne pensi?
1: Non solo questo, c'è anche un altro dato importante. Intanto la panchina, dalle notizie che abbiamo, se la giocano in due. Conte, che è già stato commissario tecnico nel 2016, e lo Iesino Mancini, che come sappiamo ha vinto con noi un europeo e poi potrebbe anche tornare adesso, anche se non ha qualificato l'Italia ai mondiali del 2022. Per quanto riguarda questo tipo di argomento, c'è un dato molto importante da non sottovalutare, che le nazionali giovanili vincono spesso nelle manifestazioni internazionali più importanti, sia l'esempio la nazionale italiana Under 17, che recentemente ha vinto l'europeo di categoria. Uno si vedono tanti giovani, ma non solo sono sottoutilizzati, ma nel nostro calcio si polemizza addirittura sull'utilità delle seconde squadre, quando in Spagna o in altri campionati europei sono utilizzatissime le seconde squadre, hanno anche un campionato riserve, e proprio per forgiare questi nuovi giovani. Invece in Italia chi ha fatto le seconde squadre sono soltanto la Juventus in Serie C e il Milan in Serie B. Spero che ce ne siano altre, ma adesso si polemizza in Italia sulla utilità delle seconde squadre. Invece le seconde squadre, proprio per crescere i giovani, anche in campionati impegnativi, sono importanti, e basta con queste polemiche, no?
2: Ma io non ho capito una cosa, perché anche la Juventus sta a C.
0: C'è anche la squadra dell'Inter, anche quella dell'Atalanta.
2: Perché l'avevo preoccupato. Io chiamo la Juventus e sono al cima. Dico, che diavolo dice adesso?
0: No, parliamo di squadre giovanili, tendenzialmente under 23, che vengono iscritte dalle società maggiori in campionati minori. L'obiettivo sarebbe quello effettivamente di far crescere giovani che poi dovrebbero essere inseriti all'interno delle squadre maggiori, però insomma questo passaggio non è tanto automatico, diciamo, ecco.
2: Ma anche perché molti dicono che arrivano meno soldi adesso, questo è il problema, insomma, non so se è vero io, però.
0: Ma questo diciamo dipende molto dalla proprietà. Sicuramente negli anni la famiglia Agnelli ha continuato ad investire, certo, magari ecco non potrà farlo con i fasti degli anni 80, così degli anni 90, quando effettivamente la Juventus diciamo aveva questo grande mecenate che era la famiglia Agnelli, che insomma gli permetteva di comprare un po' a destra a manca. Adesso diciamo questi periodi diciamo sono finiti un po' per quasi tutte le squadre italiane, insomma,
2: appunto,
0: non c'è stata...
2: mi pare tutte le squadre più grandi, Inter, Milan eccetera, non ci sono.
0: Sì, sì, sono le proprietà sono, ecco, a parte la Juventus che ha mantenuto la proprietà diciamo tra virgolette originaria, e tutte le altre hanno cambiato proprietà, sono passate a fondi americani, insomma passate dalla Cina, insomma da vari investitori che più che al calcio proprio in sé guardano anche al diciamo quello che è il riscontro economico, quindi magari fanno sì conti di classifica, di vincere questo o quello, ma insomma alla fine prima di tutto devono quadrare i conti, ecco.
1: Sì, e l'italianità in queste società come la Juventus, l'Inter e il Milan praticamente c'è poco, e quindi anche questo non è un fatto di poco conto. Tornando al mondiale però possiamo consolarci col fatto che alcuni italiani ci sono, soprattutto tra i dirigenti delle nazionali straniere, tra gli allenatori, perché anche se sono stati eliminati, ricordiamo che in Turchia c'è Vincenzo Montella che allena la nazionale. In Kazakistan c'è il capitano che ha vinto il mondiale del 2006, Fabio Cannavaro, non vede l'ora.
2: Penso, quanti anni ha questo però?
1: Sono abbastanza giovani tutti e due.
0: Ti correggo solo che Cannavaro allena l'Uzbekistan, diciamo, ecco, però non è che...
1: Sì,
0: più o meno.
1: È vero. Comunque il fatto che gli italiani vengono cercati anche per le nazionali non solo ci dovrebbe inorgoglire, ma è un segnale importante che il nostro calcio è malato, sì, ma si può tranquillamente riprendere. Infatti si era parlato anche di Cannavaro, anche se in modo un po' più lambito, per quanto riguarda la possibilità che possa essere anche lui il CT.
2: Comunque la cosa un po' è quella che dicono un po' tutti, è che sul portafoglio non ci sono tanti soldi, ecco, questo mi pare,
1: sì,
2: a me.
1: Sì, non possiamo permetterci ingaggi elevati, non siamo ai livelli del campionato spagnolo e del campionato inglese, però insomma speriamo che ci siano riforme che riportino in auge anche il nostro campionato, e soprattutto che non si pensi solo al business ma a far crescere i giovani. Ci credo poco, ma bisogna sperare.
2: Ci credi poco?
1: Ci credo poco per tutte le motivazioni che abbiamo detto prima. Però insomma bisogna in cuor nostro sperarci, perché altrimenti rivedremo l'Italia al mondiale chissà quando.
2: Ecco, appunto. Ma a proposito, non so se qua la nostra Giuliana, vedi anche le donne, perché l'altra volta dicevano, anzi no, ieri mi pare che dicevano che le donne vanno bene invece.
0: Allora, sì, seguo anche in parte la nazionale femminile che diciamo ha fallito la qualificazione diretta al mondiale, perché si è qualificata al secondo posto nella graduatoria dietro, pare, la Danimarca.
2: Beh, insomma.
0: Ecco. Però diciamo c'è una possibile porta diciamo di servizio dalla quale entrare, che sono gli spareggi che avverranno a ottobre. Mi sembra che l'Italia sia nella prima gara impegnata con un doppio confronto con la Bielorussia. Quindi diciamo, come è successo all'Italia, cioè l'Italia ha fallito la qualificazione diretta nel proprio girone, perché insomma la Norvegia ha fatto il bello e il cattivo tempo e si è qualificata al secondo posto, poi ha avuto gli spareggi, è arrivata praticamente un soffio dalla qualificazione, perché in realtà questi spareggi li ha persi contro la Bosnia e Erzegovina ai calci di rigore. Ecco, adesso la stessa cosa succede per le ragazze del commissario Soncin, speriamo insomma che l'esito finale di questo doppio confronto, diciamo di spareggio, che avverrà nella metà di ottobre, porti le ragazze azzurre insomma a disputare la fase finale dei mondiali. Secondo me la nazionale italiana è una bella squadra, se la può giocare con chiunque, ogni tanto qualche periodo di giornata, diciamo così, di blackout, non dico proprio blackout, però insomma laddove dovrebbe fare la differenza, diciamo un attimo si fermano, però insomma nel complesso la squadra c'è, quindi ecco, siamo fiduciosi per ottobre.
1: Non solo, aggiungo io, se è possibile, la squadra c'è, ma è stata costruita con gli anni, nel tempo, e consideriamo pure che questi sono anche buoni risultati. Poi vediamo se ci riqualificheremo al mondiale, perché una volta l'Italia al mondiale ci ha già partecipato, e consideriamo anche che il professionismo, i campionati femminili sono diventati professionistici da pochi anni, quindi questi sono ottimi risultati per continuare a lanciare e a far conoscere il campionato femminile.
0: Sì, diciamo anche che gli scorsi campionati europei l'Italia ha sfiorato proprio di un pelo la finale, perché diciamo nella semifinale con la Francia vinceva fino a due minuti dalla fine, poi insomma è stata raggiunta nei tempi supplementari, ha perso, però veramente è stata a un centimetro dalla finale degli europei, quindi sì, contro la Francia, che è una signora proprio formazione, ecco, mi sembra vado a memoria, ma nei scorsi mondiali, quando l'Italia insomma fu fatta fuori abbastanza velocemente, mi sembra che la Francia vinse 5-6-0 contro le azzurre, quindi aver portato alla semifinale degli europei la Francia a due minuti dall'eliminazione, insomma, già un bel passo avanti.
1: Sì, diciamo che nel campionato femminile l'Italia si sta avvicinando a ottimi livelli, e comunque da quello che si è capito le più forti sono proprio Francia e Svezia, e quindi insomma il fatto di non aver sfigurato in queste manifestazioni internazionali non sono cose di poco conto o dati da sottovalutare, ecco. Prendiamo per buone queste cose intanto, e speriamo che poi ad ottobre ci sia questa qualificazione mondiale.
0: Comunque intanto stasera si chiuderanno le partite dei gironi, dei primi due gironi, perché ecco, facendo un attimo il conto, alle 21 ci sono due incontri, essendo gli ultimi di ogni girone, diciamo, verranno giocati in contemporanea. La Bosnia, che è praticamente la squadra che ci ha eliminato, quindi diciamo qua potevamo starci noi, alla Bosnia gioca con il Qatar, sempre alle 21, la Svizzera invece incontra il Canada, quindi la Bosnia e il Qatar hanno un punto in graduatoria, il Canada e la Svizzera ne hanno 4, quindi diciamo che la questione qualificazione è riservata più che altro al terzo posto, perché si qualificano le prime due di ogni girone e poi si qualificano le migliori terze, e ecco la Bosnia o il Qatar si potrebbero qualificare in questo caso come migliori terze. Poi, passando alla notte, diciamo, questo sarà il primo girone, il girone B, quello che porterà le partite a conclusione. Se poi scorriamo la mezzanotte, a mezzanotte in punto si concluderanno le gare del girone di Marocco, Haiti, Scozia e Brasile, che si incontreranno proprio in questo ordine: Marocco, Haiti, Scozia e Brasile. Alle 3 altro girone, Repubblica Ceca, Messico, la prima partita, poi alle 3 sempre Sudafrica, Corea del Sud. Questo insomma avverrà tutte queste partite fino alle 3, alle 3 di questa notte. Poi domani sera un altro girone giungerà alla conclusione, quello tra Costa d'Avorio e Curaçao, e poi Ecuador e Germania. Insomma, non andiamo oltre, diciamo, questi dati, perché poi insomma alla fine ci si confondono tutti, però ecco, queste sono le prossime partite, i primi gironi che cominceranno ad avere, diciamo, una definizione completa. Poi per le migliori terze bisognerà aspettare che tutti ovviamente terminino il percorso.
1: Ecco, diciamo un paio di dati. Secondo me, per esempio, il Marocco è stata la sorpresa tra le africane, anche se ormai le africane non sono più una sorpresa, perché la maggioranza dei giocatori militano nei campionati europei e professionistici. Poi c'è questa sorpresa, Curaçao, che è un'isola caraibica che per tanti anni è dipesa dall'Olanda e si è qualificata a sorpresa, ma ha anche un vecchio santone della, tra gli allenatori in panchina di Capdebocat, che l'ha portata per la prima volta ai mondiali, e anche questo è un dato storico, è riuscita finora a fare un punto. Il girone è difficile, ma se dovesse vincere, chi lo sa che non succeda nella vita, non può mai, potrebbe anche succedere, ha ancora la possibilità di qualificarsi, anche se nella prima partita ha preso 7 gol dalla Germania, quindi questo è un dato da non sottovalutare, ragazzi.
0: Sì, sì, anche perché, come ripeto, essendoci poi le terze che riescono a rientrare, io scorrevo un attimo la classifica, no, delle migliori terze fino a questo momento, diciamo potenzialmente, andando a scorrere appunto questa classifica, all'ottavo posto tra le qualificate c'è la Repubblica Ceca, che di punti ne ha solamente uno, quindi diciamo ipoteticamente, diciamo, potrebbero esserci varie formazioni che anche con pochissimi punti riusciranno a superare questo turno.
1: Quello che a me ha dato molto fastidio invece è stato che, anche se per battuta, goliardia, mettetela come volete, cioè quello che è successo è stato che parlando dell'Italia, il presidente della FIFA Infantino ha detto che praticamente bisognerebbe ancora allargare il mondiale a più squadre per poter permettere di qualificare l'Italia. Questa è stata una battuta che il presidente della FIFA onestamente si poteva risparmiare, perché io da italiano mi sento offeso, onestamente, non lo nego.
2: Ecco, appunto. Ma io a Gigliola, io volevo sapere, ma le donne, che adesso si parla molto anche di loro, ma la TV fa molte cose da vedere quando giocano?
0: Allora, te? Sì, allora, le partite di qualificazione, diciamo, al mondiale, così, vengono trasmesse dalla Rai, quasi tutte, insomma, quindi sì, direi che c'è da qualche anno una maggiore attenzione anche al movimento femminile, decisamente anche dal punto di vista dei media, un po' se ne parla, quindi ci sono dei passi avanti, non a sufficienza, ma ci sono.
1: Ecco. Ricordiamo anche che pochi anni fa la Rai trasmise il mondiale femminile, quindi insomma, non quando l'Italia appunto c'era ed era una delle prime partecipazioni. E quindi non sottovalutiamo nemmeno questo dato, ragazzi, perché è sempre importante per un movimento che è in continua crescita e costante.
0: Penso che siamo arrivati al termine, siamo alle 11:56, quindi siamo ai saluti.
2: Però voglio sapere, i giocatori delle donne qui in Italia come fanno? Questo viene messo dalla TV?
0: Alle partite, dici, di campionato?
2: Di campionato.
0: Queste un pochino, diciamo, un pochino meno. Anche qua bisogna ricorrere, diciamo, a pacchetti acquistabili, diciamo così, ecco. Non tanto.
1: Ogni tanto, scusate, aggiungo che la Rai qualche partita la trasmette del campionato.
2: Qualche però,
1: È sempre meno di quello maschile, ovviamente.
0: No, non c'è ovviamente paragone, assolutamente.
2: Ecco, appunto. Allora, tra poco c'è il giornale radio, quindi noi salutiamo tutti a questo punto. Appuntamento alla prossima volta.
1: Ciao, buona giornata.
3: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star

mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora